0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona, che compete con il batterio. Ottenute da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere. Procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, è comunque sia usata da alcuni medici dal Canada agli USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergie all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro. In un giorno ne vengono emessi da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo, ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, contro i 120 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame mischiate a materiale plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni, e c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini e ferma cravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora, con questo riciclo al limite dello schifoso, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100, sul DAB Plus, in streaming su

0: Sono le 3:03.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Rewind.
1: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: E ci siamo tornati, 109esima puntata ci riporta, ci lontano dalle vacanze, no ancora ci siamo, ma ci riporta nel vivo della trasmissione con Valentina Giusti, chissà ma abbronzata che sarà, e noi siamo molto curiosi di vederla, di ascoltarla e di ritrovarla qui con noi. Ciao Vale.
3: Ciao, in realtà ero già tornata l'ultima volta, è successo che non si poteva.
2: Ah, è vero, sì, c'erano i due. È vero, sì.
3: Allora, però ben ritrovato lo stesso.
2: Ben ritrovato.
3: Ben ritrovato.
2: Ne abbiamo saltato una per colpa mia, ve lo dico subito.
3: Non
2: quindi.
3: Lo volevo dire, ma l'ho detto io.
2: Senti, allora, il tema che io leggo qui sotto mi spaventa un pochino.
3: Perché lo sai com'è nata questa puntata?
2: No,
3: sai
2: non,
3: che ogni volta
2: mi è una cosa estemporanea la nascita.
3: Esatto, la nascita delle puntate nasce sempre da una curiosità che mi viene in mente, no? Quante volte ci sentiamo dire: oh, ma quando cresci, cioè, come dire, quando cambi, no? E allora mi sono interrogata sul mondo della natura, dove veramente ci sono dei casi in cui crescere significa veramente cambiare, ma cambiare tantissimo.
2: Cioè, io da piccino, scusa, c'avevo capelli neri, come vedi, cioè, ma castani, ora ce l'ho bianchi, sono cresciuto,
3: tu,
2: no?
3: Sì, sì, però tu non sei un animale che fa una vera e propria metamorfosi. Per alcuni animali crescere significa cambiare corpo, cambiare tutto.
2: Senti, a me quando io ho letto metamorfosi, io sono andato a parlare a Kafka, te lo ricordi?
3: Ah, l'uomo che diventa, la metamorfosi.
2: Sì, che diventa ragno, insomma,
3: sì,
2: quel poro cisto.
3: Oddio, no. Io, quella metamorfosi un po' mi disturba anche a me.
2: Allora, va
3: però
2: bene,
3: invece allora, nel mondo animale ci sono delle metamorfosi veramente bellissime. Io ne ho scelte alcune, ho fatto una selezione per raccontarvele un po', per raccontarvi che cosa succede, quanta fatica crescere nel mondo animale. Il primo è quello più eclatante, quello che conosciamo tutti, la farfalla.
2: Ora io te la metto, volevo semplicemente cambiare, fare una cosa che mi piaceva farti vedere, quindi lo farò al volo, eccolo qua. Allora, la prima cosa che ci fa vedere la farfalla, che tra l'altro è quella che abbiamo in screen.
3: Sì,
2: no?
3: Sì, perché diciamo che tra tutte le metamorfosi parlerò oggi, la farfalla compie una metamorfosi completa.
2: Okay.
3: Che cosa vuol dire? Vuol dire che nasce un animale e muore che è completamente un altro animale.
2: Per esempio.
3: Partiamo dall'inizio. L'ordine, si dice sempre l'ordine degli animali, no? Lepidotteri, di cui fanno parte farfalle e falene. Sono insetti, quindi hanno 6 zampe, hanno un corpo diviso in testa, torace e addome, e da adulti hanno 4 ali le farfalle, ricoperte di quella che volgarmente si dice una polverina magica.
2: Sì,
3: esatto,
2: quella che li fa volare.
3: Sì, sono minuscole squame che veramente gli permettono,
2: se tu le tocchi che gli vai via la polverina, non volano più.
3: Esatto.
2: Quindi avrai qualcosa.
3: Sono presenti praticamente, Giuseppe, in tutto il mondo, dalle foreste tropicali alle montagne,
2: quelle farfallone grosse,
3: fino agli ambienti urbani. Sì, e quella della farfalla, dicevamo, è una metamorfosi completa, perché il ciclo vitale di una farfalla è così suddiviso: uovo, bruco, crisalide, adulto. E qui c'è una cosa veramente interessante.
2: Qui mancherebbe l'uovo.
3: Manca l'uovo,
2: immagine,
3: perché è minuscolo. Sì.
2: No, vabbè.
3: Che cosa succede? Il bruco e la farfalla, che sono gli animali, no? Perché l'uovo e la crisalide, quella che volgarmente chiamiamo bozzolo, sono proprio delle fasi, sono il luogo dove avvengono dove avviene la trasformazione. Ma il bruco e la farfalla sono due animali completamente diversi. Chi è il bruco? Il bruco praticamente è una macchina da guerra per mangiare, Perché? Perché deve accumulare energia e deve crescere rapidamente. Quindi mangiano fiori, mangiano qualsiasi cosa, insomma, gli capita a tiro. Mentre la farfalla adulta, dopo tanta fatica, è principalmente dedicata alla riproduzione e poi alla dispersione. E anche osservandoli, il bruco non vola, la farfalla vola. E avere una separazione così netta tra le due fasi vitali principali è un vantaggio evolutivo incredibile. Perché? Perché lo stadio di bruco e lo stadio di farfalla non entrano in competizione tra loro, perché uno vola, uno no, quindi non si danno noia a vicenda, capito?
2: Quanto tempo impiega fare questa trasformazione?
3: È molto vario nel mondo delle farfalle, però diciamo che la fase finale, quella da farfalla, come linea guida è quella più breve. A volte anche poche ore. Sì.
2: E ora? In 3 ore?
3: Ti ricordi quando abbiamo parlato anche delle farfalle monarca, che praticamente compiono quel grandissimo viaggio in America e arrivano i nipoti? Proprio
2: ah sì,
3: per quelle questo famo- fatto
2: mamma
3: qui.
2: Mia. Ah, fanno la trasformazione in volo, sì,
3: esatto,
2: davvero.
3: Mamma mia
2: ragazzi. Comunque c'è da dire che la natura anche qui si è sbizzarrita, perché insomma se guardiamo questo bruco che c'ha poi quelle cose nere gialle, a un certo punto fa un rimpastone dentro la crisalide e scappa.
3: Allora cioè, diciamo che non fa proprio un rimpastone. È quello che succede dentro la crisalide è una magia.
2: Ma l'avranno studiata, io
3: cioè,
2: penso.
3: Non si può immaginare semplicemente che il bruco si addormenta e poi si risveglia con le ali. All'interno di quel bozzolo, diciamo, della crisalide avviene proprio una riorganizzazione profondissima dei tessuti, cioè crea un animale completamente diverso. E pensa che la crisalide è il corpo del bruco, va bene, che praticamente diventa un involucro protettivo, ma la crisalide è fatta anche da fili di seta che il bruco produce proprio per proteggersi.
2: Cioè, comunque, se tanto mi dà tanto, dentro quel bruco ci deve essere una farfalla da impastare, mi viene da dire, perché sennò
3: dentro quel bruco ci sono tutti i pezzettini per comporre una farfalla.
2: Perfetto, va bene. Che nel frattempo questa composizione ma deve rimanere come ente vivo
3: certo, se muore il bruco la farfalla
2: va bene, interessante comunque, insomma le farfalle ci stupiscono. Poi
3: tantissimo,
2: dove vuoi andare
3: vero.
2: A parare?
3: Allora, poi invece ti voglio portare negli stagni, nei laghi, nei fossi, nelle zone un po' più paludose, negli ambienti umidi.
2: E che c'è?
3: Le rane.
2: Vabbè, le rane mica si trasformano in farfalle, insomma.
3: Le rane non si trasformano in farfalle, questo è corretto, ma i girini si trasformano in rane.
2: Ecco, l'avevo visto il girino. Dico,
3: sì.
2: È vero, i famosi girini, quegli animalini che insomma, assomigliano anche a qualcos'altro.
3: Non sempre ci pensiamo, ma il girino è un altro animale rispetto alla rana, perché quando nasce il girino è un animale perfettamente adatto alla vita acquatica.
2: Sì,
3: infatti
2: nei
3: ha,
2: fiumi,
3: ha la coda, un corpo piccolo e arrotondato, ha le branchie. E un sistema per muoversi, un sistema locomotorio che è concentrato soprattutto sulla coda. Piano piano passano i giorni, lui mangia alghe, piccole cose che stanno lì, quindi questa cosa ricordatela, perché cambierà anche completamente l'alimentazione nelle due fasi. Sì. Che cosa succede? Iniziano a comparire le zampe posteriori sul girino.
2: C'è un girino con le zampe?
3: Sì, se si va in zone dove ci sono molti girini, si vedono proprio, si vedono alcuni girini con le zampe. Compaiono le zampe posteriori, poi quelle anteriori, i polmoni iniziano a cambiare, ad avere bisogno di aria e diventano fondamentali, e la coda, che era così importante quando erano girini, viene piano piano riassorbita E cambia anche l'apparato digerente, lo dicevamo. Perché? Perché cambierà completamente la dieta. Il gerino, si diceva, si nutre soprattutto di materiali vegetali, alghe che trova sul fondo del fiume.
2: E la ranotte?
3: Mentre la rana adulta generalmente è carnivora, quindi si nutre di piccoli insetti, di piccoli animali. Ma sai chi è che dà l'ordine al gerino di trasformarsi in rana? Perché questa cosa mi ha, da dove parte l'input?
2: Sarà qualche giorno della primavera, no?
3: No, dalla tiroide.
2: Cosa?
3: Sì, perché sono gli ormoni tiroidei che svolgono un ruolo fondamentale nella metamorfosi degli anfibi.
2: Mamma mia.
3: Praticamente proprio è la tiroide che con l'ormone tiroideo dà questi input e gli dice: ehi, come si dice noi, no? È arrivato il momento di cambiare, di crescere.
2: Senti, ma questa fase di ranocchie e girini, no? Non è che poi le ranocchie, quando vedono i girini, siccome già quelli diventano carnivore,
3: non li mangiano.
2: Volte, perché sai, insomma, c'è quei rosponi grossi, no?
3: I
2: rosponi sono prima girini?
3: Sì, certo.
2: Beh, insomma, interessante anche questo.
3: Te pensano, nasce che è un piccolo corpo perfetto proprio per nuotare e poi termina con un corpo che è perfetto per saltare.
2: Sì,
3: incredibile.
2: C'è da dire che sì, il girino, tra l'altro, mi sono sempre rimasti simpatici,
3: vero?
2: Dico, chissà perché. Tra l'altro, i girini, se sono nel fiume, vuol dire che l'acqua è pulita.
3: Verissimo,
2: io sapevo anche questa, quindi figurati.
3: Vero.
2: Va bene. E dove andiamo adesso?
3: Adesso ti porto verso una trasformazione che forse è la meno conosciuta.
2: Cioè?
3: Siamo sempre nella classe degli insetti.
2: Sì.
3: E siamo sempre nello stesso ambiente un po' palustre, un po' umido delle rane, ma ti voglio far conoscere la libellula.
2: La libellula?
3: Sì. Perché la libellula...
2: Eccola qua.
3: Praticamente compie una metamorfosi anche lei completa e soprattutto con una modalità molto molto molto interessante, anche un po' impressionante. A te ti farà un po' impressione questa,
2: immaginavo io. Scusami, questa è una libellula già fatta, allora
3: questa
2: chi la può vedere, no?
3: Sì.
2: Quattro ali, insomma, che noi l'abbiamo sempre scambiata per gli elicotteri, insomma, ci faceva questa libellula.
3: Bravo, perché è un animale incredibile, perché riesce a volare in tutti i sensi e anche a rimanere sospesa ferma.
2: È terribile, questi livelli sono proprio... Però da che nasce? Sarà stato un bruco anche
3: nasce
2: lei?
3: Nasce da una larva che comunemente viene chiamata ninfa e che vive
2: nei
3: sott'acqua.
2: Stagni.
3: Sì. Sott'acqua.
2: Come le zanzare.
3: Sì, sott'acqua, e è già un predatore però, perché infatti si nutre di larve di insetti, di piccoli crostacei, di girini.
2: Lo vedi che c'è Parini?
3: Le rane non le mangiano, ma le piccole libellule sì, e altri piccoli animaletti acquatici. Ma la ninfa possiede un apparato boccale che scientificamente viene chiamato labium, che è praticamente è una maschera che può essere proiettata in avanti per afferrare la preda, cioè è praticamente una piccola trappola mortale.
2: Ah, ho capito, qui non ce l'ho l'immagine però.
3: Ecco, questa è l'immagine della trasformazione, perché che cosa succede? Dopo una lunga fase acquatica, la ninfa ad un certo punto decide che è il momento.
2: E scatta la tiroide anche lei?
3: Gli scatta la tiroide.
2: non gli scatta. Se tanto mi dà tanto sta tiroide.
3: Esce dallo stagno e si posiziona in un filo d'erba, in un vegetale. A quel punto che cosa succede? Si apre e da quella che sembrava essere una creatura acquatica esce una libellula.
2: Chissà
3: già
2: le ali, chissà come le avrà spiegate tutte.
3: Come le avrà spiegazzate? Oh, lo sai che ho pensato la stessa cosa. E da quel momento non nuoterà più, volerà.
2: Da quel momento però si arriva una ranocchia che è un girino trasformato.
3: Se la mangia,
2: ha detto, quando ero piccino ci metteva.
3: È vero, cioè, è vero.
2: Il mondo
3: è vero.
2: Si ribalta, insomma. No,
3: sì, va. E invece la libellula inizierà a mangiare insetti in volo.
2: Va bene, poi dove mi porti?
3: Poi ti porto al mare, perché comunque non dimentichiamo che ancora siamo ad agosto, l'abbiamo detto prima, e quindi ti porto al mare, dove c'è un personaggio che tutti abbiamo visto, che non compie una vera metamorfosi come la farfalla.
2: Che fa?
3: Si cambia, deve cambiare, perché che cosa succede? Sto parlando del granchio.
2: Eccolo,
3: va bene?
2: Qua, un granchio è simpaticissimo, cammina
3: di lato,
2: c'è, cioè, sì, anche lui, Polino, sì. Insomma.
3: Sì, e che cosa succede? Praticamente lui possiede un esoscheletro, che questo significa che ha uno scheletro esterno, ok? È solo che lui cresce, perché oggi parliamo sempre di animali che crescono, no? Il motto di oggi è: oh, ma quando cresci?
2: Infatti.
3: Quindi, quando il granchio cresce, che cosa succede? Non c'entra più, perché la corazza non cresce con lui.
2: E quindi
3: la cambia. Sì, che cosa succede? Succede, il processo scientificamente si chiama ecdisi, cioè muta. Succede che sotto il vecchio esoscheletro se ne forma uno nuovo, e quando arriva il momento, il granchio praticamente apre il vecchio rivestimento, quello stretto, e esce con quello che gli sta meglio invece.
2: Però, insomma,
3: solo che ci sono, cioè, questa cosa molto vantaggiosa, ma rappresenta un momento molto delicato della vita del granchio. Perché? Perché quando esce dalla corazza vecchia, quello che è dentro è ancora morbido, perché altrimenti sarebbe di troppo poco più grande, no? E quindi che cosa deve fare il nostro granchietto?
2: Si deve nascondere.
3: Sì, deve trovare un rifugio e aspettare che la nuova corazza diventi dura come una vera corazza.
2: E anche lui ha le sue beghe, vedo, insomma.
3: Sì, però ha un grandissimo vantaggio.
2: Cioè?
3: Perché se per esempio perde una chela, questo fare le mute gli dà la possibilità di rigenerare le appendici perse. Okay. E quindi nel nuovo esoscheletro che si forma sotto è probabile che ci sia la chela che era stata perduta.
2: E come se la riattacca, scusa?
3: Eh no, si riforma, capito? Perché tanto rifà tutto da nuovo sotto e riforma anche il pezzo mancante.
2: Oddio, questo mi sembra. Che rifà tutto come se fosse un'armatura di Robocop. Cioè,
3: esatto.
2: Fammi capire, cioè.
3: Però tanto che è lì a rifarla, la rifà per bene. Cioè,
2: va bene, ok. Va bene, vedo l'ultimo animaletto qua.
3: Allora, l'ultimo animaletto.
2: Questo
3: è
2: non si trasforma
3: un
2: per
3: personaggio che cambia aspetto senza trasformarsi.
2: Esatto, infatti, questo te lo metto qui, guarda, questo.
3: Sì, e voglio chiudere proprio con lui, perché ci permette anche di sfatare alcuni miti, no?
2: Il camaleonte.
3: Sì.
2: Chiama così.
3: Bravo, lui non cambia aspetto perché si trasforma in un altro animale. Lui è in grado di modificare rapidamente la propria colorazione. Ma come cambia colore? E qui, guarda, ho una curiosità bomba.
2: Lo cambia perché
3: per mimetizzarsi.
2: Avrà i pigmenti.
3: Sì, vero. Ma noi per molto tempo abbiamo creduto che lui lo faccia solo per mimetizzarsi, quindi metti il camaleonte davanti a una parete rossa e lui prende delle colorazioni rosse, il che è vero, ma è una grossa semplificazione di quello che fa lui, perché in realtà lui con la colorazione parla. Infatti ha proprio ogni colorazione che assume ha una funzione comunicativa, cioè alcune colorazioni significano corteggiamento, altre aggressività, altre servono per termoregolare, perché trattengono di più o di meno il calore.
2: Okay.
3: È solo in parte il mimetismo. E pensa che, come dicevi te, come fanno a cambiare colore? Modificano la disposizione di delle strutture microscopiche della pelle, che si chiamano proprio iridofori. perché sono iridescenti e che modificano quindi la maniera in cui la luce viene riflessa.
2: È sì. Chiaro.
3: E gli occhi? Guarda, nell'immagine si vede, gli occhi sono un altro superpotere, perché riescono a muoversi indipendentemente l'uno dall'altro, ma se vedono una preda, subito tutti e due si proiettano sulla preda.
2: Beh, c'è da dire che allora, prima di tutto, l'osservazione a livello di colori, questo è un po' indeciso.
3: Lui cioè, è indeciso.
2: Non si
3: sì.
2: sa cosa li prende quasi tutti.
3: Sta
2: quindi.
3: Corteggiando e arrabbiando
2: sì, cioè,
3: e proprio, termoregolando.
2: Vabbè.
3: Oppure davanti a una carta da parati particolarmente colorata.
2: Va bene, per gli occhi stendo un velo pietoso, perché insomma poverino, non sono la parte più strana, sembra che sia un dinosauro davanti.
3: Vero.
2: Va bene, senti però insomma questi come siamo gli animali che vanno, che fanno le hanno un nome particolare oppure no?
3: No.
2: Animali da metamorfosi,
3: sì.
2: No, niente,
3: sì.
2: No.
3: Animali che fanno metamorfosi.
2: Va bene, grazie Valentina.
3: Però hai capito quante trasformazioni si vedono
2: sì,
3: in
2: sì,
3: natura?
2: Assolutamente. Cioè, però, insomma, voglio dire, anche noi nasciamo piccoli, non abbiamo i peli in testa, siamo rosei, siamo paffutelli. Poi quando
3: girino,
2: cresciamo.
3: Cioè, nasce che nuota e finisce che salta.
2: Sì, è vero, sì.
3: Veramente.
2: Vabbè, ok.
3: C'è chi striscia e poi vola. Insomma, a me mi sembra un mondo parecchio fantastico.
2: Quello che parte i nonni, arrivano i nipoti, è eccezionale.
3: Capito.
2: Cioè, com'era le farfalle?
3: Monarca.
2: Ecco, se proprio, fate bene se monarca, perché insomma. Va bene, allora grazie Valentina di questo volo
3: Giuseppe.
2: Che ci ha fatto fare con questa metamorfosi. Io mi sono messo nero, chissà cosa mi metto.
3: Quando uscirai da qui che colore sarai?
2: Cosa sarò? Mi sono mimetizzato col camaleonte. Quindi,
3: sarai colorato come me.
2: Sì, vabbè. Va bene, allora grazie Valentina Giusti, appuntamento alla prossima puntata e sempre qui su Radio Fly con Gatta Cicova, qui tutti ormai... Insomma,
3: anche farfalla Cicova ormai.
2: Sì, ormai tutto Cicova.
3: Ciao
2: Vale, ciao.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è giovedì 27 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 19:42, ora legale. La luna tramonta alle 5:20 e sorge alle 19:26, luna calante. La chiesa ricorda Santa Monica, San Rufo e San Narno.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 agosto del 1859 a Titusville, in Pennsylvania, entrava in funzione il primo pozzo petrolifero della storia. Da quel momento il nuovo combustibile cominciò a sostituire il carbone in tutto il mondo.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare la sete. Il lassi, bevanda tradizionale indiana, è rinfrescante e favorisce la digestione. Si prepara frullando dello yogurt con acqua e spezie o frutta. Per farlo occorrono un vasetto di yogurt, una pesca e 3 bicchieri di acqua. La bevanda deve risultare molto liquida. Se viene preparato con acqua, yogurt e curcuma, è ottimo in caso di gastroenterite.
0: Consigli pratici.
1: Aceto come ammorbidente. Gli indumenti morbidi e profumati sono un vero piacere, ma il problema è rispettare anche l'ambiente. Gli ammorbidenti in commercio contengono varie sostanze tossiche e inquinanti e sono anche costosi. L'aceto invece è il miglior ammorbidente naturale ed è molto efficace. Per eliminarne il caratteristico odore, prendete 4 litri di aceto bianco e aggiungete 10 gocce di olio essenziale di lavanda oppure di menta o anche di limone.
0: Hanno detto...
1: Dopotutto il piacere è una guida più sicura del diritto e del dovere. Samuel Butler. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 27 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Monica e gli Amedeo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 agosto il filosofo Hegel, un presidente statunitense, ovvero Lyndon Johnson, e madre Teresa di Calcutta. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado della Vergine, avrai possibilità vantaggiose nel commercio. Sei per natura attivo, sia in giovane che in tarda età. Il tuo successo si riscontra principalmente in lavori svolti in società. Sei un gentiluomo o una gentildonna e troverai amici fedeli. Ciò ti gioverà nella possibilità di arricchirti, già che pur mancando qualche volta di previdenza, non subirai danno da ciò. I soci ti saranno infatti amici e non ti tradiranno. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 27 agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in sestile aiuta a mettere pace nella relazione sentimentale. Che sia una tregua o la fine delle ostilità, godiamoci il presente. La bellezza in tutte le sue forme fa da magnifico sfondo a questa giornata. Riempiamoci gli occhi e il cuore. Toro, se ci sentiamo un po' turbati, la responsabilità è delle novità di cui è foriera la luna in acquario. Esploriamole, possono rivelarsi scrigni preziosi. Il sole e Mercurio in Vergine annunciano occasioni nuove per il lavoro e agevolazioni per la carriera. Gemelli, giovedì molto positivo, siamo pieni di energie e pronti a effettuare con slancio una scelta affettiva. Sfruttiamo l'influsso positivo per dichiararci, organizzare una cena romantica, trovare stimoli per la creatività. Cancro, in certi momenti siamo preda dell'emotività, affrontiamo questo stato d'animo con la giusta disposizione di spirito e accettiamola, è una parte di noi. Parliamo con coloro ai quali vogliamo bene, senza troppi giri di parole e senza nasconderci dietro un dito. Leone, l'amore è il piatto forte del giorno. Venere in bilancia apparecchia una tavola imbandita di incontri con persone speciali. E ricordiamo che ogni ostacolo può essere superato con la giusta attitudine mentale, anche il più grande. Vergine, il Sole e Mercurio in congiunzione suggeriscono di fare leva sulle qualità di spicco, intelligenza, senso pratico, precisione e capacità di giudizio. Concentriamoci sui nostri obiettivi e non lasciamo che le distrazioni ci distolgano dalla strada indicata. Bilancia, ricchi oggi di immaginazione e di buone maniere, possiamo inseguire opportunità professionali. Nel prendere una decisione che riguarda il cuore, valutiamo tutte le opzioni e seguiamo la voce interiore. Scorpione, a una cena con amici o parenti, cerchiamo di essere affabili. Il nervosismo non porta a nulla di buono. Nella professione approfittiamo del nostro grande intuito e del buon senso per mettere al sicuro i risultati ottenuti. Sagittario, la delusione per un progetto che non procede come previsto si fa sentire, però abbiamo molte risorse per risollevarci il morale. Optiamo per la via più semplice, nell'incertezza, chiediamo dei consigli preziosi agli esperti in materia. Capricorno, la nostra attività richiede un investimento in termini di fatica e di sentimenti, ma gli sforzi a stretto giro vengono ampiamente ricompensati. Un elogio ricevuto da una persona che stimiamo ci fa sentire molto soddisfatti e pronti a ripartire. Acquario, la luna illumina il nostro cielo piena di buone intenzioni e di emozioni forti. Sfruttiamo queste potenzialità per aggirare eventuali imprevisti. Proponiamoci di essere più presenti con le persone a cui vogliamo bene. Non tutto e tutti possono aspettare. Pesci, verifichiamo l'attendibilità di una notizia, di un messaggio, di un pettegolezzo prima di farci assalire dall'ansia. Se necessario, chiediamo aiuto a qualcuno di fiducia e prendiamoci il tempo che occorre per ricalibrarci. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: fate solo ciò che vi incanta. L'istinto è una cosa meravigliosa, non deve essere spiegato né deve essere ignorato. Agatha Christie.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona, che compete con il batterio, ottenuta da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere, procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, e comunque sia usata da alcuni medici dal Canada ai USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergie all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro. In un giorno ne vengono emesse da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo. Ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, con 320 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame e mischiate a materiali plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni, e c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini e ferma cravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora, con questo riciclo al limite dello schifoso, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No, no.

0: La ricorda Giano,
1: l'amore,
0: si che in studio non si potrebbe, stavolta c'è il mio,
2: io che non ho mai voluto smettere.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro la tua insonnia. Il mostro

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è giovedì 27 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 19:42, ora legale. La luna tramonta alle 5:20 e sorge alle 19:26, luna calante. La chiesa ricorda Santa Monica, San Rufo e San Narno.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 agosto del 1859 a Titusville, in Pennsylvania, entrava in funzione il primo pozzo petrolifero della storia. Da quel momento il nuovo combustibile cominciò a sostituire il carbone in tutto il mondo.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare la sete. Il lassi, bevanda tradizionale indiana, è rinfrescante e favorisce la digestione. Si prepara frullando dello yogurt con acqua e spezie o frutta. Per farlo occorrono un vasetto di yogurt, una pesca e 3 bicchieri di acqua. La bevanda deve risultare molto liquida. Se viene preparato con acqua, yogurt e curcuma, è ottimo in caso di gastroenterite.
0: Consigli pratici.
1: Aceto come ammorbidente. Gli indumenti morbidi e profumati sono un vero piacere, ma il problema è rispettare anche l'ambiente. Gli ammorbidenti in commercio contengono varie sostanze tossiche e inquinanti e sono anche costosi. L'aceto invece è il miglior ammorbidente naturale ed è molto efficace. Per eliminarne il caratteristico odore, prendete 4 litri di aceto bianco e aggiungete 10 gocce di olio essenziale di lavanda oppure di menta o anche di limone.
0: Hanno detto...
1: Dopotutto il piacere è una guida più sicura del diritto e del dovere. Samuel Butler. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 27 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Monica e gli Amedeo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 27 agosto il filosofo Hegel, un presidente statunitense, ovvero Lyndon Johnson, e madre Teresa di Calcutta. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado della Vergine, avrai possibilità vantaggiose nel commercio. Sei per natura attivo, sia in giovane che in tarda età. Il tuo successo si riscontra principalmente in lavori svolti in società. Sei un gentiluomo o una gentildonna e troverai amici fedeli. Ciò ti gioverà nella possibilità di arricchirti, già che pur mancando qualche volta di previdenza non subirai danno da ciò. I soci ti saranno infatti amici e non ti tradiranno. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 27 agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in sestile aiuta a mettere pace nella relazione sentimentale. Che sia una tregua o la fine delle ostilità, godiamoci il presente. La bellezza in tutte le sue forme fa da magnifico sfondo a questa giornata. Riempiamoci gli occhi e il cuore. Toro, se ci sentiamo un po' turbati, la responsabilità è delle novità di cui è foriera la luna in acquario. Esploriamole, possono rivelarsi scrigni preziosi. Il sole e Mercurio in Vergine annunciano occasioni nuove per il lavoro e agevolazioni per la carriera. Gemelli, giovedì molto positivo, siamo pieni di energie e pronti a effettuare con slancio una scelta affettiva. Sfruttiamo l'influsso positivo per dichiararci, organizzare una cena romantica, trovare stimoli per la creatività. Cancro, in certi momenti siamo preda dell'emotività, affrontiamo questo stato d'animo con la giusta disposizione di spirito e accettiamola, è una parte di noi. Parliamo con coloro ai quali vogliamo bene, senza troppi giri di parole e senza nasconderci dietro un dito. Leone, l'amore è il piatto forte del giorno. Venere in bilancia apparecchia una tavola imbandita di incontri con persone speciali. Ricordiamo che ogni ostacolo può essere superato con la giusta attitudine mentale, anche il più grande. Vergine, il Sole e Mercurio in congiunzione suggeriscono di fare leva sulle qualità di spicco, intelligenza, senso pratico, precisione e capacità di giudizio. Concentriamoci sui nostri obiettivi e non lasciamo che le distrazioni ci distolgano dalla strada indicata. Bilancia, ricchi oggi di immaginazione e di buone maniere, possiamo inseguire opportunità professionali. Nel prendere una decisione che riguarda il cuore, valutiamo tutte le opzioni e seguiamo la voce interiore. Scorpione, a una cena con amici o parenti, cerchiamo di essere affabili. Il nervosismo non porta a nulla di buono. Nella professione approfittiamo del nostro grande intuito e del buon senso per mettere al sicuro i risultati ottenuti. Sagittario, la delusione per un progetto che non procede come previsto si fa sentire, però abbiamo molte risorse per risollevarci il morale. Optiamo per la via più semplice, nell'incertezza, chiediamo dei consigli preziosi agli esperti in materia. Capricorno, la nostra attività richiede un investimento in termini di fatica e di sentimenti, ma gli sforzi a stretto giro vengono ampiamente ricompensati. Un elogio ricevuto da una persona che stimiamo ci fa sentire molto soddisfatti e pronti a ripartire. Acquario, la luna illumina il nostro cielo piena di buone intenzioni e di emozioni forti. Sfruttiamo queste potenzialità per aggirare eventuali imprevisti. Proponiamoci di essere più presenti con le persone a cui vogliamo bene. Non tutto e tutti possono aspettare. Pesci, verifichiamo l'attendibilità di una notizia, di un messaggio, di un pettegolezzo prima di farci assalire dall'ansia. Se necessario, chiediamo aiuto a qualcuno di fiducia e prendiamoci il tempo che occorre per ricalibrarci. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erna dice così: fate solo ciò che vi

0: canta. L'istinto è una cosa meravigliosa, non deve essere spiegato né deve essere ignorato. Agatha Christie.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: Καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di schifezze legate alla cacca. Le feci umane sono composte per circa il 75% di liquidi e il 25% di materiale solido, per lo più fibre di cellulosa e cheratina. Il 30% del peso è costituito da batteri provenienti dalla flora intestinale, mentre un altro 15% sono sostanze inorganiche, soprattutto calci e fosfati, che ripuliti e separati potrebbero diventare essenziali per il futuro dell'umanità. Secondo Carlo Leifert, docente dell'Università Britannica di Newcastle, infatti, corriamo il rischio nel giro di 60 anni di esaurire le risorse naturali di fosforo, soprattutto minerale, estratte in Nord Africa. Sono fondamentali per arricchire terreni agricoli e per scongiurare il rischio di non poter più coltivare grano e altri prodotti essenziali, si potrebbero utilizzare come fertilizzanti le deiezioni umane, però questo in Europa è proibito. La cacca viene utilizzata anche per i trapianti, anche se è sgradevole pensarci, infatti esiste la batterioterapia fecale, detta anche trapianto fecale. È usata per contrastare il Clostridium difficile, un batterio che si trova normalmente nella flora intestinale, ma se prende il sopravvento può causare diarrea o una patologia grave come la colite pseudomembranosa. La batterioterapia fecale consiste nel ricolonizzare l'intestino del malato con la flora batterica buona che compete con il batterio. Ottenuta da feci di un donatore sano, testate perché siano sicure, trattate, mixate con soluzione salina e inserite con un sondino nasogastrico o un clistere. Procedura che è stata messa a punto dal gastroenterologo Thomas Borody, controversa per la preoccupazione di infezioni, trasmissione di infezioni e mancanza di studi ampi, e comunque sia usata da alcuni medici dal Canada ai USA. Esiste anche il Guinness dei primati per la cacca, perché infatti la più piccola è quella dell'acaro, che spelle palline grandi un millesimo di millimetro, che però possono trasmettere allergie all'uomo. La più grande invece è quella dell'elefante, che produce da 4 a 6 deiezioni cilindriche alla volta. Ciascuna di esse misura circa 10 cm di lunghezza e 12 di diametro. In un giorno ne vengono emessi da 11 a 17. E la meno visibile è quella della balena azzurra, che l'abbandona in mare, una nuvola quasi trasparente formata dai gusci dello zooplancton, il suo cibo principale. La più riconoscibile e temuta per le malattie è quella del topo, piccoli cilindretti scuri. La cacca però è anche una bontà, certo, per gli insetti, come gli scarabei, che la trasformano in tante palline e la fanno rotolare fino alla tana, dove poi la sotterrano per usarla come riserva di cibo. Ma è anche una riserva o potenziale di energia elettrica. Infatti i pionieri nel campo sono i cinesi, che vogliono portare da 50 milioni da 20 milioni che erano nel 2005 le abitazioni dotate di un sistema di produzione del biogas dagli scarichi del WC. Negli USA, Shulin Chen della Washington State University ha creato un digestore anaerobico capace di trattare gli escrementi trasformandoli in biogas e concime in 3 giorni, con 320 richiesti da un normale compostaggio. Altri ricercatori americani sono riusciti a ricavare dal letame bovino e suino sostanze chimiche come glicoli, impiegati per esempio nei liquidi antigelo e nei deodoranti, di solito invece ricavati dal petrolio. Fibre recuperate dal letame e mischiate a materiali plastico sono usate per produrre pavimenti per esterni. E c'è anche chi con i fanghi fognari fa dei gioielli. A Tokyo infatti si vendono orecchini, ferma cravatte prodotti solidificando i liquami delle fogne. E allora, con questo riciclo al limite dello schifoso, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No, no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è giovedì 27 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 19:42, ora legale. La luna tramonta alle 5:20 e sorge alle 19:26, luna calante. La chiesa ricorda Santa Monica, San Rufo e San Narno.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 agosto del 1859 a Titusville, in Pennsylvania, entrava in funzione il primo pozzo petrolifero della storia. Da quel momento il nuovo combustibile cominciò a sostituire il carbone in tutto il mondo.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare la sete. Il lassi, bevanda tradizionale indiana, è rinfrescante e favorisce la digestione. Si prepara frullando dello yogurt con acqua e spezie o frutta. Per farlo occorrono un vasetto di yogurt, una pesca e 3 bicchieri di acqua. La bevanda deve risultare molto liquida. Se viene preparato con acqua, yogurt e curcuma, è ottimo in caso di gastroenterite.
0: Consigli pratici.
1: Aceto come ammorbidente. Gli indumenti morbidi e profumati sono un vero piacere, ma il problema è rispettare anche l'ambiente. Gli ammorbidenti in commercio contengono varie sostanze tossiche e inquinanti e sono anche costosi. L'aceto invece è il miglior ammorbidente naturale ed è molto efficace. Per eliminarne il caratteristico odore, prendete 4 litri di aceto bianco e aggiungete 10 gocce di olio essenziale di lavanda oppure di menta o anche di limone.
0: Hanno detto...
1: Dopotutto il piacere è una guida più sicura del diritto del dovere. Samuel Butler. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è giovedì 27 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 19:42, ora legale. La luna tramonta alle 5:20 e sorge alle 19:26, luna calante. La chiesa ricorda Santa Monica, San Rufo e San Narno.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 agosto del 1859 a Titusville, in Pennsylvania, entrava in funzione il primo pozzo petrolifero della storia. Da quel momento il nuovo combustibile cominciò a sostituire il carbone in tutto il mondo.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare la sete. Il lassi, bevanda tradizionale indiana, è rinfrescante e favorisce la digestione. Si prepara frullando dello yogurt con acqua e spezie o frutta. Per farlo occorrono un vasetto di yogurt, una pesca e 3 bicchieri di acqua. La bevanda deve risultare molto liquida. Se viene preparato con acqua, yogurt e curcuma, è ottimo in caso di gastroenterite.
0: Consigli pratici.
1: Aceto come ammorbidente. Gli indumenti morbidi e profumati sono un vero piacere, ma il problema è rispettare anche l'ambiente. Gli ammorbidenti in commercio contengono varie sostanze tossiche e inquinanti e sono anche costosi. L'aceto invece è il miglior ammorbidente naturale ed è molto efficace. Per eliminarne il caratteristico odore, prendete 4 litri di aceto bianco e aggiungete 10 gocce di olio essenziale di lavanda oppure di menta o anche di limone.
0: Hanno detto...
1: Dopotutto il piacere è una guida più sicura del diritto del dovere. Samuel Butler. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 27 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Monica e gli Amedeo all'ascolto in non. Sono invece nati in data 27 agosto il filosofo Hegel, un presidente statunitense, ovvero Lyndon Johnson, e madre Teresa di Calcutta. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado della Vergine, avrai possibilità vantaggiose nel commercio. Sei per natura attivo, sia in giovane che in tarda età. Il tuo successo si riscontra principalmente in lavori svolti in società. Sei un gentiluomo o una gentildonna e troverai amici fedeli. Ciò ti gioverà nella possibilità di arricchirti, già che pur mancando qualche volta di previdenza, non subirai danno da ciò. I soci ti saranno infatti amici e non ti tradiranno. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 27 agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in sestile aiuta a mettere pace nella relazione sentimentale. Che sia una tregua o la fine delle ostilità, godiamoci il presente. La bellezza in tutte le sue forme fa da magnifico sfondo a questa giornata. Riempiamoci gli occhi e il cuore. Toro, se ci sentiamo un po' turbati, la responsabilità è delle novità di cui è foriera la luna in acquario. Esploriamole, possono rivelarsi scrigni preziosi. Il sole e Mercurio in Vergine annunciano occasioni nuove per il lavoro e agevolazioni per la carriera. Gemelli, giovedì molto positivo, siamo pieni di energie e pronti a effettuare con slancio una scelta affettiva. Sfruttiamo l'influsso positivo per dichiararci, organizzare una cena romantica, trovare stimoli per la creatività. Cancro, in certi momenti siamo preda dell'emotività, affrontiamo questo stato d'animo con la giusta disposizione di spirito e accettiamola, è una parte di noi. Parliamo con coloro ai quali vogliamo bene, senza troppi giri di parole e senza nasconderci dietro un dito. Leone, l'amore è il piatto forte del giorno. Venere in bilancia apparecchia una tavola imbandita di incontri con persone speciali. E ricordiamo che ogni ostacolo può essere superato con la giusta attitudine mentale, anche il più grande. Vergine, il Sole e Mercurio in congiunzione suggeriscono di fare leva sulle qualità di spicco, intelligenza, senso pratico, precisione e capacità di giudizio. Concentriamoci sui nostri obiettivi e non lasciamo che le distrazioni ci distolgano dalla strada indicata. Bilancia, ricchi oggi di immaginazione e di buone maniere, possiamo inseguire opportunità professionali. Nel prendere una decisione che riguarda il cuore, valutiamo tutte le opzioni e seguiamo la voce interiore. Scorpione, a una cena con amici o parenti, cerchiamo di essere affabili. Il nervosismo non porta a nulla di buono. Nella professione approfittiamo del nostro grande intuito e del buon senso per mettere al sicuro i risultati ottenuti. Sagittario, la delusione per un progetto che non procede come previsto si fa sentire, però abbiamo molte risorse per risollevarci il morale. Optiamo per la via più semplice, nell'incertezza, chiediamo dei consigli preziosi agli esperti in materia. Capricorno, la nostra attività richiede un investimento in termini di fatica e di sentimenti, ma gli sforzi a stretto giro vengono ampiamente ricompensati. Un elogio ricevuto da una persona che stimiamo ci fa sentire molto soddisfatti e pronti a ripartire. Acquario, la luna illumina il nostro cielo piena di buone intenzioni e di emozioni forti. Sfruttiamo queste potenzialità per aggirare eventuali imprevisti. Proponiamoci di essere più presenti con le persone a cui vogliamo bene. Non tutto e tutti possono aspettare. Pesci, verifichiamo l'attendibilità di una notizia, di un messaggio, di un pettegolezzo prima di farci assalire dall'ansia. Se necessario, chiediamo aiuto a qualcuno di fiducia e prendiamoci il tempo che occorre per ricalibrarci. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: fate solo ciò che vi incanta. L'istinto è una cosa meravigliosa, non deve essere spiegato né deve essere ignorato. Agatha Christie.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 8:03.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Riportati da Nepal News. Lavora a pieno ritmo la macchina dei soccorsi nella mobilitazione internazionale. Spiccano gli Stati Uniti che stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita e dall'Istituto Geologico Statunitense arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti, un evento senza precedenti. Il distacco avrebbe causato anche un terremoto di magnitudo 5.2. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i 2 che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
1: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. La nuova

0: regionale. Marco Mancini.
1: Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni. Così l'assessore lombardo al welfare Guido Bertolaso, dopo la notizia della morte avvenuta lo scorso 25 agosto di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito, si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. In attesa di una decisione del Parlamento a livello nazionale, ad oggi sono 3 le regioni che hanno approvato una legge locale specifica sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito: Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte governate da giunte di centrosinistra.
0: Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Il campionato italiano è avvincente, ci divertiremo sicuramente, lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, commentando ieri l'avvio della nuova stagione calcistica.
2: Il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra come invece capita negli altri paesi che di seguito ha vinto il campionato.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì al nord con sole prevalente salvo qualche addensamento, anche al centro una giornata di tempo stabile, così al sud tempo soleggiato con il passaggio solo di qualche velatura. Temperature in aumento, avremo punte sulla Sardegna, sulle zone interne della Sardegna di 44 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Fly Spot.
9: Radio Fly viene in viaggio con te.
10: Radio Fly viene in viaggio con te.
9: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

pari quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:03.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Botte Cosi, con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì al nord con sole prevalente salvo qualche addensamento, anche al centro una giornata di tempo stabile, così al sud tempo soleggiato con il passaggio solo di qualche velatura. Temperature in aumento, avremo punte sulla Sardegna, sulle zone interne della Sardegna di 44 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 27 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, tagliani extra profitti, tasse da URSS, ira leghista. Un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. L'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, Trump, ho mandato la CIA a Mosca. I raid di Russia e Ucraina scatenano la crisi del grano. Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi. La Repubblica, Russia pronta ad alzare il tiro della guerra, dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation, le propagande di Mosca torna a vocare l'uso del nucleare, ghiacciai collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate. La Stampa, salviamo il lavoro dalla I, Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% dell'attività agli esseri umani, Meta patteggia il processo sulla dipendenza dei social, pagherà 17 miliardi. Bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Silva, Milano sotto inchiesta, Morselli già amministratore delegato di ArcelorMittal. Devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti e apocalisse di fango. Il Fatto Quotidiano, F-35 antimissili, 9 miliardi, caro di benzina, 0 euro. Il Resto del Carlino, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, apocalisse di fango in Nepal, morti dispersi, salvi due italiani. Il Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 di settembre. Dipendenza social, Meta paga, l'accordo danna ai minori USA, da Facebook a Instagram 17 miliardi agli USA e più limitazioni su like e tempo di utilizzo. La Verità, sinistra in stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. Persino il centrodestra adotta il fine vita in barba alla democrazia. Il PD mi censura per adorare il dio vaccino. Autostrade chiede soldi a Benetton, report falsi. Il Giornale, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia contro il caro carburante. Il Tempo, compagni di poltrone, Sinistra Italiana S.P.A. da partita d'azienda di famiglia, fra 2 anni vuole la presidenza della Camera lasciando la sua compagna Piccolotti la segreteria di Sinistra Italiana, dove è passato anni a denunciare le caste, i privilegi e le dinastie. Libero Quotidiano, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea, Venezia, blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo, caso Fachir, l'immigrato che aiutò gli agenti, io minacciato devo andare via. Caro carburanti, sconti prorogati, il piano PD un bluff. Super bonus Conte, arriva il conto finale, 174 miliardi di euro, grazie Giuseppi. Il Manifesto, diritto di sciopero, gli avevano promesso una moschea da pregare come si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bengalese che ha una leadership di destra minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industria e turismo. Dipendenza da social, Meta patteggia, Zuckerberg accusato di mancata protezione dei bambini, pagherà 16,7 miliardi. L'Avvenire, la terra di nessuno, Pizzaballa chiude al meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, tra i 4.000 di Al-Mujaddi al villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi. Una marea di fango sul tetto del mondo, Nepal oltre 150 vittime e centinaia di dispersi. Il Secolo d'Italia, primarie alle comiche finali, il dibattito nel campo largo deflagra, è un tutti contro tutti. In primo piano Sanchez avrà la dignità di chiedere scusa all'Italia su Ceuta, la sinistra muta sul dietrofronte sui migranti. Maxi Moschea a Venezia, i bengalesi minacciano, o si fa o blocchiamo la città, il centrodestra, non cediamo ai ricatti. Gas, l'Italia blinda l'inverno, grazie al governo Meloni, scorta l'82% e legge e autonomia energetica. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, edizione di Livorno, piano anticrolli, subito le verifiche su palazzi, scuole ed edifici pubblici. Rosignano, 19 telecamere di videosorveglianza, ok al progetto per ottenere finanziamenti, leggeranno anche le targhe. Andiamo a Pisa, Boggi a Roma per le nuove sfide, ma a Pisa lascia un gruppo forte, la decisione del primario di chirurgia generale e dei trapianti. Pontedera, Granata, addio amaro delle guardie di città. Dopo 16 anni finisce il rapporto di sponsorizzazione e fornitura di servizi. Versiglia, guasto Enel, blocca l'ASL, saltano prelievi e visite mediche. Disagi al Tarabacci e gli ambulatori di Pietrasanta. Da Lucca, gioielli contraffatti in un negozio del centro. Commerciante nei guai dopo la denuncia di una casa di produzione elvetica. Andiamo a Grosseto, la Chelliana senza parafulmine, i danni potevano essere più gravi. La biblioteca di via Mazzini domani al centro di un sopralluogo. I ladri mettono a soqquadro due case. Grosseto, è successo a Guararella, hanno rubato l'orologio di una moglie, di mia moglie morta. Bimbo di 6 anni dona risparmi per salvare il canile dai danni. Da Pistoia il piccolo Raffaele, il gesto dopo la tromba d'aria, Salvini lo invita. Prato, no all'aumento della capienza dello stadio, ennesimo stop, la commissione di vigilanza boccia il progetto della società Laniera. Vediamo poi il Corriere di Siena. L'Ovaglio respinge le accuse, l'amministratore delegato replica al Financial Times che ha criticato le offerte a BPM Generali. Intesa presenta un esposto alla Consob. Scontro politico sulla croce della Miata. Fabrizio Rossi, il deputato amareggiato per non essere stato invitato alle celebrazioni. Aumentano i migranti per la burocrazia più rigida, l'allarme di Solidad, tempi troppo lunghi per entrare nei CAS e tanti devono dormire per strada. Un'occhiata adesso al Corriere Fiorentino che questa mattina titola medicina meno iscritti al semestre, nei 3 atenei della Toscana aumentano i posti ma rispetto al 2025 calano gli aspiranti dottori. Centenario Viola, bocciata la statua di Commisso, balletto sul luogo dove metterla. Andiamo a leggere adesso la Repubblica di Firenze, medicina, crollo degli iscritti, Firenze è troppo cara. Commissaria Toscana, spettacolo Gianni, fondazione da trasformare. Un'occhiata al Corriere di Arezzo, la crisi morde oro e moda, il rischio licenziamenti per le piccole e medie imprese, tracchi della CGIL, necessario un cambio di marcia. Piazza Grande indossa l'abito buono, si avvicina la giostra, sabato cerimonia solenne per la presentazione della Lancia. Berta Music Festival, ci siamo, stasera l'apertura con il DJ set. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, vertenze sarà l'autunno caldo e poi giostra sciopero fuori luogo. Entriamo in cronaca, giostra l'anatema dello sciopero, il sindaco legittimo ma fuori luogo, rinviato l'incontro con i sindacati. Comanducci in un video esalta il ruolo della municipale, boccia l'idea dello stop nel giorno più importante, pronto al confronto quando avremo il piano, l'ipotesi è sostituire i vigili con altre forze di polizia. Il giorno X dei lavori per la sfida, l'X Tribuna B, il grande incrocio, Piazza Grande chiusa al pubblico. Andiamo poi a leggere la ripartenza, i timori della CGIL, tracchi, stiamo navigando dentro la tempesta perfetta. Oro, il comune chiama il governo, tanti, serve un vertice d'urgenza, piano per la formazione dei mercati. Rotatoria via Fiorentina e pur si muove, ripartono i lavori dopo la pausa estiva, segnali di vita dopo lo stop di agosto, il comitato attende una data per l'incontro con il sindaco. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi, giovedì 27 agosto 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: en la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.
4: Sto cercando la felicità, ma non la trovo perché è lei che mi cerca. Guardo le navi, se ne partono invece. Io sono al molo a scaldare la voce. Quanto amo la vita, sapessi. Faccio un

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è giovedì 27 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 19:42, ora legale. La luna tramonta alle 5:20 e sorge alle 19:26, luna calante. La chiesa ricorda Santa Monica, San Rufo e San Narno.
0: Accadde oggi.
1: Il 27 agosto del 1859 a Titusville, in Pennsylvania, entrava in funzione il primo pozzo petrolifero della storia. Da quel momento il nuovo combustibile cominciò a sostituire il carbone in tutto il mondo.
0: Benessere naturale.
1: Contrastare la sete. Il lassi, bevanda tradizionale indiana, è rinfrescante e favorisce la digestione. Si prepara frullando dello yogurt con acqua e spezie o frutta. Per farlo occorrono un vasetto di yogurt, una pesca e 3 bicchieri di acqua. La bevanda deve risultare molto liquida. Se viene preparato con acqua, yogurt e curcuma, è ottimo in caso di gastroenterite.
0: Consigli pratici.
1: Aceto come ammorbidente. Gli indumenti morbidi e profumati sono un vero piacere, ma il problema è rispettare anche l'ambiente. Gli ammorbidenti in commercio contengono varie sostanze tossiche e inquinanti e sono anche costosi. L'aceto, invece, è il miglior ammorbidente naturale ed è molto efficace. Per eliminarne il caratteristico odore, prendete 4 litri di aceto bianco e aggiungete 10 gocce di olio essenziale di lavanda, oppure di menta, o anche di limone.
0: Hanno detto...
1: Dopotutto il piacere è una guida più sicura del diritto o del dovere. Samuel Butler. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Sono le 10:01.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce, ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area, ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati e detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali di Pellegrino Davino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, aggiungendo che daranno la loro versione dei fatti. Certamente ribadiranno che non conoscevano Walter La Vitola. Temperature torride e notti tropicali. L'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, a nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani con punte fino a 40 gradi. Bollini rossi in 3 città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'AFA è prevista da domenica. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì al nord con sole prevalente salvo qualche addensamento, anche al centro una giornata di tempo stabile, così al sud tempo soleggiato con il passaggio solo di qualche velatura. Temperature in aumento, avremo punte sulla Sardegna, sulle zone interne della Sardegna di 44 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie?
15: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
16: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
14: Couture dal 26 agosto al cinema.
18: Ehi, Bugs!
19: Che succede, amico?
18: Parla del film!
19: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
18: E adesso?
19: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
18: Due biglietti e 8 popcorn!
19: Esagerato come sempre!
20: Quest'estate è un dinosauro!

0: tanto penso che non sia semplicemente una macchina.
1: Può un vuoto essere colmato?
2: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
1: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
0: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
1: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Buonasera a tutti, in attesa che il nostro autore venga qua nel palco, vi informo che siamo anche in diretta su Radio Fly e vi accompagnerò in un volo sul libro La Rosa d'Ombra del carissimo Angelo Rossi. Allora Angelo, sei pronto? Accendi il microfono? No.
1: Pronto.
0: Eccolo qua. Già ci hai fatto un thriller, cioè, adesso no, ci puoi fare paura.
1: Non sono pronto.
0: Non sei pronto. Allora, ti devo dire subito, io penso sia la quarta o la quinta volta che sono qui sul palco, grazie a Confesercenti ovviamente che mi onora di questa cosa. E devo dirti che però per me è un onore presentare il primo, lo scrittore in fasce. Tu sei il primo libro, però intanto è finito da tutte le parti. Allora, il primo thriller, come fa a averla la Feltrinelli? Guarda quanti libri ci sono lì, sono spariti da tutte le parti, l'hai venduti tutti la prima ristampa. Mi spieghi sta cosa qui?
1: Sono molto emozionato, volevo ringraziare Confesercenti per questa opportunità che mi ha offerto e a tutti voi che siete qui, perché è una cosa, cioè sto facendo concorrenza a Padellaro.
0: Ma dai!
1: Assolutamente incredibile.
0: No, mica vuoi parlare di politica, no?
1: No, se vuoi, però meglio
0: se
1: di
0: vuoi,
1: no.
0: Se vuoi, no, vabbè.
1: il libro è stata una sorpresa incredibile, la prima edizione è andata esaurita. A un mese dall'uscita.
0: Come fanno a esserci lì allora? Quelli?
1: Perché loro l'hanno comprati prima per questo evento.
0: Ci fanno il coso sopra.
1: Ma non li vende lui, non li vendo io. Non lo so. Però insomma sì. E quindi tra una decina di giorni ci sarà la seconda edizione, riveduta e corretta, perché abbiamo trovato ben due errori.
0: Ma dai.
1: Sì, ci sono.

0: Quindi riconosceremo quelli che hanno la prima edizione da quelli che hanno la seconda edizione, perché c'era due errori.
1: Ora qui un onore ce lo potrei avere in pezzettino.
0: Sì, uno l'ha trovato te. L'ha trovato il Bruni lì.
1: L'ha trovato il Bruni, l'ho trovato io.
0: No,
1: uno,
0: l'altro, là, sono due.
1: Allora, chi è Angelo Rossi? Se andate a vedere su, con l'intelligenza artificiale, ormai si fa tutti così, di Angelo Rossi esce di tutto e di più. Sei un cultore della, un cultore della cultura pop, vero, della musica, perché sei onestamente... un politico che adesso non fa politica, quindi si è messo a scrivere. E tu dici, io ogni tanto scrivo, mi diverti a scrivere. Che vuol dire?
0: Allora, la familiarità con la scrittura ce l'ho da bambino. La mia mamma mi ha ricordato stamattina...
1: La tua mamma è qui, la salutiamo.
0: È lì, ciao mamma. che addirittura la mia prima pubblicazione è avvenuta alle elementari, perché scrissi una serie di racconti alle elementari che vennero pubblicati. Non me lo ricordavo neanche, ma per fortuna mia madre se lo ricordava, quindi io in realtà non è il primo libro che scrivo, ma è il secondo.
1: Ci dai questa notizia?
0: Sì,
1: così.
0: Questa notizia. Non so come recuperarli quelli scritti, sono curioso anche io di capire cosa avevo scritto alle elementari. Però insomma, la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi ho scritto tantissimi articoli per giornale, comunicati stampa lasciamo perdere, ce ne sono migliaia di comunicata stampa Arezzo scritti, cioè non con la mia firma perché sono generici, però si sa che l'ho scritto io. Poi ho fatto tante recensioni di film e di televisioni che mi è sempre interessata tantissimo, su anche testate nazionali, con tantissime recensioni di telefilm, di film e via dicendo. Quindi la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi dopo passare a fare un romanzo come uno che va a fare il jogging, che passa a fare la maratona.
1: Non insomma, saltare una fase. Poi ti sei dedicata alla politica, poi hai smesso della politica e hai scritto il libro.
0: Con la politica non si smette mai.
1: No?
0: No.
1: No.
0: No, non si smette mai, però sono in un hiatus, chiamalo così. Okay, sono in una pausa.
1: In una pausa?
0: In una pausa nella quale mi ci trovo benissimo, perché appunto la scrittura mi sta dando belle soddisfazioni, anche stasera è una bella soddisfazione vedere così tanti amici, insomma.
1: Va bene, allora...
0: Dai, fammi qualche domanda intelligente.
1: Partiamo. Dai. Va bene. Chi te l'ha scritto il libro?
0: No.
1: mi hai detto fai una domanda intelligente.
0: No.
1: Va bene. Allora andiamo subito su questo thriller, questo libro. Prima di tutto, no, a parte tutto, come ti è nata l'idea di scrivere questo libro, tra l'altro ambientato tantissimo su Arezzo, e ho scoperto anche con personaggi reali aretini. L'ho scoperto, faccio ammenda, non lo sapevo prima, lo hai nascosto un po' troppo bene, però devo dire, come è nata l'idea? Facciamo questa storia, questo romanzo.
0: Allora, le prime 50 pagine, a parte il primo capitolo che l'ho scritto come ultima cosa, diciamo dal secondo capitolo, le prime 60-70 pagine le ho scritte nel 2010. L'idea nasce nel 2010, lontanissimo proprio, e nasce dall'esigenza da parte mia di raccontare un fatto vero che mi era successo, un'esperienza adolescenziale che mi aveva portato a vivere un'esperienza, non lo so, fuori dal comune, con dei risvolti che mi hanno lasciato sempre perplesso per anni. E l'ho romanzato, ovviamente, quello che si legge nel libro è diverso da quello che è successo a me, però in parte è vero. Quindi era nato da questa esigenza qui, e dove era nato come un racconto breve. In realtà io in canna ho scritto diversi racconti brevi, ma non mi ero mai cimentato col romanzo. Poi è prepotente questo romanzo, è cresciuto nel tempo. 10 anni dopo, nel 2020 si parla, c'era il Covid, ci si annoiava tutti quanti, vabbè, riprendo un pochino a scrivere, erano tutti fermi, si leggeva, si guardava i film in televisione, eccetera, iniziai a scrivere. E mi ricordai di questa storia che avevo scritto 10 anni prima, addirittura parecchie pagine, una 60ina di pagine. Dico, ma io quasi quasi la continuo, e la ripresi, però mi passò subito la voglia.
1: Sei uno scrittore abbastanza
0: alterne. Però tutta la parte che c'è del periodo del Covid è stata scritta durante il Covid, perché ci sono spoiler dei capitoli ambientati nel 2020. E poi, che dire, a un certo punto sta cosa che stava crescendo dentro di me, nella mia mente, nel mio cassetto, era sempre più grossa, era 200 pagine, 300 pagine, dico, cavoli, la devo finire. E l'ho finita. Poi dopo che è successo, lì c'è stato il grande fermo, perché l'ho finita più di un anno fa. Poi dopo mi sono fermato perché ho detto la devo far leggere a qualcuno, perché può darsi sia una stupidaggine quello che ho fatto. Allora ho preso 12 persone, di cui almeno 3 o 4 sono qui presenti e che ringrazio.
1: Senti che responsabilità, eh?
0: Che hanno avuto la responsabilità di leggersi questa bozza che avevo scritto, perché era una vera e propria bozza. Cioè, c'erano errori grammaticali a non finire, c'erano incongruenze di ogni genere e me l'hanno segnalato, mi hanno detto però guarda è bellino. Addirittura uno di loro, lo cito, è Andrea Bindi, che è il poeta pompiere, che me l'ha letto e ha detto Angelo io non lo voglio neanche finire di leggere, secondo me è bello e te lo devi pubblicare e ti mando io dalla mia casa editrice, te non lo devi mandare da nessuna parte. Io infatti non l'ho mandato a nessun altro che alla Helicon, perché Andrea mi ha detto vieni da noi.
1: Punto. Guarda che c'è l'editore qui.
0: C'è l'editore lì da qualche parte, che si frega le mani.
1: Ti sta ascoltando.
0: E niente, l'ho mandato lì, dopo una settimana mi hanno mandato un contratto, non l'ho neanche letto, devo essere sincero, l'ho preso, l'ho firmato e siamo partiti con la pubblicazione. Questa in breve è tutta la cronistoria.
1: Però c'è una cosa, scusa se interrompo, tu hai messo un video, un post hai fatto, che a un certo punto qualcuno ti ha pigiato quel pulsante per inviarlo, perché eri indeciso, quante volte l'hai corretta sta bozza?
0: Perché dopo questi 12 l'hanno letto. Io l'ho presa e ci sono stati altri 4-5 mesi a rileggere tutte le correzioni che mi avevano fatto loro, che erano molteplici, c'erano tantissimi errori anche concettuali e ho dovuto rivedere, ho dovuto aggiungere alcuni capitoli. Il primo capitolo è stato scritto per ultimo, ad esempio, senza spoiler, perché lo leggete la prima
1: pagina. Ora il problema stasera è spoilerare o meno le cose.
0: La difficoltà che ci sta a raccontare un thriller qual è? È che non puoi raccontare la trama, non puoi dire quasi niente. Perché
1: però qualcosa dobbiamo dire, Angelo, qualcosa dobbiamo dire. Prima facciamo la raccomandazione che ognuno guardi il
0: allora devi stare molto attento perché dal mio l'ultimo punto di vista esiste un girone speciale dell'inferno per quelli che fanno gli spoiler. Sono persone che odio con tutte le mie forze, quindi tu ti devi sforzare di farmi delle domande.
1: Andrò all'inferno, te lo dico subito.
0: No, vado all'inferno, perché c'è, tanti l'avranno letto qui, però tanti non l'hanno letto. Allora, diciamo, non lo devi fare.
1: La partenza la devo dire.
0: Certo.
1: Allora, partiamo col colore
0: rosso. C'hai un limite
1: rosso,
0: a pagina
1: dai,
0: 50.
1: Guarda, la mag è colore rosso. Che ti dice il colore rosso?
0: Colore rosso è la macchina 112 che sale per le colline di Ciglivitella e fa partire tutta l'avventura.
1: Ecco, questa era una prepartenza. Un po' come il diesel che c'ha il preriscaldamento.
0: Sì.
1: In realtà la partenza è dopo, nel 2020. Ce la racconti?
0: Ce la racconti. No.
1: Non ce la racconta.
0: No, perché già un plot twist. Cioè, uno si è letto 40 pagine e poi arriva il plot twist e io ti devo raccontare il plot twist. Non te lo racconto.
1: Allora,
0: ti racconto
1: come,
0: una cosa diversa. Allora, ti dico
1: di
0: come ti posso rispondere dirti niente. Da politica, questa cosa qua.
1: Ecco,
0: cioè, io ora dico una cosa e non ho detto niente.
1: Salutiamo l'assessore che ci ha visto
0: è
1: come
0: vero,
1: funziona un politico.
0: Il nostro assessore di riferimento, il Marco Antonio.
1: Guarda, che è difficile un autore politico, te le gira tutte, guarda. Cioè.
0: Allora, è vero un thriller esoterico. Dopo, se vuoi, si parla di cosa vuol dire thriller esoterico, che è già interessante. Però è un romanzo generazionale. Quello che stai dicendo te è un salto di 30 anni nella narrazione del libro e mostra le persone 30 anni dopo che non si erano praticamente mai riviste. Guardano loro stessi guardandosi come se avessero ancora 19 anni, ricordandosi
1: il fatto che l'ha uniti. Possiamo dire quello
0: se vuoi lo dici te, proviamo senza spoiler, vediamo.
1: Come fa? Allora, diciamo così, che in una bella giornata sulle colline di Civitella, tre ragazzi, tre amici, i nomi li posso dire?
0: Certo.
1: Gianna, Alex e Lorenzo vanno in giro per Civitella con la 112 rossa, si fermano, guardano il cielo, le stelle, tutto, e poi a un certo punto uno, per una cosa che è fisiologica, scopre una casa. E dentro questa casa abbandonata, ricca di tutti quei graffiti che erano parole strane, già erano esoteriche quelle, no?
0: Certo,
1: cioè, insomma,
0: certo,
1: quello che sia,
0: certo.
1: Scoprono un qualcosa che li accomuna in una Polaroid.
0: Certo.
1: Te l'ho spoilerato poco?
0: No, va bene, mi
1: va
0: piace.
1: Bene.
0: È
1: piace?
0: Una bella trama, la potrei usare.
1: Ecco, la potresti usare.
0: Sì.
1: Dopo alla fine lo sanno che l'ho scritto io, vabbè. Questa Polaroid, questa foto, passano gli anni, arriviamo nel 2020, i ragazzi ognuno segue la propria strada, chi di qua, chi di là, poi arriva il Covid ci chiuse tutti in casa, Continuo? Cioè, certo. Dovresti dire te.
0: Per ora stai spoilerizzando le prime 40 pagine. Va bene, vai avanti. Vai avanti.
1: No, c'è un insegnamento molto bello qui, devo dire, e te l'ho detto anche quando eravamo qui.
0: È vero, bravo.
1: A un certo punto ricevono, la ragazza, Gianna, riceve una notifica su Facebook. Lorenzo ti ha taggato in una foto.
0: E
1: guarda caso, risalta fuori questa foto di questi tre ragazzi del 1989 a te.
0: Perfetto. E senza fare le spoiler, diciamo che questa cosa qui è un'analisi anche dei pericoli che hanno i social, perché è proprio attraverso il pericolo del social che a loro gli arriva una qualcosa di terrificante, un terremoto delle loro vite, a causa di un semplice post e di una foto ritirata fuori 30 anni dopo, nel momento più sbagliato, quando qualcuno stava cercando queste cose. E quindi sì, senza fare ulteriori spoiler, l'abbiamo già incuriositi, credo, abbastanza. Nel 2020 succede esattamente questo, che i social sono corresponsabili del disastro delle vite di tre persone.
1: Ora, io è vero che non posso spoilerare, no? Però insomma qualcosina bisogna dire, perché sennò...
0: Certo, no. Dire, di che si parla?
1: Si parla comunque che questi tre amici vengono da allora in poi, da quel 2020 in poi, coinvolti in una storia veramente particolare, una storia che, leggendo il libro, ti devo dire la verità, all'inizio è una trama abbastanza tranquilla, no? Te l'aspetti.
0: Certo, è un romanzo generazionale.
1: Dopo
0: tranquillo.
1: Ogni pagina però ti... dice, ma come ha fatto ad andare da questa parte? Cioè, è una trama che a un certo punto, il thriller forse lì, no? Si mischia di esoterio, ma secondo me anche si mischia un po' di fantascienza, però si vede che leggi fumetti, insomma. Però nel senso sì. Veramente, a volte non capisci dove vai a parare, però ci riesci sempre e crei una storia che effettivamente ti tiene lì sul libro e ti trascina nella lettura. Come hai fatto?
0: Hai detto due cose interessanti. La prima è che mi sono trattenuto nella prima parte del romanzo. È così. In molti mi dicono: cavolo, Angelo, sono arrivato a pagina 100, ha iniziato a correre. Mentre i thriller di solito cominciano subito dalla prima. Arriva, apri la prima pagina, c'è il morto. No, io ho visto abbastanza telefilm e film da vera noia totale assoluta di questo schema trito e ritrito sui thriller, dove si comincia col morto e poi si va a analizzare chi l'ha ammazzato. No, arrivi a pagina 100 e poi comincia il thriller vero e proprio. Fino a pagina 100 è un romanzo generazionale con questi ragazzi che trovano qualcosa nel 1989 che non ha nessun tipo di ripercussione fino al 2020. E nel 2020 scatena tramite i social, e questa è un po' la plot iniziale, scatena un cataclisma nelle loro vite che li porta a doversi ritrovare tutti insieme, a collaborare tra loro con caratteri profondamente diversi, con vite che hanno preso delle rette divergenti, proprio sono diversi ormai anche da quello che si ricordavano. Sono tre personaggi che ognuno ha la percezione dell'altro come era a 19 anni, ma sono profondamente cambiati, sono persone diverse, hanno 50 anni ora e quindi sono molto molto diversi. E la seconda cosa è, hai tirato fuori la fantascienza, qualcuno mi ha detto così, a me mi piace questa cosa, non è vera, nel senso, io vi ho messo nel libro due binari. Uno è l'esoterismo, ok, con una spiegazione esoterica di quello che state vivendo. Nel contempo ho messo un altro binario con la spiegazione scientifica di quello che state vedendo a livello esoterico. E quindi che succede? A seconda di chi lo legge, io ho parlato con tante persone che l'hanno finito, e a seconda della persona io riesco a capire se è un illuminista o è un mistico, nel senso che a seconda della versione che loro hanno percepito del romanzo, io l'ho lasciato aperto apposta in quel modo lì, loro mi dicono: ma questo è così? È così perché l'hai letto te che è così? Io ti ho lasciato la strada per farlo. Quindi sì, ho lasciato un doppio binario che è aperto, che mi piace che l'hai notata, perché questa è veramente una cosa che è variabile a seconda di chi lo legge. Cioè, io ti dico, ho parlato con tantissime persone, ma hanno dato risposte tutte diverse. E questo mi piace.
1: Beh, questa denota una capacità enorme di poter plasmare anche quello che volevi dire, no? Perché non è facile far interpretare a chi legge.
0: Deve essere così. La prima cosa che ho scritto,
1: l'ho scritta
0: su Facebook, proprio questi social tremendi, è stata quando io l'ho concluso, ho detto: il romanzo non è più il mio. Nel momento in cui ho concluso il romanzo, ho preso, è stato mandato alla casa editrice, al limite ho i diritti d'autore, ma il libro non è più il mio, è il vostro, ve lo state leggendo e io mi sono divertito tantissimo a metterci vari livelli, che sono proprio a livello di gioco, che potete anche divertire voi a farlo, cercate su Wikipedia, vedrete che ci sono tanti riferimenti che hanno vari strati a seconda della cultura. Per esempio, se uno ha una cultura esoterica, riesce a vedere anche un qualcosa oltre lo strato superficiale di narrazione, ok? Uno che non ce l'ha, ci legge altro, ci legge una trama, che so, dice questo l'ha detto Tarantino, questo l'ha detto David Lynch, e io ci rido perché è vero. E vanno bene entrambe le cose, cioè il romanzo è il vostro, ognuno ci legge quello che vuole. Io mi sono divertito a metterci un sacco di cose, e senza dare delle risposte, che ognuno ce le guarda.
1: Esatto. Vi devo dire anche che lui vi fa fare attraverso questo romanzo una sorta di viaggio nel tempo. Attenzione, lui contestualizza molto fatti avvenuti, ma andiamo a parlare anche a Shelmo Korn, andiamo a parlare nel 1908, andiamo in Svizzera, andiamo da tante parti e andiamo anche purtroppo in una tragedia che ha colpito le nostre colline, quindi andiamo nella guerra, quindi una contestualizzazione che devo dire che la ritrovi è un po' nel tuo libro. Quello che ti voglio chiedere adesso però è anche un'altra cosa, Angelo. L'aspetto che, vabbè, non si può spoilerare, però io questa te la devo chiedere.
0: Ora mi racconta al finale.
1: No, io ti devo chiedere noi. Siccome lui parla di Arezzo, lui parla anche di personaggi aretini, parla di tante cose aretine, mi spieghi che cos'è il perizoma sanitario Arezzo 5200? Giuro, no, ce l'hai messo?
0: Sì, ce l'ho messo.
1: Questo lo potrei mettere con la tazza bianca, guarda, sì, hai capito benissimo.
0: Ma perché no, allora, mi sono anche divertito a fare delle battute.
1: Ma perché Arezzo 5200?
0: Perché sì,
1: è una marca,
0: ma
1: modello,
0: a te hai notato questo, ma ci sono altre persone che hanno notato che, per esempio, tutti i nomi corrispondono a nomi di calciatori, ad esempio, di un certo tipo, oppure nomi di
1: certi. Io ho notato la musica anche,
0: la musica.
1: Led Zeppelin,
0: mi sono divertito. Poi dopo sta a te, a seconda di quello che è la tua cultura personale, ritrovarci.
1: Io vado a guardare Perizoma.
0: No, ognuno. Sì, te Perizoma, come hai letto Perizoma, hai detto questo è il mio.
1: Scusa.
0: Perizoma 5200.
1: Vabbè. Comunque, come diceva lui, due libri, cioè due parti, no? La parte più descrittiva e poi la parte un pochino che prende il là, diciamo così. Ecco, che cosa possiamo dire per andare ancora più avanti, Angelo?
0: In che senso? Devo spoilerare? No,
1: no, è difficile, come fai? Cioè, qualcosa dobbiamo dire, insomma, perché insomma. No,
0: parliamo ad esempio del. Allora, me la faccio io la domanda. Ti dico, parliamo della questione esoterica, cioè che cosa significa, Angelo, thriller esoterico, ad esempio? È una bella domanda, fammela.
1: No. Dai, che cosa significa thriller esoterico?
0: Perfetto.
1: E non me l'ha suggerita nessuno.
0: Non te l'ha suggerita nessuno. Allora, thriller esoterico. Ci si diverte perché siamo amici, voglio dire. Allora, thriller esoterico è un genere letterario che in realtà nasce alla fine dell'Ottocento nei salotti quelli spiritisti degli inglesi, soprattutto in Inghilterra, che allora era proprio di grandissima voga creare questi romanzi un po' d'appendice, un po' così, che parlavano di spiriti, roba, se quelli erano i thriller esoterici. Poi dopo è un genere che è assurdo, ha grande clamore e anche grande valore letterario, con un autore ad esempio come Umberto Eco. Umberto Eco fa i thriller esoterici, prendono di Foucault, ha voglia con un thriller esoterico.
1: È l'apoteosi. Umberto Eco è quello sempre della frase su internet, del fatto che prima la gente parlava,
0: esatto,
1: al bar, oggi.
0: Citato anche,
1: vedi?
0: È tutto collegato. E per esempio lui ha portato il genere, secondo me, anche a un livello letterario che è enorme, perché per esempio Dan Brown, che è l'altro esponente internazionale di questo genere, che ha avuto un successo enorme, planetario, ci hanno fatto di tutto, dai film, telefilm, videogiochi, pensate qualunque cosa, anche le tazze del McDonald's, quella roba scritta da Dan Brown, però non ha la stessa qualità, secondo me, di Umberto Eco, però è quello l'esponente di punta, l'alfiere del genere. Quando pensi al thriller esoterico, dici Dan Brown, è giusta come cosa. Quindi questo è in generale il thriller esoterico, cioè riuscire a unire quella che è una trama gialla, potrebbe essere, noi lo chiamiamo giallo, lo chiamiamo solo noi in Italia giallo, non esiste questa cosa perché c'erano i gialli Mondadori e noi ci siamo fissati che quel genere si deve chiamare giallo, in realtà è un thriller, cioè gli americani, gli inglesi, per loro è tutto thriller, poi ci mettono un qualcosa per correlarlo ulteriormente, in questo caso è un thriller esoterico, ciò che unisce quella che è un po' la cultura del giallo, dell'investigazione, tutto quanto, con connotati che possono essere storici, metafisici, alchemici, oppure di panzanate come fa Dan Brown, che si inventa delle cose clamorose. Quello che volevo dire è che nel mio libro tutto quello che c'è di esoterico all'interno di questo libro è vero, è vero, poi dopo può essere mistificato, nel senso che non ti voglio far capire quello che è, e allora cambio il nome, cambio le consonanti, cambio i lati della figura geometrica, qualcosa, ti cambio un dettaglio che allora ti spiazza, però è quello. E in alcuni casi è proprio, anzi, proprio i libri, ad esempio, che ci sono dentro. Cioè, c'è stata una grossa ricerca anche da parte mia per dare delle pezze che io volevo che la gente si divertisse, andasse su Wikipedia o quello che vuole e dicesse: cavoli, va vera sta cosa. Ok? Quindi non è che c'è solo l'Arezzo vera, quella che vediamo, insomma, non è che ci sono solo le persone vere, perché l'hai detto, i personaggi, gran parte dei personaggi sono persone realmente esistenti, realmente vere, addirittura uno ha il suo nome e cognome.
1: Già, un mago dell'informatica.
0: Un mago dell'informatica si chiama esattamente
1: che
0: come
1: riesce a capire diverse cosette.
0: Esattamente, no? Diciamo, ma anche perché la parte esoterica è vera, cioè nel senso, una misura in cui non è che ti racconto le cose.
1: Però
0: cavalli.
1: Angelo, ci hai messo un personaggio, Alessandro, che d'esoterico non crede neanche fino all'ultimo, ma neanche.
0: Vabbè, io comunque lascio sempre, te l'ho detto, il doppio binario, cioè anche tra loro. C'è un equilibrio tra i personaggi, c'è un equilibrio, c'è chi lo vede, chi è più propenso verso una certa cosa, chi è più verso una... è il gioco delle parti che ho voluto metterli. Io ho voluto che fosse un romanzo non di certezze, ma di tantissime incertezze, ok? Non di quei romanzi di gialli dove c'è il super investigatore che è super fico, super intelligente, ti risolve tutti gli enigmi. No, deve essere tutto un po' difficile. Il paragone giusto è, secondo me, con Twin Peaks. Non so se qualcuno di voi ha visto Twin Peaks.
1: Ti chiedevo se
0: David Lynch gli piace tantissimo la figura dell'agente Cooper, per me è stata ispiratoria del tipo di giallo che volevo fare
1: scritto,
0: io.
1: Laura Palmer, pensavo che tu ci avessi scritto.
0: Certo che c'è scritto, è citato.
1: Sai anche chi l'ha uccisa, Laura Palmer?
0: Certo, è il babbo. Abbiamo fatto lo spoiler. È il babbo.
1: No, si spoiler. Presidente, si spoiler.
0: Si può dire. Sì, nel senso che quello è un paragone giusto perché lui è un detective mistico. Lui si rifà alla mistica tibetana per cercare gli indizi. Okay, fa delle cose assurde. E a me mi piace, è sempre piaciuta questa cosa qua, dell'investigatore che abbia riesca a coniugare la logica a qualcosa di profondamente intimo e illogico. E è così che deve essere.
1: Ascolta, di illogica, a un certo punto però la storia in alcuni momenti cambia drasticamente e lì ti scompisce, cioè dici: ma com'è possibile? Se ti dico il dottor Burnett, come lo chiami te?
0: Sì.
1: Quello che gira sullo sgabello.
0: Non me lo puoi. Allora, ma come è a pagina 370. Come cavolo fai a parlare di una cosa
1: perché,
0: che a pagina 370?
1: Ma che hai fatto?
0: Non
1: cioè,
0: me lo puoi.
1: Che ci porti lì?
0: Non ascoltatelo. È un disastro.
1: Angelo, ma qualcosa bisogna dirgli.
0: Ma non gli puoi raccontare, è veramente il terz'ultimo capitolo del libro. Cosa stai facendo?
1: Ma mica si sa come ci siamo arrivati. E poi chi è, scusa?
0: Chi è? È un nano, tipo il nano di Twin Peaks. Ma che gli importa
1: fa?
0: Loro? Non ci sono arrivati a pagina 370.
1: Ma importa come si può cambiare nella storia che racconti nel questo romanzo.
0: Sì, lui
1: cambia. Si
0: cambia
1: repentinamente anche, cioè, veramente a un certo punto, che ne so, il presidente si trova accanto alla direttrice, si rivolta e ci trova te, insomma. È così il tuo.
0: Sì, voleva dire che si chiamano plot twist questi qui. È pieno di plot twist e sono
1: appunto,
0: mi fa piacere che ti è piaciuto, perché vuol dire che ci sono riuscito.
1: Ora,
0: voglio dire,
1: non lo dico cos'è che non mi è piaciuto, perché l'ho detto a te, quindi.
0: No, lo vorrebbe dire, ma guardate, lo ammazzo se lo dice, perché veramente la cosa. Non lo dire.
1: No, non ci mancherebbe. Senti, Il rosso l'abbiamo detto, ma la rosa era rossa poi, questa rosa d'ombra? Non era, perché c'era argento, com'era?
0: Questo no, la rosa d'ombra è il nome della setta, ma la spilla, di questo si è capito
1: la
0: che
1: la spilla lo vediamo, tu c'hai una rosa lì, ora se no proprio la rosa sei vestito di bianco, guarda,
0: io sono vestito
1: ti manca il nero, ti
0: come
1: manca.
0: Il cattivo del mio romanzo.
1: Il nome lo possiamo dire?
0: Lucien si chiama.
1: De Foix.
0: Della Foix, sì.
1: Francese era?
0: Francese, sì.
1: Hai visto? Ci hai messo anche i francesi.
0: Sì, che non lo capisco, ci sono stato ore per cercare sto nome, che è francese, però non lo so, quindi... Sì, comunque sì. La rosa d'ombra è una setta, evidentemente, ma anche lì c'entra David Lynch, perché l'idea di base era, non so se ci sono dei cultori di Lynch, era la rosa blu di Lynch, che la vedete bene in Fuoco cammina con me e in altri appendici, che è uno degli elementi che pongono in contrapposizione il povero Cooper quando trova la loggia bianca e la loggia nera. Questa cosa qui mi ha sempre affascinato, però non ci potevo mettere la rosa blu e l'ho fatta la rosa d'ombra, che sono anche meglio.
1: Senti, tu hai dato alla lettura a queste 12 persone che hanno una grossa responsabilità, no?
0: Sì, ma hanno fatto diventare scrittore.
1: Te l'hanno fatta una critica, sì o no?
0: Porca miseria, uno mi ha stroncato in un modo inaudito. Sì.
1: Ce la puoi spiegare quella?
0: C'era, sennò... Allora, io siccome odio qualunque cosa tecnologica, il libro è uscito solo in versione cartacea per una questione di credo mio, perché io ho una libreria, mi sento una razza.
1: Ce l'hai messa nel libro, eh?
0: Sì, mi sento una razza in via di estinzione, accerchiata da tutta questa tecnologia. E allora ho detto: il giorno che faccio un libro non dovrà essere in versione digitale. Infatti, la rosa d'ombra, finché ci sarò io, non mi offrono tantissimi soldi, sarà solo in versione cartacea,
1: ricordatevelo.
0: In molti mi hanno contestato, soprattutto su internet, questa cosa, dicendo: ma io leggo male, eccetera, io c'ho Kindle, mi frega un cacchio se c'è Kindle, io te lo devi prendere, libro vero, t'annusi le pagine, te le apri, te le leggi, perché il mio libro è questo, ok? E quindi io mi sono mosso in questa direzione qui. Che stavo dicendo?
1: La critica più dura, che te sei perso.
0: Ah sì,
1: ecco, siccome il tuo libro uguale.
0: A tutti loro li ho fatto avere, quindi quasi tutti, perché ce n'era un paio che erano troppo tecnologici, comunque quasi tutti li ho fatto avere, non il PDF o quello che era, il Word, ma proprio la versione stampata su carta. E uno di questi, che è un correttore di bozze, tra l'altro fa a livello professionistico lui per un'altra casa editrice concorrente, che me l'ha letto, gli è piaciuto molto, ma me l'ha restituito con... La presente le maestrine alle elementari con la penna rossa, ecco, era pieno, ma centinaia, perché non c'era una pagina dove lui non mi avesse corretto tre o quattro cose, e è 370.
1: Ma era ortografica 300... la correzione oppure
0: entrambi? L'ortografia concetto. È un capitolo a parte, non parliamo dell'ortografia perché è una cosa per fortuna ci sono i correttori di bozza, diciamo così. Non erano solo errori, erano errori anche concettuali, tipo: tu mi hai detto 30 pagine fa questa cosa, adesso mi stai dicendo questa, ma oh, e ci devi trovare la congiunzione, se no, capito? Per dirti, quindi l'utilità di queste persone è stata eccezionale, perché a me mi hanno dato delle prospettive nuove di rilettura del mio romanzo, che non ti vengono da solo, perché io l'ho riletto 20 volte, ma io è come un errore quando ce l'hai davanti, io continui a non vederlo, perché sei tu che l'hai fatto. Quindi non ti riesci. Io, per dire, lì c'è Sergio e Cristina laggiù, che sono anche loro in questo gruppo di 12. Grazie a loro esiste un capitolo in più, letteralmente un intero capitolo, che mi hanno detto: guarda Angelo, qui c'è proprio come un buco, devi fare qualcosa qui. E io ci ho pensato e tac, ho messo il capitolo. Altri mi hanno detto, alla fine c'era 4-5 capitoli in più rispetto alla prima stesura, proprio per questo motivo qui. Quindi c'è stata una grande revisione, un grande anche lavoro di più persone, non solo
1: ecco,
0: io.
1: Ma hai cambiato in corso d'opera la trama della storia?
0: No, la trama è quella. È cambiata la formula con cui arrivi a dire certe cose. Manca un capitolo perché c'è bisogno di elaborare dei concetti. Mancano delle congiunzioni tra A e B, ci devi mettere qualcosa nel mezzo, cioè cose di questo genere qui sono, capito? Fondamentalmente quello, ma la trama era quella. Nessuno mi ha detto niente, anzi ho avuto un editore che mi ha detto: bello, il libro te lo pubblico.
1: già questa, però intanto l'editore ha venduto tutte le copie della
0: accidenti prima parte, guarda, ha fatto via, più soldi insomma. Di me sicuramente.
1: Va bene, allora io non so quanto tempo abbiamo, però ti faccio questa domanda: a chi lo dedichi sto libro? Per curiosità.
0: Allora apri la quarta pagina e leggi meno te, perché c'è, se...
1: sai che con questa luce mi chiedi una cosa che potrei anche
0: prima di quello che ha scritto te.
1: Allora sì, perché io l'ho letta questa cosa e tu
0: mi
1: dici
0: c'è scritto
1: alla
0: sopra.
1: Mia famiglia sì, no, io ho sottolineato, guarda, ho evidenziato una frase
0: e la dedica è quella, sì.
1: Alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre e io ho evidenziato anche quando le ombre erano mie,
0: certo,
1: le mie
0: alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre anche quando le ombre erano le mie, perché è quello che serve la famiglia. E per me la famiglia è non solo la base di tutta la società, ma in questa fase della mia vita è la cosa più importante che ho. E senza di loro, il loro supporto, per me sarebbe stato impossibile veramente anche arrivare in fondo a scriverlo questo libro qua. Ho avuto incentivi da parte di tutti quelli che mi erano vicini per andare avanti, insomma, questo è importante.
1: Sai perché l'ho evidenziata? Perché scrivere anche quando le ombre erano le mie è una missione che...
0: È insomma mica uno stinco di santo.
1: Appunto. Senti, tu sei andato a presentare questo libro da tante parti, a parte in questo palco qui, in questa serata così bella, sei andato anche in Regione.
0: Sì, sì.
1: Che esperienza
0: sì.
1: È questa?
0: È stata un'esperienza bellissima, perché la Regione Toscana ha acquisito La Rosa d'Ombra nella propria biblioteca. Questo significa che abbiamo mandato delle copie, sono disponibili nella biblioteca della regione, quindi saranno per sempre. Una cosa fantastica.
1: Ma tu ne hai lasciato una anche all'Aurora Zentrum?
0: Non cambiare il discorso.
1: E come che non lo vuole dire, no?
0: È stata un'esperienza bella, perché mi ha anche un grosso riconoscimento, perché comunque presentarli poi nella sala degli affreschi della Regione Toscana, che se qualcuno... Non so se ci siete mai stati nella sala degli affreschi, è veramente una cosa fuori di testa, cioè da nessuna parte nel mondo c'è una bellezza, forse qui, perché se ci facciamo una foto con questa bellissima fraternita, con questa facciata qui, sicuramente ci siamo, però insomma, è una cosa eccezionale. E è stata un'opportunità enorme, c'era anche la RAI, voglio dire, ci hanno fatto il mio primo servizio sulla RAI.
1: Ora capisco il codice ermeticum da chi l'ha preso, perché sei ermetico stasera, non lasci trasparire nulla proprio.
0: T'ho detto, per me c'è un girone speciale dell'inferno per chi fa gli spoiler, ma vicino a Lucifero, cioè nella parte bassa dell'inferno, sì.
1: Va bene, allora dillo te, ti devo fare un'altra domanda. Il nero l'abbiamo detto, il rosso l'abbiamo detto, il bianco l'abbiamo detto, che cosa vogliamo dire per concludere? Poi
0: se c'è qualcuno
1: domanda.
0: Mi vuole fare qualche domanda intelligente, non come quello ha fatto lui finora, che sono stati...
1: Grazie, come gentile.
0: Mi sono fatto le domande da solo, vi rendete conto? Vabbè, se c'è qualcuno che lo vuole fare,
1: si vede il suo passato da politico, si vede, vero? Non è che non si nota. Chissà quando l'assessore imparerà anche lui a fare il politico come te.
0: Sì. Ah no, è molto più bravo di me.
1: Beh, qualcosa di politica ce l'hai messo o no in questo libro?
0: Eh beh, sì, quando un personaggio che dopo 30 anni che non era ad Arezzo arriva alla stazione, guarda la stazione e fa: che cos'è questo troiaio? Cioè, arriva la nuova stazione.
1: Era il 2020, quindi fatemi voi.
0: Era il 2020, arriva lì, dice: cos'è questo troiaio? Perché c'è questa cassa la morto che hanno fatto. La stazione è quello, sì.
1: Questa l'ha incolta qualcuno,
0: sì,
1: dai,
0: qualcuno questa cosa qui. Ma è divertente. Poi c'è gli altri, gli dicono: smettere di buticare, sei un botolo ringhioso. Ci sono anche delle inflessioni locali.
1: Oh, hai ragione, c'è Alò,
0: Sì, lui mi diceva: non hai messo Alò, hai scritto lui. Invece c'è scritto due volte Alò.
1: In un libro così, due volte Alò, e poi dice dal libro d'Arezzo, insomma, vabbè. Va bene, allora, Angelo Rossi, La Rosa d'Ombra, le domande se c'è qualcuno. Oh, non se abbiamo spoilerato. Cioè, lui mi ha minacciato per spoilerare, voi non lo sapete, ma...
2: Niente domande, perché tanto ti rispondo.
0: No, ma rispondo.
1: No, c'è da dire che, posso dirti sinceramente, sì. E lo dico con tutta tranquillità, io... Non conosco questo tipo di lettura, questo romanzo come hai fatto te, leggendolo però mi sono appassionato e a volte mi ha stupito, guarda che non è facile, no? Perché quando non conosci un tema poi ti incuriosisci e devo dire è una bella cosa, è la cosa che non mi è garbata, non te la dico, ma devo
0: ma
1: dire...
0: Ma me l'hai già detta, oh! Allora c'è il personaggio che gli piaceva che non fa quello che dice, pensava che voleva lui, ok? È la funzione, ha fatto quello che volevo io, non quello che volevi te.
1: E allora insomma va bene, ti ringrazio. Le domande.
0: Vai, prego. Aspetta, la porto io.
3: No, niente, io ti volevo proporre per un premio speciale per tutte le citazioni di locali che hai messo in contesto romanzo dei locali della città.
0: Allora,
3: ne hai messi una miriade.
0: Sono
3: e quindi
0: 28 da locali aretini. C'è 28 sono, l'ho contato.
3: No, veramente,
0: è stato... tipo, ma locali veri, nel senso sì, nome, sì. Cognome, indirizzo, no, certo, tutto. Certo. C'è anche il mio barbiere.
3: Quindi grazie anche a nome della Confesercenti che rappresenta le attività commerciali.
1: Presidente, gli si è detto se aveva preso anche qualche, se sarà, cioè qualche soldino, ma sa. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Rossi. C'è qualcuno? Tanto non risponde.
0: Se qualcuno vuole il libro, guardate, sono un gran commerciante.
1: Grazie,
0: anche se l'ho esaurito,
1: Rossi.
0: È lì e vi posso autografare. Se le portate a casa è lo stesso, ve lo autografo.
1: Comunque, quando intervistavo da politico eri così uguale. Le svincolavi tutte. Grazie a tutti.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Sapete qual è un ottimo modo per studiare i cambiamenti climatici? Ebbene, è quello di osservare il guano di colore rosa brillante dei pinguini attraverso le immagini stellari. E ci sono diversi modi per monitorare sì il cambiamento climatico, e quello adattato dalla NASA per scoprire le mutazioni del clima che interessano gli animali, diciamo che può meritare il primato dell'originalità. Per capire infatti come i fattori ambientali influenzino la disponibilità di risorse alimentari per i pinguini di Adelia dell'Antartide, i ricercatori si sono messi a studiare il colore dei loro escrementi. Lo si scopre da un post pubblicato sul blog ufficiale della NASA. I pinguini, si legge, sono una specie in grado di fornire un allarme precoce dalle minacce al delicato ecosistema dell'Antartide. Così, quando gli scienziati hanno notato un declino in alcune popolazioni di pinguini di Adelia, hanno pensato che tale declino fosse l'avvisaglia della riduzione della disponibilità di prede, dovuta in parte a un cambiamento nell'ambiente dell'Oceano Australe. Da qui l'idea di studiarli utilizzando i dati dei satelliti Landsat. Le immagini satellitari non mostrano i singoli pinguini perché sono troppo piccoli per essere visti, ma l'immenso accumulo di escrementi, che è di un rosa brillante, è relativamente facile da individuare, e da quello i ricercatori riescono a calcolare le dimensioni della colonia. I pinguini maschi e femmine si alternano a turno di incubazione. Il guano lasciato alle spalle si accumula nelle stesse aree occupate dai nidi, spiega Heather Lynch, docente dell'associazione di Stony Brook University e membro del gruppo di ricerca. Dunque si può usare l'area della macchia di guano come indicatore del numero di coppie che hanno vissuto all'interno della colonia. Il colore del guano è, perché è questo, è importante, dice molte cose sulla dieta dei pinguini. Il guano spazia dal bianco al rosa al rosso scuro. Quello bianco deriva dal mangiare principalmente pesce, il rosa e il rosso dal mangiare principalmente krill. Come parte della ricerca, il team ha preso le vedute di Landsat e le ha confrontate con l'analisi chimica del guano dei campioni di terra, scoprendo che il satellite si rivelava uno strumento di indagine efficace quasi quanto le analisi di laboratorio. Anche se per ora non sono state trovate connessioni immediate tra la dieta dei pinguini e le dimensioni delle colonie, i ricercatori pensano che sia bene monitorare eventuali cambiamenti. Alcune colonie di pinguini da Adelia hanno infatti già visto crolli di popolazione drammatici, mentre altre sono stabili o sono cresciute. I ricercatori vorrebbero capire il perché. Studiare le dimensioni delle colonie e le loro naturali fluttuazioni nel tempo è il primo passo per farlo. E per studiare le dimensioni delle colonie di pinguini, la quantità di guano vista dal satellite sembra il metodo più efficace. Ciò aiuterà poi i ricercatori a gestire e proteggere i pinguini dal momento che minacce dovute all'uomo, tra cui il cambiamento climatico e la pesca del krill, che è la fonte di sostentamento principale, potrebbero limitarne la nidificazione. E con queste curiosità io vi lascio all'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 27 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Monica e gli Amedeo all'ascolto in non. Sono invece nati in data 27 agosto il filosofo Hegel, un presidente statunitense, ovvero Lyndon Johnson, e madre Teresa di Calcutta. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il quinto grado della Vergine, avrai possibilità vantaggiose nel commercio. Sei per natura attivo, sia in giovane che in tarda età. Il tuo successo si riscontra principalmente in lavori svolti in società. Sei un gentiluomo o una gentildonna e troverai amici fedeli. Ciò ti gioverà nella possibilità di arricchirti, già che pur mancando qualche volta di previdenza, non subirai danno da ciò. I soci ti saranno infatti amici e non ti tradiranno. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 27 agosto per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in sestile aiuta a mettere pace nella relazione sentimentale. Che sia una tregua o la fine delle ostilità, godiamoci il presente. La bellezza in tutte le sue forme fa da magnifico sfondo a questa giornata. Riempiamoci gli occhi e il cuore. Toro, se ci sentiamo un po' turbati, la responsabilità è delle novità di cui è foriera la luna in acquario. Esploriamole, possono rivelarsi scrigni preziosi. Il sole e Mercurio in Vergine annunciano occasioni nuove per il lavoro e agevolazioni per la carriera. Gemelli, giovedì molto positivo, siamo pieni di energie e pronti a effettuare con slancio una scelta affettiva. Sfruttiamo l'influsso positivo per dichiararci, organizzare una cena romantica, trovare stimoli per la creatività. Cancro, in certi momenti siamo preda dell'emotività, affrontiamo questo stato d'animo con la giusta disposizione di spirito e accettiamola, è una parte di noi. Parliamo con coloro ai quali vogliamo bene, senza troppi giri di parole e senza nasconderci dietro un dito. Leone, l'amore è il piatto forte del giorno. Venere in bilancia apparecchia una tavola imbandita di incontri con persone speciali. Ricordiamo che ogni ostacolo può essere superato con la giusta attitudine mentale, anche il più grande. Vergine, il Sole e Mercurio in congiunzione suggeriscono di fare leva sulle qualità di spicco, intelligenza, senso pratico, precisione e capacità di giudizio. Concentriamoci sui nostri obiettivi e non lasciamo che le distrazioni ci distolgano dalla strada indicata. Bilancia, ricchi oggi di immaginazione e di buone maniere, possiamo inseguire opportunità professionali. Nel prendere una decisione che riguarda il cuore, valutiamo tutte le opzioni e seguiamo la voce interiore. Scorpione, a una cena con amici o parenti, cerchiamo di essere affabili. Il nervosismo non porta a nulla di buono. Nella professione approfittiamo del nostro grande intuito e del buon senso per mettere al sicuro i risultati ottenuti. Sagittario, la delusione per un progetto che non procede come previsto si fa sentire, però abbiamo molte risorse per risollevarci il morale. Optiamo per la via più semplice, nell'incertezza, chiediamo dei consigli preziosi agli esperti in materia. Capricorno, la nostra attività richiede un investimento in termini di fatica e di sentimenti, ma gli sforzi a stretto giro vengono ampiamente ricompensati. Un elogio ricevuto da una persona che stimiamo ci fa sentire molto soddisfatti e pronti a ripartire. Acquario, la luna illumina il nostro cielo piena di buone intenzioni e di emozioni forti. Sfruttiamo queste potenzialità per aggirare eventuali imprevisti. Proponiamoci di essere più presenti con le persone a cui vogliamo bene. Non tutto e tutti possono aspettare. Pesci, verifichiamo l'attendibilità di una notizia, di un messaggio, di un pettegolezzo prima di farci assalire dall'ansia. Se necessario, chiediamo aiuto a qualcuno di fiducia e prendiamoci il tempo che occorre per ricalibrarci.

0: E per chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: fate solo ciò che vi incanta. L'istinto è una cosa meravigliosa. Non deve essere spiegato, né deve essere ignorato. Agatha Christie.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 27 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, tagliani extra profitti, tasse da URSS, ira leghista. Un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. L'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, Trump, ho mandato la CIA a Mosca. I raid di Russia e Ucraina scatenano la crisi del grano, Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi. La Repubblica, Russia pronta ad alzare il tiro della guerra, dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation, la propaganda di Mosca torna a vocare l'uso del nucleare, ghiacciai collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate. La Stampa, salviamo il lavoro dalla I, Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% dell'attività agli esseri umani, Meta patteggia il processo sulla dipendenza dei social, pagherà 17 miliardi. Bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva, Milano sotto inchiesta, Morselli già amministratore delegato di ArcelorMittal. Devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti e apocalisse di fango. Il Fatto Quotidiano, F-35 antimissili, 9 miliardi, caro benzina, 0 euro. Il Resto del Carlino, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, apocalisse di fango in Nepal, morti dispersi, salvi due italiani. Il Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 di settembre. Dipendenza social, Meta paga, l'accordo danna ai minori USA, da Facebook a Instagram 17 miliardi agli USA e più limitazioni su like e tempo di utilizzo. La Verità, sinistra in stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. Persino il centrodestra adotta il fine vita in barba alla democrazia. Il PD mi censura per adorare il dio vaccino. Autostrade chiede soldi a Benetton, report falsi. Il Giornale, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia contro il caro carburante. Il Tempo, compagni di poltrone, Sinistra Italiana S.P.A. da partita d'azienda di famiglia, fra due anni vuole la presidenza della Camera lasciando la sua compagna Piccolotti la segreteria di Sinistra Italiana, dove aveva passato anni a denunciare le caste, i privilegi e le dinastie. Libero Quotidiano, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la Moschea, Venezia, blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo, caso Fakir, l'immigrato che aiutò gli agenti, io minacciato devo andare via. Caro carburanti, sconti prorogati, il piano PD un bluff. Super bonus Conte, arriva il conto finale, 174 miliardi di euro, grazie Giuseppi. Il Manifesto, diritto di sciopero, gli avevano promesso una moschea da pregare, come si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bengalese che ha una leadership di destra minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industria e turismo. Dipendenza da social, Meta patteggia, Zuckerberg accusato di mancata protezione ai bambini, pagherà 16,7 miliardi. L'Avvenire, la terra di nessuno, Pizzaballa chiude al meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, tra i 4.000 di Al-Mujaddi al villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi. Una marea di fango sul tetto del mondo, Nepal oltre 150 vittime e centinaia di dispersi. Il Secolo d'Italia, primarie alle comiche finali, il dibattito nel campo largo deflagra, è un tutti contro tutti. In primo piano Sanchez avrà la dignità di chiedere scusa all'Italia su Ceuta, la sinistra muta sul dietro fronte sui migranti. Maxi Moschea a Venezia, i bengalesi minacciano, o si fa o blocchiamo la città, il centrodestra non cediamo ai ricatti. Gas, l'Italia blinda l'inverno, grazie al governo Meloni, scorta l'82% e legge e autonomia energetica. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, edizione di Livorno, piano anticrolli, subito le verifiche su palazzi, scuole ed edifici pubblici. Rosignano, 19 telecamere di videosorveglianza, ok al progetto per ottenere finanziamenti, leggeranno anche le targhe. Andiamo a Pisa, Boggi a Roma per le nuove sfide, ma a Pisa lascia un gruppo forte, la decisione del primario di chirurgia generale e dei trapianti. Pontedera, Granata, addio amaro delle guardie di città, dopo 16 anni finisce il rapporto di sponsorizzazione e fornitura di servizi. Versilia, guasto Enel, blocca l'ASL, saltano prelievi e visite mediche, disagi al Tarabacci e gli ambulatori di Pietrasanta. Da Lucca, gioielli contraffatti in un negozio del centro, commerciante nei guai dopo la denuncia di una casa di produzione elvetica. Andiamo a Grosseto, la Chelliana senza parafulmine, i danni potevano essere più gravi, la biblioteca di via Mazzini domani al centro di un sopralluogo. I ladri mettono a soqquadro due case, Grosseto, è successo a Guararella, hanno rubato l'orologio di una moglie, di mia moglie morta. Bimbo di 6 anni dona risparmi per salvare il canile dai danni, da Pistoia il piccolo Raffaele il gesto dopo la tromba d'aria, Salvini lo invita. Prato, no all'aumento della capienza dello stadio, ennesimo stop, la commissione di vigilanza boccia il progetto della società Laniera. Vediamo poi il Corriere di Siena, Lovaglio respinge le accuse, l'amministratore delegato replica al Financial Times che ha criticato le offerte a BPM Generali, Intesa presenta un esposto alla Consob, scontro politico sulla croce della Miata, Fabrizio Rossi il deputato amareggiato per essere stato invitato alle celebrazioni, aumentano i migranti per la burocrazia più rigida, l'allarme di Solidad, tempi troppo lunghi per entrare nei CAS e tanti devono dormire per strada. Un'occhiata adesso al Corriere Fiorentino che questa mattina titola medicina meno iscritti al semestre, nei 3 atenei della Toscana aumentano i posti ma rispetto al 2025 calano gli aspiranti dottori, centenario viola, bocciata la statua di Commisso, balletto sul luogo dove metterla. Andiamo a leggere adesso la Repubblica di Firenze, medicina, crollo degli iscritti, Firenze è troppo cara, commissaria toscana spettacolo Gianni, fondazione da trasformare. Un'occhiata al Corriere di Arezzo, la crisi morde oro e moda, il rischio licenziamenti per le piccole e medie imprese, tracchi della CGIL, necessario un cambio di marcia. Piazza Grande indossa l'abito buono, si avvicina la giostra, sabato cerimonia solenne per la presentazione della Lancia. Berta Music Festival, ci siamo, stasera l'apertura con il DJ set. E un'occhiata alla Nazione di Arezzo, vertenze sarà l'autunno caldo e poi giostra sciopero fuori luogo. Entriamo in cronaca, giostra l'anatema dello sciopero, il sindaco legittimo ma fuori luogo, rinviato l'incontro con i sindacati. Comanducci in un video esalta il ruolo della municipale, boccia l'idea dello stop nel giorno più importante, pronto al confronto quando avremo il piano, l'ipotesi è sostituire i vigili con altre forze di polizia. Il giorno X dei lavori per la sfida, l'X a Tribuna B, il grande incrocio, Piazza Grande chiusa al pubblico. Andiamo poi a leggere la ripartenza e i timori della CGIL, tracchi, stiamo navigando dentro la tempesta perfetta. Oro, il comune chiama il governo, tanti, serve un vertice d'urgenza, piano per la formazione dei mercati. Rotatoria via Fiorentina, pur si muove, ripartono i lavori dopo la pausa estiva, segnali di vita dopo lo stop di agosto, il comitato attende una data per l'incontro con il sindaco. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi, giovedì 27 agosto 2026, appuntamento delle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 12:01.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piana del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto, commenta la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì al nord con sole prevalente salvo qualche addensamento, anche al centro una giornata di tempo stabile, così al sud tempo soleggiato con il passaggio solo di qualche velatura. Temperature in aumento, avremo punte sulla Sardegna, sulle zone interne della Sardegna di 44 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E ci siamo tornati, 109esima puntata ci riporta, ci lontano dalle vacanze, no ancora ci siamo, ma ci riporta nel vivo della trasmissione con Valentina Giusti, chissà ma abbronzata.

0: volte ne, è una cosa estemporanea la nascita.
1: Esatto, la nascita delle puntate nasce sempre da una curiosità che mi viene in mente, no? Quante volte ci sentiamo dire, oh, ma quando cresci, cioè come dire, quando cambi, no? E allora mi sono interrogata sul mondo della natura, dove veramente ci sono dei casi in cui crescere significa veramente cambiare, ma cambiare tantissimo.
0: Cioè, io da piccino, scusa, avevo capelli neri, come vedi, cioè, ma castani, ora ce l'ho bianchi, sono cresciuto, no?
1: Sì, però tu non sei un animale che fa una vera e propria metamorfosi. Per alcuni animali crescere significa cambiare corpo, cambiare tutto.
0: Senti, a me quando io ho letto Metamorfosi, a me io sono andato a parlare a Kafka, te lo ricordi?
1: L'uomo che diventa, la Metamorfosi.
0: Sì, che diventa ragno, insomma, sì, quel povero Cristo.
1: Oddio, no. quella Metamorfosi un po' mi disturba anche a me.
0: Allora, va
1: però
0: bene,
1: invece allora, nel mondo animale ci sono delle metamorfosi veramente bellissime. Io ne ho scelte alcune, ho fatto una selezione per raccontarvele un po', per raccontarvi che cosa succede, quanta fatica crescere nel mondo animale. Il primo è quello più eclatante, quello che conosciamo tutti, la farfalla.
0: La farfalla, ora io te la metto, volevo semplicemente cambiare, fare una cosa che mi piaceva farti vedere, quindi lo farò al volo, eccolo qua.
1: Certo.
0: Allora, la prima cosa che ci fa vedere la farfalla, che tra l'altro è quella che abbiamo in screen.
1: Sì, perché diciamo che tra tutte le metamorfosi parlerò oggi, la farfalla compie una metamorfosi completa.
0: Okay.
1: Che cosa vuol dire? Vuol dire che nasce un animale e muore che è completamente un altro animale. Partiamo dall'inizio. L'ordine, si dice sempre l'ordine degli animali, no? Lepidotteri, di cui fanno parte farfalle e falene. Sono insetti, quindi hanno 6 zampe, hanno un corpo diviso in testa, torace e addome, e da adulti hanno 4 ali, le farfalle, ricoperte di quella che volgarmente si dice una polverina magica.
0: Sì, esatto. Quella che li fa volare.
1: Sì, sono minuscole squame che veramente gli permettono.
0: Se tu le tocchi, che vai via la polverina, non volano più.
1: Esatto.
0: Quindi vedrai qualcosa.
1: Sono presenti praticamente, Giuseppe, in tutto il mondo, dalle foreste tropicali alle montagne.
0: Ci sono quelle farfallone grosse
1: fino
0: come
1: agli ambienti urbani, sì. E quella della farfalla, dicevamo, è una metamorfosi completa, perché il ciclo vitale di una farfalla è così suddiviso: uovo, bruco, crisalide, adulto. E qui c'è una cosa veramente interessante.
0: Qui mancherebbe l'uovo.
1: Manca l'uovo immagine. Perché è minuscolo. Sì.
0: No, vabbè.
1: Che cosa succede? Il bruco e la farfalla, che sono gli animali, no? Perché l'uovo e la crisalide, quella che volgarmente chiamiamo bocciolo, sono proprio delle fasi, sono il luogo dove avvengono dove avviene la trasformazione. Ma il bruco e la farfalla sono due animali completamente diversi. Chi è il bruco? Il bruco praticamente è una macchina da guerra per mangiare. Perché? Perché deve accumulare energia e deve crescere rapidamente. Quindi mangiano fiori, mangiano qualsiasi cosa, insomma, gli capita a tiro. Mentre la farfalla adulta, dopo tanta fatica, è principalmente dedicata alla riproduzione e poi alla dispersione. Anche osservandoli, il bruco non vola, la farfalla vola. E avere una separazione così netta tra le due fasi vitali principali è un vantaggio evolutivo incredibile. Perché lo stadio di bruco e lo stadio di farfalla non entrano in competizione tra loro, perché uno vola, uno no, quindi non si danno noia a vicenda, capito?
0: Quanto tempo impiega fare questa trasformazione?
1: È molto vario nel mondo delle farfalle, però diciamo che la fase finale, quella da farfalla, come linea guida è quella più breve, a volte anche poche ore,
0: E ora, tra, tra, tra, che, sì.

0: tre ore.
1: Ti ricordi quando abbiamo parlato anche delle farfalle monarca, che praticamente compiono quel grandissimo viaggio in America e arrivano i nipoti?
0: Ah sì, quelle fanno la trasformazione in volo, sì,
1: esatto,
0: è vero, mamma
1: esatto.
0: mia ragazzi. Comunque c'è da dire che la natura anche qui si è sbizzarrita, perché insomma se guardiamo questo bruco che c'ha poi quelle cose, vedi,
1: sì,
0: nere, gialle, a un certo punto fa un rimpastone dentro la cricalide e scappa.
1: Allora cioè, diciamo che non fa proprio un rimpastone. È quello che succede dentro la crisalide, è una magia.
0: Ma l'avranno studiata, io
1: cioè,
0: penso.
1: Non si può immaginare semplicemente che il bruco si addormenta e poi si risveglia con le ali. All'interno di quel bozzolo, diciamo, della crisalide, avviene proprio una riorganizzazione profondissima dei tessuti. Cioè, si crea un animale completamente diverso. E pensa che la crisalide è il corpo del bruco, va bene, che praticamente diventa un involucro protettivo, ma la crisalide è fatta anche da fili di seta che il bruco produce proprio per proteggersi.
0: Cioè, comunque, se tanto mi dà tanto, dentro quel bruco ci deve essere una farfalla da impastare, mi viene da dire, perché sennò
1: dentro quel bruco ci sono tutti i pezzettini per comporre una farfalla.
0: Perfetto, va bene. Che nel frattempo questa composizione ma deve rimanere come ente vivo.
1: Certo, se muore il bruco la farfalla.
0: Va bene, interessante comunque. Insomma, le farfalle ci stupiscono. Poi
1: tantissimo,
0: dove vuoi andare a parare?
1: Allora, poi invece ti voglio portare negli stagni, nei laghi, nei fossi, nelle zone un po' più paludose, negli ambienti umidi.
0: E che c'è?
1: Le rane.
0: Vabbè, le rane mica si trasformano in farfalle, insomma.
1: Le rane non si trasformano in farfalle, questo è corretto, ma i girini si trasformano in rane.
0: Ah, ecco, l'avevo visto il girino.
1: Sì.
0: È vero, i famosi girini, quegli animalini che insomma, assomigliano anche a qualcosa.
1: Non sempre ci pensiamo, ma il girino è un altro animale rispetto alla rana, perché quando nasce il girino è un animale perfettamente adatto alla vita acquatica.
0: Sì,
1: infatti
0: ha la coda,
1: un corpo piccolo e arrotondato, ha le branchie e un sistema per muoversi, un sistema locomotorio che è concentrato soprattutto sulla coda. Piano piano passano i giorni, lui mangia alghe, piccole cose che stanno lì, quindi questa cosa ricordatela, perché cambierà anche completamente l'alimentazione nelle due fasi. Sì. Che cosa succede? Iniziano a comparire le zampe posteriori sul
0: girino.
1: Cioè
0: un girino con le zampe?
1: Sì, se si va in zone dove ci sono molti girini, si vedono proprio, si vedono alcuni girini con le zampe. Compaiono le zampe posteriori, poi quelle anteriori, i polmoni iniziano a cambiare, ad avere bisogno di aria e diventano fondamentali, e la coda, che era così importante quando erano girini, viene piano piano riassorbita e cambia anche l'apparato digerente, lo dicevamo. Perché? Perché cambierà completamente la dieta. Il girino, si diceva, si nutre soprattutto di materiale vegetale, alghe che trova sul fondo del fiume.
0: E la ranotte?
1: Mentre la rana adulta generalmente è carnivora, quindi si nutre di piccoli insetti, di piccoli animali. Ma sai chi è che dà l'ordine al girino di trasformarsi in rana? Perché questa cosa mia, da dove parte l'input?
0: Sarai qualche giorno della primavera, no?
1: No, dalla tiroide.
0: Cosa?
1: Sì, perché sono gli ormoni tiroidei che svolgono un ruolo fondamentale nella metamorfosi degli anfibi.
0: Mamma mia.
1: Praticamente, cioè proprio è la tiroide che con l'ormone tiroideo dà questi input e gli dice: ehi, come si dice noi, no? È arrivato il momento di cambiare, di crescere.
0: Senti, ma questa fase di ranocchie girini, no? Non è che poi le ranocchie, quando vedono i girini, siccome già quelli diventano carnivori,
1: no, cioè, no, no, li mangiano, non li mangiano, no,
0: no, tante,
1: no,
0: le,
1: no,
0: volte, perché sai, insomma, c'è quei rosponi grossi, no?
1: No,
0: anche
1: no,
0: i rosponi,
1: no,
0: sono prima, sì, girini?
1: Sì, sì, certo, sì, sì, sì, sì.
0: Insomma, interessante anche questo.
1: Eh sì, te pensano, nasce che è un piccolo corpo perfetto proprio per nuotare e poi termina con un corpo che è perfetto per saltare.
0: Sì, infatti.
1: Incredibile.
0: Eh beh, c'è da dire che sì, il girino, tra l'altro, mi sono sempre rimasti simpatici.
1: Simpatici,
0: te lo
1: vero?
0: Dico, chissà perché. Vero. Tra l'altro, sì, i girini, se sono nel fiume, vuol dire che l'acqua è pulita.
1: Verissimo.
0: Io sapevo anche
1: verissimo.
0: Questa, quindi figurati.
1: Vero, vero.
0: Va bene, va bene. E dove andiamo adesso?
1: Adesso ti porto verso una trasformazione che forse è la meno conosciuta.
0: Cioè?
1: Siamo sempre nella classe degli insetti.
0: Sì.
1: E siamo sempre nello stesso ambiente un po' palustre, un po' umido delle rane, ma ti voglio far conoscere la libellula.
0: La libellula?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Perché la libellula,
0: eccola qua,
1: praticamente compie una metamorfosi anche lei completa e soprattutto con una modalità molto molto molto interessante, anche un po' impressionante. A te ti farà un po' impressione questa, te lo
0: me
1: dico,
0: lo immaginavo io, scusami, questa è una libellula già fatta, allora
1: questa
0: chi,
1: è una
0: chi la può vedere, no?
1: Sì.
0: Quattro ali, insomma, che noi l'abbiamo sempre scambiata per gli elicotteri, insomma, ci piaceva questa libellula.
1: Bravo, insomma, perché è un animale incredibile, perché riesce a volare in tutti i sensi e anche a rimanere sospesa ferma.
0: È terribile, questi livelli sono proprio. Però da che nasce? Sarà uno,
1: allora,
0: stato un bruco anche
1: nasce
0: lei?
1: Nasce da una larva che comunemente viene chiamata ninfa e che vive
0: nei
1: sott'acqua. Sì,
0: sott'acqua. Come le zanzare.
1: Sì, sott'acqua, e è già un predatore però, perché infatti si nutre di larve di insetti, di piccoli crostacei, di girini.
0: Lo vedi che c'è Parini?
1: Le rane non le mangiano, ma le piccole libellule sì, e altri piccoli animaletti acquatici. Ma la ninfa possiede un apparato boccale che scientificamente viene chiamato labium, che è praticamente è una maschera che può essere proiettata in avanti per afferrare la preda, cioè è praticamente una piccola trappola mortale.
0: Ah, ho capito, qui non ce l'ho l'immagine però.
1: Ecco, questa è l'immagine della trasformazione, perché che cosa succede? Dopo una lunga fase acquatica, la ninfa ad un certo punto decide che è il momento.
0: E scatta la tiroide anche lei?
1: Gli scatta la tiroide.
0: No,
1: non gli scatta. 70
0: la... mi dà tanto questa tiroide.
1: Esce dallo stagno e si posiziona in un filo d'erba, in un vegetale. A quel punto che cosa succede? Si apre e da quella che sembrava essere una creatura acquatica esce una libellula.
0: Chissà
1: già
0: le ali, chissà come le avrà spiegate. Tutte
1: come le avrà spiegazzate? Oh, lo sai che ho pensato la stessa cosa. E da quel momento non nuoterà più, volerà.
0: Da quel momento però si arriva una ranocchia che è un girino trasformato.
1: Se la mangia,
0: ha detto, quando ero piccino ci metteva.
1: È vero, cioè, è vero.
0: Il mondo
1: è vero.
0: Si ribalta, insomma. No,
1: sì, e invece la libellula inizierà a mangiare insetti in volo.
0: Va bene, poi dove mi porti?
1: Poi ti porto al mare, perché comunque non dimentichiamo che ancora siamo ad agosto, l'abbiamo detto prima, e quindi ti porto al mare, dove c'è un personaggio che tutti abbiamo visto, che non compie una vera metamorfosi come la farfalla.
0: Che fa?
1: Si cambia, deve cambiare, perché che cosa succede? Sto parlando del granchio.
0: Eccolo,
1: va bene?
0: Qua, un granchio è simpaticissimo,
1: è
0: cammina
1: di lato,
0: c'è, cioè, sì, anche lui, Polino,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, e che cosa succede? Praticamente lui possiede un esoscheletro, che questo significa che ha uno scheletro esterno, ok? È solo che lui cresce, perché oggi parliamo sempre di animali che crescono, no? Il motto di oggi è: oh, ma quando cresci?
0: Infatti.
1: Quindi, quando il granchio cresce, che cosa succede? Non c'entra più, perché la corazza non cresce con lui.
0: E quindi
1: la cambia. Sì, che cosa succede? Succede, il processo scientificamente si chiama ecdisi, cioè muta. Succede che sotto il vecchio esoscheletro se ne forma uno nuovo, e quando arriva il momento, il granchio praticamente apre il vecchio rivestimento, quello stretto, e esce con quello che gli sta meglio invece.
0: Però, insomma,
1: solo che ci sono, cioè, questa cosa molto vantaggiosa, ma rappresenta un momento molto delicato della vita del granchio. Perché? Perché quando esce dalla corazza vecchia, quello che è dentro è ancora morbido, perché altrimenti sarebbe di troppo poco più grande, no? E quindi che cosa deve fare il nostro granchietto?
0: Si deve nascondere.
1: Sì, deve trovare un rifugio e aspettare che la nuova corazza diventi dura come una vera corazza.
0: E anche lui ha le sue beghe, vedo, insomma.
1: Sì, però ha un grandissimo vantaggio.
0: Cioè?
1: Perché se per esempio perde una chela, questo fare le mute gli dà la possibilità di rigenerare le appendici perse. Okay. E quindi nel nuovo esoscheletro che si forma sotto è probabile che ci sia la chela che era stata perduta.
0: E come se la riattacca, scusa?
1: No, si riforma, capito? Perché tanto rifà tutto da nuovo sotto e riforma anche il pezzo mancante.
0: Oddio, questo mi sembra... Che rifà tutto come se fosse un'armatura di Robocop. Cioè,
1: esatto,
0: fammi capire, cioè.
1: Però tanto che è lì a rifarla, la rifà per bene.
0: Va bene, ok. Va bene, vedo l'ultimo animaletto qua.
1: Allora, l'ultimo animaletto
0: questo
1: è
0: non si trasforma
1: un
0: per
1: personaggio che cambia aspetto senza trasformarsi.
0: Esatto, infatti questo te lo metto qui, guarda, questo.
1: Sì, e voglio chiudere proprio con lui, perché ci permette anche di sfatare alcuni miti, no?
0: Il camaleonte,
1: sì.
0: Chiama così.
1: Bravo, lui non cambia aspetto perché si trasforma in un altro animale, lui è in grado di modificare rapidamente la propria colorazione. Ma come cambia colore? E qui, guarda, ho una curiosità bomba.
0: Lo cambia perché
1: per mimetizzarsi.
0: Avrà i pigmenti.
1: Sì, vero. Ma noi per molto tempo abbiamo creduto che lui lo faccia solo per mimetizzarsi, quindi metti il camaleonte davanti a una parete rossa e lui prende delle colorazioni rosse, il che è vero, ma è una grossa semplificazione di quello che fa lui, perché in realtà lui con la colorazione parla. Infatti ha proprio ogni colorazione che assume ha una funzione comunicativa, cioè alcune colorazioni significano corteggiamento, altre aggressività, altre servono per termoregolare, perché trattengono di più o di meno il calore.
0: Okay.
1: È solo in parte il mimetismo. E pensa che, come dicevi te, come fanno a cambiare colore? Modificano la disposizione di delle strutture microscopiche della pelle, che si chiamano proprio iridofori, perché sono iridescenti, e che modificano quindi la maniera in cui la luce viene riflessa.
0: È chiaro.
1: E gli occhi? Guarda, nell'immagine si vede, gli occhi sono un altro superpotere, perché riescono a muoversi indipendentemente l'uno dall'altro, ma se vedono una preda, subito tutti e due si proiettano sulla preda.
0: Beh, c'è da dire che, allora, prima di tutto l'osservazione a livello di colori, questo è un po' indeciso.
1: Lui è indeciso.
0: Non si
1: sì.
0: sa cosa. Lui prende quasi tutti.
1: Sta
0: quindi.
1: Corteggiando e arrabbiando,
0: sì, cioè,
1: e
0: proprio,
1: termoregolando.
0: Vabbè.
1: Per oppure davanti a una carta da parati particolarmente colorata.
0: Va bene, per gli occhi stendo un velo pietoso, perché insomma poverino, non sono la parte più strana, sembra che sia un dinosauro davanti.
1: Vero.
0: Va bene, senti, però insomma questi come siamo gli animali che vanno, che fanno le hanno un nome particolare oppure no?
1: No.
0: animali da metamorfosi,
1: sì,
0: no?
1: Niente, sì,
0: no?
1: Animali che fanno metamorfosi.
0: Va bene, grazie Valentina.
1: Però hai capito quante trasformazioni si vedono,
0: sì,
1: in,
0: sì,
1: natura?
0: Assolutamente. Cioè, però, insomma, voglio dire, anche noi nasciamo piccoli, abbiamo i peli in testa, siamo rosei, siamo paffutelli. Poi quando cresciamo,
1: cioè, nasce che nuota e finisce che salta.
0: Sì, sì, è vero, sì, sì.
1: Veramente.
0: Vabbè, ok.
1: C'è chi striscia e poi vola. Insomma, a me mi sembra un mondo parecchio fantastico.
0: No, quello che parte i nonni, arrivano i nipoti, è eccezionale.
1: Capito.
0: Cioè, come erano le farfalle?
1: Monarca.
0: Ecco, se proprio, fate bene se monarca, perché insomma. Va bene, allora grazie Valentina di questo volo che ci ha fatto fare con questa metamorfosi. Io mi sono messo nero, chissà cosa mi mette.
1: Quando uscirai da qui, che colore sarai?
0: Cosa sarò? Mi sono mimetizzato col camaleonte. Qui,
1: sarai
0: insomma.
1: Colorato come me.
0: Sì, vabbè. Va bene, allora grazie Valentina Giusti, appuntamento alla prossima puntata e sempre qui su Radio Fly con Gatta Cicova, qui tutti ormai... Insomma,
1: anche farfalla Cicova ormai.
0: Sì, ormai tutto Cicova. Ciao,
1: ciao
0: Vale,
1: Giuseppe, ciao.
0: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: E allora ben ritrovata, a te, la mia compagna di avventure. Questa sigla mi mette subito di buon umore.
1: Anche a me, mi piace tantissimo.
0: Mi mette un po' fame e un po' di buon umore.
1: Sì. E poi ora mi si spiegherà il perché fame, perché oggi parleremo di un qualcosa che ci unisce anche nella cucina, a me, alla Vale.
0: Sì. Allora, per ora devo dire che abbiamo fatto tutti, però questa è la quarta puntata di Radici e Ricette.
1: Questo anzi, buon 2026!
0: Buon 2026! E lo facciamo veramente col botto.
1: Sì.
0: Lo facciamo col botto perché parliamo sempre di un prodotto della terra.
1: Sì.
0: E di un prodotto proprio ancestrale, perché veramente una tradizione incredibile, una tradizione che riguarda tutto il bacino del Mediterraneo, quindi una pianta diffusissima in tutto il bacino del Mediterraneo.
1: Possiamo parlare anche di una pianta perenne, perché dura tanti anni.
0: È una pianta erbacea perenne, se vuoi sapere anche la famiglia, è la famiglia delle Asteraceae.
1: Sì.
0: Quindi sì, assolutamente, che appunto una pianta, un trade union di tutto il bacino del Mediterraneo, della Grecia, della Turchia, l'Italia, tutta questa zona qua.
1: Devo dire che per farvi capire qual è la pianta, vi dico che in alcuni periodi dell'anno viene avvolta, molte volte si vede avvolta su della carta gialla.
0: Sì.
1: Con dei nastri bianchi, quindi proprio perché il gelo non è proprio il suo, la sua specialità di questa pianta. Infatti oggi parliamo del carciofo.
0: Sì, carciofo che noi amiamo molto. Guarda, sto facendo vedere proprio per chi ci segue in video la pianta, perché non è così immediato immaginarsi la pianta del carciofo.
1: No, e soprattutto si pensa che il carciofo possa avere, cioè durante la, diciamo, nel piantare la pianta del carciofo abbia bisogno di poco spazio. In realtà non è così.
0: Perché sono delle piante molto grandi.
1: Sì, e hanno bisogno di attenzione e di cure.
0: Ce l'abbiamo.
1: Eccola qua, con i nostri amati carciofi.
0: Sì.
1: E, peraltro hanno bisogno di un metro circa l'uno per piantarli, perché si sviluppa sia in tutte le, cioè proprio in diametro.
0: Sì,
1: diametro ha bisogno proprio di un metro sia di larghezza che di ampiezza, e soprattutto ha bisogno anche di tanta concimazione, di acqua, devi ripararlo dal gelo, insomma tante piccole attenzioni che se uno se ne scorda
0: in effetti non è una di quelle piante, lasciami dire, che si fanno nell'orto di famiglia così.
1: Brava.
0: Come le rape.
1: Brava, sì.
0: È una pianta che insomma ha bisogno di un po' d'attenzione, e queste attenzioni tra l'altro se le fa penare fino all'ultimo.
1: Certo,
0: perché
1: sempre.
0: Vogliamo parlare di pulire un carciofo.
1: Mamma mia. Allora, io solo su questa, su questo ortaggio mi devo bardare con i guanti, perché a parte, lo sapete tutti, proprio per la sua, il suo colore, e infatti viene utilizzato anche per
0: colorare,
1: come colorante, come base di colorante, e cioè proprio ti lascia con le mani nere, quindi devi preparare l'acqua con il limone e poi prima le spine, che anche con guanti te se infine io me buco tutta.
0: No, è tremendo, il carciofo è tremendo, e poi se non lo pulisci bene te la fa pagare.
1: Ah, la barba dove la mettiamo?
0: Amara.
1: Porca miseria. Poi quelle foglie esterne che
0: dure.
1: Se non le cavi tutte quelle dure, anche nella cottura diventa un dramma, perché secondo te è cotto il carciofo e vai a mangiarlo e disastro.
0: Sì. Sono tremende. Invece vorrei spezzare una lancia a favore di una parte del carciofo che molto spesso qualcuno
1: la butta.
0: Snobba.
1: Ecco,
0: gambo.
1: Brava, che è la parte più buona.
0: Esatto,
1: diciamolo.
0: Assolutamente, cioè da usare tutto.
1: Sì,
0: a pezzi cotto col carciofo, perché è la parte più buona e anche più facile da pulire.
1: Brava, cioè la parte più facile da pulire del carciofo notoriamente noi si butta. Quindi non
0: teniamolo,
1: va buttato,
0: perché veramente l'abbiamo pagato intero, già
1: brava.
0: Ne buttiamo via due terzi, almeno il gambo, che è buonissimo e facile da pulire.
1: E anche nella cottura, perché poi nella cottura io, no, che sia fritto, che sia, poi ne parleremo dopo, ma veramente io mi sta quasi uscendo la, il filino di bava dalla, sì, dalla, sì, bontà,
0: sì, il carciofo, sì. Da tante soddisfazioni, sì. Da tante soddisfazioni io ti voglio dare, ti voglio sciorinare un po' di organolettica,
1: vai,
0: perché
1: io invece ti do un po' di curiosità dopo.
0: È un po' il mio pallino, no? Allora, il carciofo è un alimento assolutamente a basso contenuto calorico, sì, ma ricchissimo di nutrienti utili. Ora, ovviamente, diciamo, fare le chilocalorie del carciofo è un po' difficile, perché poi se lo friggi aumentano.
1: No, lì allora non diventa più un alimento sano, perde le caratteristiche ma assorbe l'unto.
0: Esatto, diciamo che con una cottura normale si aggira tra le 60 e le 90 chilocalorie per 100 grammi di prodotto.
1: Aspetta, quindi, cottura normale significa al vapore?
0: Un po' d'olio, ecco. No, una cottura
1: leggera.
0: Una cottura non fritta, insomma.
1: Ecco.
0: Contiene l'82% di acqua,
1: sì,
0: quindi un'ottima integrazione anche di acqua, pochi carboidrati e buoni, perché ne contiene dagli 11 ai 20 grammi, ma sono soprattutto fibra e amido, pochissime proteine, tra 3 e 5, meno di un grammo di grassi, e fibre alimentari tra 7 e 10 grammi, che lo rendono veramente un alimento ottimo per il controllo della glicemia.
1: E anche per la digestione.
0: Bravissima, infatti ci sto arrivando, perché contiene vitamine e minerali, micronutrienti veramente ricchissimi e importantissimi. Il primo ci piace molto.
1: Sì.
0: Vitamina C.
1: No, che è strano,
0: non
1: eh?
0: Si trova soltanto nell'arancia, nella zucca, ma anche nel carciofo. È un potentissimo antiossidante e di supporto al sistema immunitario, la conosciamo tutta. Meno
1: quindi
0: nota.
1: Non ci fa invecchiare.
0: Esatto. Anche perché a forza di sbucciare.
1: Bravo. Patiamo prima.
0: Esatto, ci sembra tutto bello dopo. Una vitamina che invece conosciamo meno, ma importantissima, è la vitamina K, che è importante non solo per la coagulazione e la salute delle ossa, ma è proprio un potente depurativo.
1: Sì, e fa bene per il fegato.
0: Esatto, esattamente. Mm-hmm. Pensa che la vitamina K si usa proprio anche in caso di avvelenamenti.
1: Sì.
0: Si usa la vitamina K perché aiuta a depurare e la coagulazione del sangue. I folati importantissimi, tipo l'acido folico, la vitamina B, tutti i folati che sono essenziali per la sintesi del DNA, quindi è anche un ottimo alimento durante la gravidanza.
1: Eh sì. O anche non solo durante la gravidanza, ma ginecologi ci insegnano che
0: sempre,
1: anche prima,
0: esatto,
1: per, se uno vuole, insomma, prevede,
0: prepararsi,
1: si prepara
0: alla
1: per una
0: gravidanza, assolutamente.
1: Sì, questi sono, è un integratore proprio che consigliano
0: naturale,
1: da
0: sì, assolutamente, perché previene le malformazioni del tubo neurale, sì, appunto.
1: Sì.
0: Inoltre, potassio, che aiuta a regolare la pressione sanguigna, e questo lo perde un po' se viene bollito,
1: sì,
0: e quindi un'ottima cosa sarebbe bere la tisana fatta anche con le bucce, con tutte quelle parti che,
1: brava,
0: scartiamo,
1: con quelle che noi ovviamente non amiamo gli scarti.
0: Esatto.
1: Ma si riutilizza tutto, quindi tutto quello che in cucina, insomma, nella pulitura delle verdure,
0: sì,
1: penso anche ai finocchi,
0: sì,
1: i carciofi, ecco, facciamoci delle buone tisane.
0: Non è buonissima però,
1: Vabbè, però se lo metti
0: devo,
1: insieme...
0: Devo dirla questa cosa.
1: Per forza, perché tira fuori quell'amarognolo,
0: sì,
1: del carciofo, che ha proprio le proprietà del carciofo, anche perché è ricco di ferro.
0: Esatto.
1: Ferro e rame. E il ferro e rame notoriamente
0: magnesio,
1: sono amari.
0: Fosforo, rame e ferro.
1: E soprattutto il ferro è amaro, amaro da morire,
0: sì,
1: quindi quando lo bolli, ci fa, insomma, la tisana, che è, tira fuori quell'amaro. La cosa che però ci può togliere quell'amaro è fare un mix.
0: Sì, vero.
1: Quindi con un mix noi riusciamo a, diciamo, regolare l'amarognolo. potrebbe sì. essere il finocchio.
0: E poi comunque lo possiamo essere... per esempio l'acqua dove abbiamo fatto bollire le bucce, insomma sì. gli scarti del carciofo, è perfetta come brodo se vogliamo fare un risotto ai carciofi. Brava. E così si riutilizzano tutte queste cose che vengono un po' perse.
1: Non solo, se si vuole ottenere, insomma prendere tutto questo mix, questo, di benessere,
0: esatto, questa ricchezza,
1: la cosa migliore è mangiarlo crudo.
0: Se lo mangiamo, io ce l'ho crudo, la ricetta crudo,
1: brava, dopo te l'aspetto perché me l'hai un po' accennata e già avevo la polina,
0: sì.
1: Quindi crudo mantiene tutte questi componenti che ci fanno bene alla salute.
0: Sì, assolutamente, anche tutti i componenti fitochimici di cui è ricco e che sono proprio loro ad avere quell'effetto benefico e depurativo per il fegato di cui si parlava e anche per il metabolismo dei grassi, quindi proprio
1: crudo.
0: Sì, crudo. Esatto, perché lo ricordiamo, insomma, fritto è un po' meno.
1: No, fritto, a parte se frigge anche le ciabatte noi, però...
0: Però devo dire, l'unicità del carciofo è uno dei pochi ortaggi che in Toscana non si propongono fritti e rifatti al pomodoro.
1: Oddio, fritti sì, però fritti sì. Sì, al pomodoro no.
0: Però non si
1: rifanno.
0: Non si rifanno,
1: no,
0: sì.
1: No, perché già abbiamo una ricettina in Toscana che lì, secondo me... il rifatto non ci sta, ma è buonissima già di suo.
0: Sì.
1: Però il carciofo ha anche, come ti dicevo prima, delle curiosità, perché il carciofo arriva anche, cioè venne portato dagli Etruschi da noi, sì. che loro lo utilizzavano come caglio per i formaggi.
0: Ma dai.
1: Sì. Facevano questa purea che veniva utilizzata proprio come per cagliare il latte. In più i romani lo utilizzavano come un, diciamo, proprietà medicinali. I greci uguale, proprio per le caratteristiche che se ne parlava prima. In più, invece, se ci arriviamo, diciamo, al 1200, che è? Abbiamo Caterina dei Medici, che lei era ghiottissima di carciofi e lo portò oltre Alpe, in Francia. Quindi, ecco, cioè dall'Italia.
0: Famosissimi anche in Francia, assolutamente.
1: Brava. E ce li portò proprio lei, perché era ghiottissima. E poi, vabbè... dopo c'è tutta una serie di curiosità, si passa dalla ninfa Cirana, che infatti come si chiama il carciofo come nome diciamo scientifico, si chiama, se non mi sbaglio, Cirana qualcosa, Cirana cardunculus dovrebbe essere, proprio perché deriva da una leggenda della famosa dea Cirana, che Zeus la trasformò in carciofo perché lei non se lo filava, non
0: poverina.
1: Gli piaceva, quindi la trasformò in carciofo. Poi dopo ci furono, insomma, Enrico VIII, se non ricordo male, in Inghilterra, noto per le sue grandi amanti, lo coltivava per le proprietà, secondo lui, un po' come la
0: afrodisia.
1: Brava.
0: Vedi.
1: Sì, e quindi coltivava, e poi gli piaceva il fiore soprattutto, perché
0: lo facciamo
1: fiore,
0: vedere che ce l'abbiamo, eh?
1: Perché, come si diceva, se uno si scorda di andare a vedere il carciofo, e il carciofo passa, tira fuori quella barba che ha dentro, si sviluppa in un bellissimo fiore dalle tonalità celesti e violacee.
0: Infatti si vede quando si arriva a fine stagione che i carciofi iniziano a essere un po' passati, diciamo.
1: Brava.
0: Ma per chi non li vuole proprio mollare, continua ogni tanto mangiarli come me, si vede proprio che le barbe iniziano a prendere questa colorazione.
1: Sì. Sì. E infatti quando apri il carciofo lo vedi attempato oppure è giovane.
0: Che vengono anche chiamate, correggimi se sbaglio, le mamme, quelle che sono
1: brava,
0: un po' più
1: brava,
0: in là,
1: sì,
0: vero?
1: Sì. Sì, sono proprio quelle. Da noi ci sono due varietà di carciofi.
0: Oh, questa speravo che me l'avresti spiegata, perché guarda, non sono bravissima nello sceglierli.
1: Allora, c'è la varietà empolese,
0: sì,
1: che è quella sostanzialmente più dolce, quella che non ha le spine, quella che è un pochino più tondeggiante.
0: Tondino.
1: Sì. E poi c'è quella che viene dalla zona senese, da Shanu, dalle di chiusure, più che altro la zona è quella, che invece è piena di spine, che è più violacea, è più non ha la forma tondeggiante, ma
0: è
1: la
0: più a calice.
1: Brava,
0: più a bicchiere,
1: sì, è più a bicchiere. E quella è un pochino più amarognola. Sì. Quindi è la differenza è proprio quella. Okay. Quindi chi non vuole farsi male come me,
0: quelli più rotondi,
1: quelli
0: sono
1: più
0: i
1: rotondi
0: vostri.
1: E sono anche un pochino più gentili, diciamo così,
0: sì,
1: nel senso sono un pochino più dolciastri, insomma, hanno meno l'amaro. E si sbucciano meglio, sì. E soprattutto lo sai
0: la
1: come
0: Daniela
1: sono
0: preferisce loro.
1: Sì, sicuramente, anche perché sono ottimi per una ricettina che io adoro.
0: Eccola.
1: Dai, ora bisogna arrivare alla ricetta. Anche perché abbiamo un nostro ascoltatore che non gli si fa venire fame. Cioè,
0: quindi
1: ci guarda in
0: la
1: cucina.
0: Ricetta. Sì. Allora, io già ho un po' spoilerato che ottimo con i carciofi il risotto, buonissimo.
1: Sì, sì. Buonissimo. I fritti.
0: Fritti l'abbiamo
1: che
0: nominati.
1: Tanto noi non ci si può fare non farli fritti, ma soprattutto in padella o in forno, io di solito li cuocio nel tegame, ripieni con il, diciamo, il ripieno, quello che si fa solito noi in Toscana di carne, che si fa il polpettone, le polpette, ecco, io li faccio così, soprattutto con i gambi.
0: L'abbiamo detto.
1: Gambi, patate, ci potete mettere quello che vi pare. Aprite il carciofo, inserite dentro il ripieno. Delle polpette, insomma il polpettone, e poi lo mettete nel tegame. Allungate con il brodo, bisogna farlo cuocere.
0: E
1: ci
0: anche
1: vuole
0: qui
1: un
0: si,
1: po'.
0: Si può usare un brodo fatto con gli scarti
1: del carciofo. Sì, sì, sì. Tutto quello che avete, la ripulitura del carciofo, si mette in acqua, si fa bollire e a quel punto diventa un buon brodo per sfumare.
0: Sì.
1: Si può sfumare anche con un goccio di vino bianco, quindi quando si mette praticamente, io ci metto anche un po' di aglio, ti dico la verità.
0: Certo, con il carciofo
1: si
0: fa bene.
1: E aglio, olio, ci metto i gambi, ci metto le patate, lo faccio andare e poi lo sfumo con un goccio di vino.
0: Ma le patate bollite prima? No, crude.
1: No, le devi mettere dopo perché la cottura del carciofo è lunga in questa tipologia, quindi si mettono a metà cottura più o meno gli ultimi 20 minuti, insomma. Anche perché buttandoci il brodo diventano, insomma, un po' morbide. Quindi niente, si fa sfumare con il vino, poi si dà di brodo proprio perché la parte più dura del carciofo deve
0: venga bollita.
1: Brava, sì. E ovviamente si chiude con il coperchio e si lascia andare con fuoco medio basso, non troppo alto.
0: No, che fame. Vuoi la mia ricetta?
1: Sì, la sto aspettando.
0: Allora, sì, la mia ricetta in realtà allora io devo dire con i carciofi ci faccio tantissimo, tra cui le lasagne.
1: Sì, anch'io.
0: Le lasagne.
1: Le lasagne le faccio in tutti
0: anch'io,
1: i modi possibili.
0: Esatto. Però con i carciofi sono particolarmente buone, veramente. Sì. Semplicemente cotti in padella e poi uniti alla besciamella.
1: Anch'io li faccio
0: semplicissimo,
1: così.
0: Semplicissimo, però buonissimi, perché comunque hanno un sapore.
1: Sì. Rustico, mettiamola
0: rustico,
1: così.
0: Che si sente. Ma la ricetta che ti voglio raccontare oggi è cruda,
1: è
0: cruda,
1: quella che mi piace.
0: Come si diceva appunto, semplicissimo, si puliscono i carciofi bene e si mettono a bagno con acqua e limone, questo servirà a non farli annerire.
1: Certo.
0: Ok, io di solito li pulisco tutti.
1: Gli toglio anche un po' d'amarognolo.
0: Brava,
1: perché il limone è acido, quindi va a togliere la mano.
0: Sì, tolgo tutto, le barbe, tutto, puliti, tagliati a metà e li lascio lì a bagno per un pochino di tempo. Anche una notte perché diventano buonissime, perché si sente un pochino il limone poi.
1: Certo.
0: Quindi il giorno dopo o qualche ora dopo prendo una buona rucola, faccio un letto di rucola, taglio fettine sottili questi carciofi che ho lasciato a bagno in acqua e limone, li metto sopra la rucola, condisco con sale, olio e pepe e sopra ci metto delle scaglie di grana. Per chi piace, ottimo anche qualche goccia di aceto balsamico.
1: Allora,
0: finita.
1: Una ricetta così è un piatto completo.
0: È un piatto completo.
1: Perché con l'aggiunta del parmigiano praticamente si ha tutte le praticamente componenti per un piatto completo.
0: Sì, assolutamente, perfetto, buonissimo.
1: Buonissimo.
0: È proprio un piatto veloce, buono.
1: Brava. veloce.
0: La parte più lunga è pulire i carciofi.
1: Sì.
0: Si torna lì.
1: Sì, purtroppo sì, però la bontà del carciofo che arriva dopo è ineguagliabile.
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: Ineguagliabile, veramente è molto duttile in cucina, lo metti dappertutto il carciofo perché sta bene con tutti, come vedi anche te l'hai diciamo accostato al formaggio,
0: sì.
1: Un formaggio abbastanza, quindi non fresco,
0: no,
1: ma stagionato.
0: Sì.
1: Sta bene anche con i formaggi più freschi.
0: Sì, sta bene con i formaggi freschi. Si può, una volta cotto in padella, si può frullare, farci dei crostini appunto uniti con formaggio fresco, anche una mozzarella.
1: Brava, sì.
0: A uno stracchino.
1: Sta bene con tutto.
0: Sta bene un po' con tutto.
1: Esatto. Con tutto. Il carciofo è meraviglioso, in cucina
0: è veramente
1: buono.
0: Credo che sia una di quelle verdure che c'è chi lo ama e chi lo odia, perché comunque ha un suo carattere deciso, ecco, non è...
1: Ha un sapore tosto.
0: Non è una zucchina.
1: No, che sta bene con tutto, anche quella, però quella non si sente.
0: Quella,
1: cioè,
0: lì,
1: quella non
0: capite,
1: si sente.
0: Un po' più...
1: Sì.
0: Infatti, per esempio, il carciofo ai bambini, ancora non ho trovato il modo per darglielo.
1: Per farglielo mangiare. Mm. Hai provato con la pancetta?
0: I miei sono
1: un po' resti.
0: Sì, neanche fritti, me l'hanno fatti mangiare a me.
1: Fantastico. No, però ora a parte scherzi, un'altra ricetta buonissima è come condimento con la pasta.
0: Mm.
1: Anche lì fai un soffritto di cipolla, li fai a fettine sottili, li butti in padella, come per farci la lasagna.
0: Sì.
1: Però ci butti praticamente, fai cipolla, ci butti la pancetta, la fai rosolare e poi ci butti praticamente i carciofi, perché carciofo tagliato fino fino, ho visto una cottura molto veloce, quindi ci butti in quel modo e a quel punto poi ci condisci la pasta. Diverso invece potresti fare una cosa diversa: il carciofo lo cuoci a parte, lo riduci in purea e poi lo metti
0: nella pasta.
1: Però anche lì con una croccantezza di pancetta, insomma,
0: oppure una carbonara vegetariana.
1: Una carbonara vegetariana.
0: Al posto della pancetta si fanno saltare i carciofi e poi si usa il procedimento della carbonara, un'altra cosa. Sì.
1: Oddio, il mio figliolo me la tirerebbe, ti dico la verità, perché lui è amante della carbonara e se non ci vede il guanciale...
0: Non si chiama carbonara.
1: No, non è carbonara.
0: Esatto, infatti i puristi inorridiranno a questa nostra affermazione, anzi mia affermazione, però...
1: Però i vegetariani invece ci vorranno bene.
0: Infatti,
1: quindi
0: infatti.
1: Noi siamo un po' per tutti.
0: Tanto è sempre così nella vita, no? Come dici una cosa, c'è chi la odia e chi la ama.
1: Ma a noi ci va bene uguale, noi troveremo le ricette per tutti. Noi siamo qui apposta.
0: Dani, io ti ringrazio anche per questa puntata in cui mi hai fatto venire fame, principalmente.
1: Ma anch'io, guarda, inizio ad avere fame. Dico la verità.
0: Ci facciamo del male da sole.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi, insomma, mi verrebbe da dire: non regalateci fiori, ma mazzi di carciofi.
1: Io l'ho fatto.
0: Sì,
1: io l'ho fatto. Ho fatto fare una composizione di
0: perché
1: verdura.
0: Sono molto belli.
1: Sì, e c'era carciofo, broccolo, c'era di tutto, e l'ho fatto a mio marito che sta iniziando, insomma, non predilige più la carne, quindi sta diventando più una sorta di vegetariano. La mangia ancora la carne, per amor del cielo, però non la predilige, e quindi per il suo compleanno gli feci fare un mazzo composto da tutte le verdure e fu molto molto apprezzato.
0: Bello, anch'io.
1: Quindi pensateci.
0: Assolutamente. Dani, grazie, alla prossima avventura, ma soprattutto al prossimo prodotto e alle prossime ricette.
1: E noi vi aspettiamo.
0: Ciao, alla
1: prossima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No!
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie?
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
9: Quest'estate.
15: È un dinosauro, quello.
16: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
26: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
27: Penso che non sia semplicemente una macchina.
25: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
25: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
27: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
25: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli, ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
1: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet, un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio e approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale. Altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Tra luglio e agosto i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa pari a 20,4 miliardi di euro, di cui circa 500 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi. È quanto emerge da un rapporto di Demoscopica. Secondo l'istituto di ricerca, i turisti si troverebbero a pagare in media 2 euro e 86 centesimi in più per ogni pernottamento e 12 euro e 50 centesimi in più per ciascun soggiorno rispetto ai listini della scorsa estate, pur mantenendo invariata la tipologia di vacanza. La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più alti in Liguria, Calabria e Puglia. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
2: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 27 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate, tagliani extra profitti, tasse da URSS, ira leghista. Un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. L'escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, Trump, ho mandato la CIA a Mosca. I raid di Russia e Ucraina scatenano la crisi del grano. Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi. La Repubblica, Russia pronta ad alzare il tiro della guerra, dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation, la propaganda di Mosca torna a vocare l'uso del nucleare, ghiacciai collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango, buoni benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate. La Stampa, salviamo il lavoro dalla I, Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% dell'attività agli esseri umani, Meta patteggia il processo sulla dipendenza dei social, pagherà 17 miliardi. Bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva, Milano sotto inchiesta, Morselli già amministratore delegato di ArcelorMittal. Devastante alluvione al confine tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi, almeno 157 morti e apocalisse di fango. Il Fatto Quotidiano, F-35 antimissili, 9 miliardi, caro di benzina, 0 euro. Il Resto del Carlino, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia, apocalisse di fango in Nepal, morti dispersi, salvi due italiani. Il Messaggero, caro benzina, spunta il bonus, il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise sul gasolio fino al 5 di settembre. Dipendenza social, Meta paga, l'accordo danna ai minori USA, da Facebook a Instagram 17 miliardi agli USA e più limitazioni su like e tempo di utilizzo. La Verità, sinistra in stato confusionale, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. Persino il centrodestra adotta il fine vita in barba alla democrazia. Il PD mi censura per adorare il dio vaccino. Autostrade chiede soldi a Benetton, report falsi. Il Giornale, benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia contro il caro carburante. Il Tempo, compagni di poltrone, sinistra italiana SPA da partita d'azienda di famiglia, fra Togliani vuole la presidenza della Camera lasciando la sua compagna Piccolotti la segreteria di sinistra italiana, dove è passato anni a denunciare le caste, i privilegi e le dinastie. Libero Quotidiano, primo sciopero islamico, ultimatum dei bengalesi, subito la moschea, Venezia, blocchiamo la città, siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo, caso Fakir, l'immigrato che aiutò gli agenti, io minacciato devo andare via. Caro carburanti, sconti prorogati, il piano PD un bluff. Super bonus Conte, arriva il conto finale, 174 miliardi di euro, grazie Giuseppi. Il Manifesto, diritto di sciopero, gli avevano promesso una moschea da pregare come si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bengalese che ha una leadership di destra minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industria e turismo. Dipendenza da social, Meta patteggia, Zuckerberg accusato di mancata protezione dei bambini, pagherà 16,7 miliardi. L'Avvenire, la terra di nessuno, Pizzaballa chiude al meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge, tra i 4.000 di Al-Mujaddi al villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Meta, l'accordo è un affare, pagherà solo 18 miliardi. Una marea di fango sul tetto del mondo, Nepal oltre 150 vittime e centinaia di dispersi. Il Secolo d'Italia, primaria, le comiche finali, il dibattito nel campo largo deflagra, è un tutti contro tutti. In primo piano Sanchez avrà la dignità di chiedere scusa all'Italia su Ceuta, la sinistra muta sul dietrofronte sui migranti. Maxi Moschea a Venezia, i bengalesi minacciano, o si fa o blocchiamo la città, il centrodestra, non cediamo ai ricatti. Gas, l'Italia blinda l'inverno, grazie al governo Meloni, scorta l'82% e legge e autonomia energetica. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, edizione di Livorno, piano anticrolli, subito le verifiche su palazzi, scuole ed edifici pubblici. Rosignano, 19 telecamere di videosorveglianza, ok al progetto per ottenere finanziamenti, leggeranno anche le targhe. Andiamo a Pisa, Boggi a Roma per le nuove sfide, ma a Pisa lascia un gruppo forte, la decisione del primario di chirurgia generale e dei trapianti. Pontedera, Granata, addio amaro delle guardie di città. Dopo 16 anni finisce il rapporto di sponsorizzazione e fornitura di servizi. Versilia, guasto Enel, blocca l'ASL, saltano prelievi e visite mediche. Disagi al Tarabacci e gli ambulatori di Pietrasanta. Da Lucca, gioielli contraffatti in un negozio del centro, commerciante nei guai dopo la denuncia di una casa di produzione elvetica. Andiamo a Grosseto, la Chelliana senza parafulmine, i danni potevano essere più gravi, la biblioteca di via Mazzini domani al centro di un sopralluogo. I ladri mettono a soqquadro due case. Grosseto, è successo a Guararella, hanno rubato l'orologio di mia moglie morta. Bimbo di 6 anni dona risparmi per salvare il canile dai danni. Da Pistoia al piccolo Raffaele il gesto dopo la tromba d'aria, Salvini lo invita. Prato, no all'aumento della capienza dello stadio, ennesimo stop, la commissione di vigilanza boccia il progetto della società Laniera. Vediamo poi il Corriere di Siena. Lovaglio respinge le accuse, l'amministratore delegato replica al Financial Times che ha criticato le offerte a BPM Generali, Intesa presenta un esposto alla Consob. Scontro politico sulla croce della Miata, Fabrizio Rossi il deputato amareggiato per essere stato invitato alle celebrazioni. Aumentano i migranti per la burocrazia più rigida, l'allarme di Siso Solidad, tempi troppo lunghi per entrare nei CAS e tanti devono dormire per strada. Un'occhiata adesso al Corriere Fiorentino che questa mattina titola medicina meno iscritti al semestre, nei 3 atenei della Toscana aumentano i posti ma rispetto al 2025 calano gli aspiranti dottori. Centenario viola, bocciata la statua di Commisso, balletto sul luogo dove metterla. Andiamo a leggere adesso la Repubblica di Firenze, medicina, crollo degli iscritti, Firenze è troppo cara. Commissaria Toscana, spettacolo Gianni, fondazione da trasformare. Un'occhiata al Corriere di Arezzo, la crisi morde oro e moda, il rischio licenziamenti per le piccole e medie imprese, tracchi della CGIL, necessario un cambio di marcia. Piazza Grande indossa l'abito buono, si avvicina alla giostra, sabato cerimonia solenne per la presentazione della Lancia. Berta Music Festival, ci siamo, stasera l'apertura con il DJ set. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, vertenze sarà l'autunno caldo e poi giostra sciopero fuori luogo. Entriamo in cronaca, giostra l'anatema dello sciopero, il sindaco legittimo ma fuori luogo, rinviato l'incontro con i sindacati. Comanducci in un video esalta il ruolo della municipale, boccia l'idea dello stop nel giorno più importante, pronto al confronto quando avremo il piano, l'ipotesi è sostituire i vigili con altre forze di polizia. Il giorno X dei lavori per la sfida, l'X a Tribuna B, il grande incrocio, Piazza Grande chiusa al pubblico. Andiamo poi a leggere la ripartenza, i timori della CGIL, tracchi, stiamo navigando dentro la tempesta perfetta. Oro, il comune chiama il governo, tanti, serve un vertice d'urgenza, piano per la formazione dei mercati. Rotatoria via Fiorentina, pur si muove, ripartono i lavori dopo la pausa estiva. Segnali di vita dopo lo stop di agosto, il comitato attende una data per l'incontro con il sindaco. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi, giovedì 27 agosto 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, rassegna stampa.

leaves a margin. 2012. This time, we all fight together.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli, ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. Un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Cannes nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Tra luglio e agosto i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa pari a 20,4 miliardi di euro, di cui circa 500 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi. È quanto emerge da un rapporto di Demoscopica. Secondo l'istituto di ricerca, i turisti si troverebbero a pagare in media 2,86 euro in più per ogni pernottamento e 12,50 euro in più per ciascun soggiorno rispetto ai listini della scorsa estate, pur mantenendo invariata la tipologia di vacanza. La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più alti in Liguria, Calabria e Puglia. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.

0: scoccia. I tuoi occhi sono gli occhi di tuo papà.
1: Vola.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono tre connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Due gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutumolo. Fanno sapere le autorità locali che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang. In arrivo organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburante, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3 set dai cechi Muchova Menchik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: ritroviamo ancora una volta in diretta con il nostro Francesco Colonna. Si apre lo spazio dedicato alla tecnologia con il portale di TecnoAndroid, dove ricordo anche per tutta l'estate ci sono da leggere veramente tanti articoli interessanti su tutto quello che succede. E attenzione ai prezzi, perché d'estate crollano. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buona estate, ciao Ale.
0: Allora, oggi parliamo di Victory, cioè...
1: Esatto, oggi congeliamo, ci disintossichiamo dalla tecnologia e parliamo di un gioco fisico. Questo mi sembrava molto carino portarlo perché è perfetto proprio per l'estate, per soprattutto invogliare, no, i bambini magari a staccarsi dagli schermi, perché parliamo di diciamo degli scacchi, quindi di una scacchiera. Però è molto carina perché innanzitutto è fatta tutta in titanio, è leggerissima, super resistente ed è formata praticamente da degli spicchi, quindi sono dei quadratini che poi uniti magneticamente vanno a comporre la nostra scacchiera. Però la cosa interessante è che è tutta pensata come se fosse una scacchiera foldable, quindi pieghevole, quindi si piega tutta, le pedine sono inserite all'interno magneticamente sempre a questi quadrotti e quindi in pochi semplici piegate vi trovate tutto il gioco bello composto che potete veramente mettervi ovunque, in tasca, in una borsetta, in valigia, e avere sempre a portata di mano questa scacchiera. Ma l'altra cosa interessante è che è stata studiata per non essere solo una scacchiera per gli scacchi classici, ma ci si possono fare diversi giochi. Io adesso non li conosco tutti,

0: che è un oggetto innanzitutto bellissimo esteticamente, vi consiglio di andarlo a vedere, ma soprattutto fatto totalmente in titanio, quindi insomma tanta roba, ed è piccolino. Se volete sapere le dimensioni, da chiuso ha una larghezza di soli 66 mm, quindi 6,5 cm, da aperto siamo tra i 13 cm e qua vediamo i 120 centimetri, insomma da aperto, veramente molto interessante. Se volete sapere il prezzo, siamo attorno ai 60 euro, e vi danno ovviamente la scacchiera, una borsa per portarla sempre in giro e ovviamente tutte le pedine necessarie per giocare ai vari giochi che vi ho detto prima.
1: La scacchiera, insomma, abbiamo capito, grazie a Francesco Colonna per un gioco che magari ci farà divertire durante questa estate. Un abbraccio, a presto, ciao!
0: Ciao a tutti!

0: In diretta, come sempre, all'interno della vostra estatissima c'è l'appuntamento con Solo d'Estate e ovviamente in diretta Stefano Resmini. Ben trovato, Stefano.
1: Ciao a tutti e a tutti, ben trovato a te, Ale.
0: Oggi andiamo nella tua Milano perché abbiamo da segnalare una cosa davvero interessante.
1: Andiamo proprio a Milano, alla Fondazione Prada, più precisamente allo spazio Podium, perché sino al 28 settembre sarà possibile visitare Dash, una conturbante mostra di Cao Fei. Cao Fei è un'artista cinese, considerata una delle voci più importanti dell'arte digitale internazionale. Il suo lavoro multimediale con video, installazioni, ruota attorno alla trasformazione accelerata della società cinese e non solo. Con Dash, il dirompente progetto multimediale visitabile alla Fondazione Prada, l'artista ha voluto ragionare sul cambiamento estremo e assai contemporaneo della smart agriculture. Un'agricoltura meccanizzata, fatta di droni, di tecnologie senza equipaggio umano, veicoli terrestri senza conducente, valvole elettriche intelligenti e di internet mobile. Cao Fei ci mostra come la super farm di Sag in Cina, una fattoria di migliaia di ettari, coltiva e produce. Un'infinita distesa di terra dove non si vedono quasi persone, ma solo macchine che operano in cielo, sul suolo e nel sottosuolo. I droni appaiono nel cielo alla fine di una strada, dietro una curva, poi scompaiono. Sembrano giganteschi falchi di ferro che creano nei villaggi un'atmosfera davvero surreale. Tubature sotterranee e valvole intelligenti direzionano e controllano con precisione il flusso dell'acqua e dell'irrigazione. Un paesaggio a dir poco straniante. Sembra fantascienza, ma è pura realtà ciò che vediamo nella potente installazione sugli schermi della Fondazione Prada. Cao Fei ha la straordinaria capacità di osservare con uno sguardo lucido e sottile, sa intercettare sottensioni, straniamento, incongruenze, sorprese e meraviglie. Sconcertano tutti quegli algoritmi, quelle formule matematiche, quelle immagini di fabbriche iperproduttive che si mischiano alla terra. E che dire dei contadini che praticano nuovi riti di devozione e propiziatori verso la tecnologia, verso le macchine che fanno agricoltura. Sembra di essere proiettati in un mondo sospeso che mescola il vecchio con il futuro, una nuova realtà contrastante al limite del surreale che destabilizza e per certi versi incupisce. Andiamo e immergiamoci in queste installazioni iper.
0: Grazie al nostro Stefano, un abbraccio di cuore e a settimana prossima.
1: Alla settimana prossima. Buona estatissima.

Allora, è volata via un'altra veramente puntata, no? Vibrante, grazie ovviamente al nostro pubblico sovrano che è qui insieme a noi. Parliamo della lettura in spiaggia, molti di voi la stanno facendo, no? Pensate che proprio leggere sotto l'ombrellone riduce l'ansia più di qualsiasi massaggio. Perdetevi tra le pagine e lasciate che la fantasia vi porti via. E ricordate anche i consigli dei nostri scrittori che potete ritrovare sul nostro sito estatissima.it, così come potete andare a risentirli su Facebook e LinkedIn sulle nostre pagine ufficiali. Grazie per i vostri suggerimenti. La nostra lista cresce grazie a voi. Ovviamente un abbraccio e alla prossima puntata.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario a Laia Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio, alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in 4 fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:07.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita, è fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş, il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Marc Guiu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai.
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
5: Sono le 17:04.
6: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus, in streaming.

siamo, un'altra puntata del Deltaplano. Mauro Giovacchini, come al solito, con un filo di voce a questi microfoni, e ci rimarrò per almeno un'ora e 55 circa. Oggi cercherò di essere preciso. Buon pomeriggio. Quando poi riascolterete questo programma, il Deltaplano in replica, sarà notte, buio profondo. Benvenuti, ben rimasti all'ascolto. Questa è Radio Fly. Poi proveremo anche il collegamento con Michele Guidi per il Promenade Metamorfosi teatrale in itinere, o meglio, site specific. Ebbene, direi di partire subito con la prima canzone e poi magari tentiamo un collegamento.

0: Abbiamo il collegamento con Michele Guidi, il regista di Promenade. Mi senti, Michele? Bene, io ti sento un po' a distanza, ma vedo un po' di alzare il volume. Sei in una zona di buona ricezione o insomma?
1: Qui è buona, mi sono spostato dal paese e sono poco fuori, quindi campi che prende meglio.
0: Io invece sento un po', come si dice, un po' basso, un po' molto basso, sento.
1: Adesso meglio?
0: Sì, forse adesso va un pochino meglio, sì, ho cercato di alzare anch'io il volume al massimo e vediamo se riusciamo. Comunque ti sento, è già qualcosa, dai. E quindi, allora, intanto io do subito l'indirizzo dell'evento, che è una splendida località vicino all'Arno, nella bellissima campagna aretina, che è Meliciano, e non è la prima volta, vero Michele?
1: Esatto, no, siamo alla nona edizione, pensate, 9 anni che siamo qui a creare teatro in questo piccolo paese di Meliciano, che ha una grande forza però, che sono i suoi abitanti e la sua comunità.
0: Quindi il percorso, diciamo, prenderà avvio anche dalla riscoperta, mi risulta, di un vecchio libro del territorio locale, quindi questo posto Meliciano intorno all'Aretino, dentro l'Aretino,

0: generale, ruota tutto intorno alla ricerca sullo spazio, sui luoghi, sui suoi elementi, sia naturali che artificiali, su spazi privati e pubblici, e in questo Melisano è veramente un aggancio molto forte, perché grazie agli spazi che ci lasciano i propri abitanti, sia pubblici che privati, noi riusciamo a creare e sperimentare ogni anno in maniera differente. Quest'anno riguarda il tema della metamorfosi, ci siamo fatti tante domande, abbiamo cambiato tante idee durante questi mesi, perché i tempi stanno cambiando, il nostro presente sta cambiando, la società sta diventando non solo molto veloce, ma tanti eventi stanno creando molti cambiamenti, alcuni sono veri e propri traumi. Allora noi ci siamo chiesti come cambiano le cose in base a come le viviamo, no? Anche se da lontano, o le proprie metamorfosi personali lungo il percorso della vita, no? E questo tema ci ha richiamato leggendo video, ma poi ci siamo accorti che le fiabe ci avevano preso di più, cioè le fiabe che siamo andati in cerca ci hanno parlato molto di più, e da lì abbiamo preso questo canale che tra l'altro è, le fiabe raccontano sempre dei grandi miti o lavorano sugli archetipi, ma parlano molto anche al presente. E quindi la ricerca sulle fiabe è partita poi dal libro della Perodi, che è Le novelle della nonna, che è un libro del Casentino molto molto conosciuto. Abbiamo elaborato quelle, abbiamo lavorato invece una fiaba sudamericana con Miguel Pacheco, che è un ragazzo con cui stiamo collaborando da 2 anni, che è arrivato qui in Italia dal Venezuela. E poi infine ci siamo spinti verso la fredda Russia, che è un territorio culturale che a noi è sempre piaciuto, sia dai libri, dai grandi libri che sono usciti dalle penne degli scrittori russi, ma queste fiabe ci hanno parlato, e le narreremo con la tecnica dei burattini e dei pupazzi. Quindi ci saranno 3 spazi differenti dove verranno raccontate fiabe differenti, e attraverso il camminare il pubblico entrerà non solo in luoghi diversi, ma in storie diverse. Ecco la promenade di quest'anno per la nona edizione.
1: Ascolta, quindi questo modo tuo di fare teatro, quindi la metamorfosi è un vero e proprio percorso. È solo un percorso artistico, oppure già dalla premessa sembra di aver capito che è anche un percorso umano che richiede proprio, anche con il movimento, l'osservazione, la partecipazione, quindi di esseri umani, cosiddetti spettatori?
0: Esatto, perché ci sono anche comunque, ci tengo a specificare, delle ricerche intorno a come uno vede gli spazi. Noi siamo abituati, per esempio, no, andare, non so, in centro città, fare tutte le nostre, i nostri lavori, i compiti quotidiani, no, che abbiamo tutti i giorni, no? E spesso però non ci fermiamo ad osservare dei luoghi che apparentemente noi li vediamo, ma forse non li vediamo tutti i giorni, no? Non ci fermiamo magari a osservarli per bene. Questo tipo di teatro mette al centro lo spazio, e quindi lo spettatore si riscopre a vivere uno spazio che magari già conosce in maniera completamente diversa. Quest'anno rispetto ad altri anni, per esempio, abbiamo tenuto leggera e parallela la tematica dello spazio, però effettivamente partire da un giardino per poi finire dentro un oliveto e infine la magia di un piccolo bosco sicuramente fanno un effetto molto particolare, soprattutto sulla replica in notturna. Noi quest'anno faremo una replica sabato 29 agosto alle 5:30, a seguire ci sarà la cena organizzata dal Circo del Melisano, che per la prima volta farà una cena molto molto luculliana, farà una cena proprio sortita, quindi ci sarà il primo, il secondo e il terzo, come a un ristorante, quando di solito in realtà facevamo il buffet. Dopodiché, finita la cena, perché anche per chi vorrà venire solamente lo spettacolo da fuori, alle 9:30 noi cominceremo a radunare il pubblico che si è prenotato per lo spettacolo laterale, e finiremo verso le 11:00.

0: al bosco, che sarà l'ultima tappa di questa nostra edizione. Domenica invece abbiamo aperto un laboratorio per i bambini dalle 4 alle 6, dove ci sarà la costruzione del pupazzo. Sono tutti invitati infatti i bambini a giocare con noi, perché sarà un momento di gioco proprio tramite il mezzo del teatro, che è sempre molto forte. E dopodiché l'ultima replica per le 6, e il bar del circolo sarà aperto con merende, panini, faranno sempre cose meravigliose. Noi ogni anno ci troviamo bene, poi quest'anno abbiamo anche la fortuna che il tempo è dalla nostra parte, perché c'è sempre il rischio poi per gli eventi estivi, no? Soprattutto in questo cambiamento anche climatico, no? La metamorfosi climatica. Infatti io, Mauro, ti sto contattando, qua c'è un caldo, ci sono giorni di caldo e afa incredibile. Domenica rinfresca un po'.
1: Sì, infatti è previsto l'aumento domani, ma poi sabato e domenica per fortuna dovrebbe rinfrescare. E comunque gli aretini che conoscono, e per quelli che non conoscono Melisciano glielo diciamo, è una località che è diciamo sopra, un po' in collina, più è in mezzo alla campagna, c'è il verde intorno, per cui chiaramente più ossigenazione, meno temperatura. Già il luogo è molto bello, quindi fa bene sia al fisico che allo spirito, mette nella situazione di seguire bene la cosa, no?
0: Esatto, è un piccolo paese, Melisciano, io dico sempre dal grande cuore.
1: Dal grande cuore, sì.
0: Sì, dal grande cuore, perché è veramente piccolo, ma la sua comunità è molto forte. Quest'anno hanno fatto tanti eventi in più, hanno fatto cene di beneficenza, giri pizza, hanno fatto il degustavino, hanno fatto tanti eventi, anche perché il 25/3 di quest'anno hanno finalmente riaperto il nuovo circolo, perché hanno fatto dei lavori, il circolo adesso è più grande, è tutto in divenire, quindi è tutto in metamorfosi, ecco, quest'anno. Quindi questo nome ci ha proprio colpiti fin dall'inizio.
1: Bene, quindi sarà una metamorfosi fisica / psichica, o psichica / fisica, che fra l'altro non solo diciamo mette di buon umore, ma un po' rigenera, no? da una spinta, e soprattutto lì veramente si partecipa, c'è una sorta di comunanza fra il regista, te, gli aiuti, i collaboratori, gli attori, e poi l'itinerario è davvero... Cioè, è davvero un percorso, no? che ti apre un po' la mente, il cuore e l'anima, e ti fa entrare anche dentro le situazioni e i personaggi. E poi lì credo che ci siano a Melisciano e dintorni dei buoni genius loci.
0: Assolutamente. Poi noi negli anni abbiamo anche cambiato spesso percorsi, anche le trame delle ricerche puntuali, abbiamo anche lavorato un anno molto per esempio sul pubblico, abbiamo diviso il pubblico in piccoli gruppi e si incontravano nelle sezioni di promenade in croce. Noi quest'anno con la nona abbiamo anche un pensiero diverso, perché andiamo verso la decima, andiamo verso la chiusura di un cerchio, quindi per noi il prossimo anno sarà molto importante, abbiamo tante idee. Sarà sicuramente un anno in cui ci saranno tanti ospiti, tanti nostri collaboratori, amici, e quindi quest'anno qua è un anno di passaggio. Infatti diciamo che quest'anno qua siamo noi il nucleo quello vecchio, diciamo così, quello che ha incominciato per primi, insieme a qualche novità, qualche nuovo amico, ma tutti, quasi tutto quel territorio. E quindi ci siamo messi in gioco già da due settimane, se non tre, che abbiamo studiato, andiamo avanti e indietro, creiamo, abbiamo costruito un piccolo teatrino. Quindi è stato molto divertente quest'anno, perché c'era una comunanza proprio anche del tempo, cosa che qualche anno magari invece eravamo più divisi in gruppi, dipende sempre infatti dall'edizione. Quest'anno ci siamo proprio riuniti per essere noi, fare una cosa anche leggera, le fiabe ci sembrava la cosa migliore, sarà anche molto divertente, ci sono scene molto divertenti e ci sta piacendo molto essere riuniti qua di nuovo, anche perché diciamo che Broken Jump nasce sì da me e da Sam McGee, il mio amico nonché collaboratore, che abbiamo creato nel 2018 la compagnia, ma piano piano ne ha fatto parte anche Nike, la Cristina, Leonardo, la Giovanna, sono tutti i nostri collaboratori e amici che si sono aperti a noi in questo linguaggio e hanno fatto ricerca con noi, perché negli ultimi 2-3 anni abbiamo anche sperimentato in città, Mauro, che è completamente diverso. Quindi noi siamo
1: sperimentare
0: site specifiche nelle città.
1: Sì, ho visto Milano e Genova, no? Dove il percorso, il recarsi era anche cambiare i soliti itinerari, rallentare, deviare e osservare quello che magari passandoci una volta, non passandoci mai, soprattutto non si nota, quindi ampliare il campo visivo, lo sguardo presbite, se vuoi posso adoperare anche questo termine, e questo significa già produrre nel solito spazio un altro tipo di racconto.
0: Esattamente, ci siamo accorti studiando qua, perché alla fine Promenade è il nostro evento di punta, ma diventa sempre un cantiere di ricerca. Noi vogliamo chiamarlo così perché ogni anno scopriamo cose differenti. Però è anche vero che siamo accorti che i luoghi che hanno fortemente elementi naturali, come per esempio è la campagna, quegli elementi naturali, a meno che di grossi cambiamenti, li ritrovi ogni anno. La città invece ci accorgiamo che cambia sempre, repentinamente. Siamo andati a lavorare nei quartieri di Baia del Re a Milano Sud 2 anni fa, grazie alla vittoria del bando del Piccolo di Milano. Abbiamo collaborato con Mare Culturale Urbano, questa realtà che lavora nei quartieri da anni, e abbiamo scoperto che proprio il tempo è un fattore determinante, perché il tempo poi cambia. Noi siamo tornati un anno dopo nello stesso quartiere, non ti dico che era tutto cambiato, ma era veramente diverso, e tramite lo studio della mappatura noi ci siamo ispirati alla psicogeografia del gruppo dei situazionisti comandati da Guy Debord, che vennero tra l'altro in Italia, fondarono questo gruppo in Italia. Loro si divertivano a giocare all'interno delle città come Parigi e facevano questi giochi tramite le mappe per guardare con uno sguardo nuovo e completamente diverso attraverso l'arte le città, che piano piano stavano cambiando. Ma soprattutto adesso ci troviamo in un momento molto interessante, anche negativo se vuoi, perché le città stanno diventando, le grandi città come Milano, Londra, stanno diventando smart city, ovvero l'individuo adesso ha tutto, ma viene allontanato dalla comunità. Le sacche di comunità devono, come dire, resistere al cambiamento tecnologico in atto e soprattutto urbanistico, perché tanti progetti noi abbiamo scoperto che non sono stati fatti proprio per i cittadini, ecco. Tramite la mappatura, questo nuovo studio, soprattutto il test specific, apre delle porte a una critica oggettiva su questo tipo di mondo che è l'urbanistica, che ci interessa molto. Abbiamo collaborato anche con architetti, quindi continueremo. Adesso abbiamo l'idea di spostarci a Genova, sul quartiere di Cornigliano, un quartiere operaio molto molto storico del posto, e ci sono anche altri progetti in ballo. Poi volevamo anche ringraziare l'Accademia dell'Arte che ci ha dato gli spazi quest'anno per poter creare queste scene che saranno fatte appunto via Promenade. L'Accademia dell'Arte è per 30 anni che crea rete, è un'accademia americana fondata tra l'altro dal padre di Sam McGee, che salutiamo tanto, e ci ha dato la possibilità anche di portare insieme. Loro quest'anno hanno fatto anche il festival, quindi ci sono nuove collaborazioni e ci saranno di nuovo in atto, quindi siamo anche noi in una fase metamorfica di compagnia, ecco.
1: Sì, quindi Broken Jump è una rete che si scompone e si ricompone, ma in questo caso anche si trasforma e si ampia.
0: Assolutamente, esatto. Pensa che ogni progetto, a parte quelli che chiamiamo lo zoccolo duro, si apre sempre a nuovi elementi, ma soprattutto non ragazzi e ragazze che hanno fatto teatro, ma anche veramente architetti, studiosi, universitari. Siamo andati anche alla Triennale di Milano l'anno scorso per un workshop, è stato molto molto interessante, perché questi temi che noi stiamo affrontando sono temi a cui la gente è interessata, perché sentiamo già noi la necessità di questo tipo di tematica, ovvero com'è la vita all'interno delle città, perché le città si stanno facendo sempre più complicate, ovvio ci sono tante risposte, no? Ma noi ci prestiamo delle domande, perché ponendosi certi tipi di domande si aprono delle dinamiche. Semplicemente con l'incontro anche delle persone che vivono nelle città soprattutto più grosse, anche Bologna comunque sta vivendo un grosso cambiamento. Roma non ne parliamo, però noi ci vorremmo spingere anche infatti all'estero. Londra, diciamo così, diventerebbe un punto nevralgico dal punto di vista della smart city, no? O anche Parigi, però in generale sono progetti che ora vorremmo guardare attraverso anche l'università di architettura, delle fondazioni, perché noi diciamo che con questo tipo di lavoro alcune volte mettiamo da parte il teatro, non ci interessa più la performance, quanto in realtà condividere una cosa reale con cui viene a vedere questi nostri studi, questi nostri lavori. E quindi è uno scambio di pensieri, è uno scambio di idee, è uno scambio anche di concetti, a noi questa cosa piace. Poi sì, allo stesso tempo è pratico, perché chi viene vede, ripeto, le cose con un altro tipo di ottica. E noi però lo facciamo come? Studiando, andiamo nei luoghi come degli archeologi, scaviamo su quella che è stata la storia del luogo, chi lo ha abitato, il perché di certi edifici.
1: Sì, e quindi anche i cambiamenti architettonici, ma anche quelli non architettonici, indicano un po' le tracce del tempo che passa, quindi i cambiamenti delle comunità che li hanno, che li stanno abitando, e quindi delle persone. La comunità è composta di persone, è il cambio che poi fa parte di promenade della metamorfosi.
0: Assolutamente, assolutamente. Infatti ti ringrazio, Mauro, che ci hai dato questo spazio nella tua radio, davvero grazie.
1: Come si dice, il piacere è tutto mio. Io direi di ripetere, innanzitutto l'evento è a Meliciano e le prenotazioni si fanno su brokenjump@gmail.com. Date e orari li puoi ricordare anche te, Michele?
0: Sì, allora le date saranno questo sabato 29 agosto alle ore 17:30, il primo spettacolo di Promenade Metamorfosi. Dopodiché alle 20, e per chi vorrà bisogna prenotare ai numeri che troverete nei nostri canali social.
1: 333-4210455, 366-3152054, poi magari li ripetirò nel corso del programma.
0: Esatto. Grazie Mauro, sì esatto, perfetto. Beh, Alice e Vanessa risponderanno per voi, perché loro curano la parte delle prenotazioni del circolo di Meliciano per le cene. Per i nostri spettacoli, tanto trovate tutto il form, lo metteremo quasi in ogni post che faremo, e da lì si prenota
1: e direi che si mangia anche bene. È un'esperienza che ho avuto, vediamo, ancora non demordo perché avrei degli impegni questo fine settimana, ma vediamo se mi riesce a rimandare, Michele.
0: Venire, perché chi viene anche si ricorda molto bene delle cene a Meliciano. Poi domenica quest'anno abbiamo una grande novità, che faremo un piccolo laboratorio
1: per i bambini
0: per la costruzione del pupazzo. Lavoreremo sui pupazzi, li faremo giocare dalle 4 alle 6 e poi l'ultima replica alle 6 sarà l'ultima replica. Il bar sarà sempre aperto e farà merende, focacce e pizza per tutti, quindi anche domenica è una chiusura all'insegna del gioco del teatro.
1: Quindi tema metamorfosi, trasformazione attraverso le fiabe e i racconti popolari. Quindi domenica, sabato 29 ore 17:30, 21:30 e domenica, sempre questo 30 agosto alle ore 18 presso Meliciano. Michele, io ti ringrazio, come si dice, della tua gentilezza, della tua partecipazione. A noi fa sempre piacere promuovere queste cose, poi mi fa piacere parlare con te a prescindere, quindi oggi doppiamente piacere. Benissimo, uno ciao Michele.
0: Vi aspettiamo qui.
1: Ok, ciao, grazie, ciao.
0: A presto.
1: Ciao.

Abbiamo ripreso con il programma musicale Il Deltaplano, Lea Blevins, Be Careful, Throwing Stones, da un album che è uscito a primavera, più o meno intorno alla fine marzo di aprile di quest'anno, dal titolo All Dressed Up. Lea Blevins, come se fosse penetrata in una zona della coscienza finalmente estranea a ipocrisie formali e al contrario invece esclusivamente concentrata su materia ed energia. Lea Blevins scodella uno dei dischi country dell'anno, prodotto dal grande Dan Auerbach dei Black Keys. All Dressed Up restituisce tormenti, eccessi e un pizzico di gotico sudista in chiave hardcore country, con un'infarinatura pure di musica soul. Country. Forse qui siamo più sul country classico, ma insomma, direi soprattutto bello, ma che bello!

Ho fatto un po' di confusione di ogni tanto un vecchio speaker se si confonde Vince Gill con What I Love About Love, un pezzo che è uscito all'inizio di questo 2026, country ma della miglior fattura, l'album Fifth Year From Home End of the Night, e poi ogni mese ha rifatto uscire un nuovo lavoro. Vince Gill, che negli ultimi tempi in pratica è quello che ha dato una mano agli Eagles, gruppo che ormai è giunto al termine, sembra che concludano la tournée e poi si dovrebbero dividere per sempre, e che ha preso il posto, ma non solo lui, l'altro musicista è Deacon Frey, che poi era il figlio dello scomparso purtroppo Glenn Frey. Negli Eagles, grande gruppo, hanno fatto la storia, ancora sono in giro, e Vince Gill c'ha una carriera solista ma non solo di tutto rispetto, e nel campo della musica country in America ma anche a livello internazionale è molto molto, si dice, quotato. Non so a che quota vada, ma stia attento a Ghiacciai, perché ultimamente avete visto cosa è successo. Mamma mia. Ma vabbè. Un tributo al grande Warren Zevon, anche questo è uscito nel 2026, il brano Mind Nation e The Blue Moon Band.

0: un po' più lenta dell'originale, diciamo un po' meno marcata, e la voce di Mike Nugent è un po' diversa da quella Warren Zevon, che era più roca, più se volete c'era tutto il corpo oltre che l'anima. Warren Zevon purtroppo scomparso prematuramente, e questo brano Nighttime in Swatching Yard è tratto da una raccolta che è uscita nella primavera, anche questa intorno a marzo, Keep Me in Your Heart, The Songs of Warren Zevon. È un diciamo nuovissimo album, nuovissimo nel senso che ha solo pochi mesi, del 2026, tributo al compianto cantatore californiano, nonché il secondo multi-artist dopo il noto album precedente Enjoy Every Sandwich. 33 canzoni, riguarda comunque il songbook di Zevon, 2 CD, 33 pezzi, i classici ci sono tutti, ma non mancano neanche i cosiddetti deep cuts e neppure qualche rarità e pezzi scritti dallo stesso Warren Zevon per conto terzi. Mi sembra questo brano fosse nell'album quello con lo sfondo rosso, insomma, dove c'è Werewolves of London. E a proposito, per tanti anni dopo la sua scomparsa c'era un po' una sorta di catena di solidarietà nei confronti di Warren Zevon, anche di artisti, amici, collaboratori che lo conoscevano, che l'apprezzavano, alcuni critici ed altri personaggi che volevano che Warren Zevon entrasse nella Rock and Roll of Fame. E dopo diversi anni finalmente questo è successo l'8 novembre di anno scorso, del 2025. Warren Zevon è stato introdotto nella categoria Musical Excellence o Musical Influence, e la cerimonia di introduzione è stata condotta dal suo grande amico David Letterman. Ebbene, con queste notizie che
1: la Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station,
0: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

Mango Joe, Garrett Teacups, facile da tenere il tempo e da battere il piede in questo brano. Anche questo è un album uscito entro maggio, più o meno fine aprile, metà di maggio di quest'anno. I Still Love Saint Anton, come dire, amo ancora Saint Anton, l'artista Garrett Teacups. Questo album è stato anche disco del mese per maggio 2026 per quanto riguarda la rivista diciamo musicale Buscadero. Sant'Antonio è di gran lunga la città più musicale del Texas. Vabbè, per trovare le cose migliori bisogna comunque scavare, vale a dire andare alla ricerca, perché naturalmente il Texas è distante da noi. E poi insomma oggi la gente segue molto il mainstream e non tutto quello che viene dal Texas è poi mainstream. Nello stesso Texas, in America, ma anche nel resto del mondo, compresa l'Italia. Il congiunto al distributore di ghiaccio, il country and western fatto per ballare il two step, il heavy metal messico-americano, lo space jazz, il blues più crudo e quello jump, il rap freestyle in spagnolo e poi grasse sezione di fiati, i mariachi delle scuole superiori, il western swing, il Sir Douglas Quintet e il primo nightclub multiraziale del sud. Così racconta l'autore, cantante e musicista Garrett Teacups, e quindi diciamo non lo vogliamo mettere in dubbio, perché chi siamo noi per dubitarne? Di certo questo ultimo lavoro, I Still Love San Anton, è l'ennesima impagabile tappa del nostro e del suo percorso attraverso il Texas, quello anche più psichedelico, più lisergico, forse anche un po' sgangherato, e che possiamo o che voi possiate immaginare lungo strade polverose, alcune ma non tutte, in cui i funghi allucinogeni, quindi il peyote, sostituisce, o meglio al plurale, sostituiscono la segnaletica. Ebbene, è così. Adesso forse ci calmiamo un po', un gruppo che ho avuto il piacere di vedere non troppo tempo fa, quello dei The Lines.

0: Ascoltate The Lines di Meteor Keep Sticking, tratto da un album di questo marzo-aprile 2026 The Setup, che rimane l'ultimo lavoro. L'anno prima avevo visto in concerto insieme all'amico collega Stefano i The Lines a Castelfranco di Sopra, era il 16 maggio 2025, grazie all'organizzazione di Backdoor presso la sala della Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa. Abbiamo visto The Lines, è stato un concerto molto molto bello, e avevano fatto un disco che è veramente straordinario, Mr. Luck and Mrs. Doom, che ha raccolto consensi unanimi, un risultato che poi premia l'evoluzione di questo gruppo e l'abilità con cui riescono a fondere il songwriting narrativo e una struttura apparentemente monocorde dell'incedere del brano, dove spicca la sensuale voce di Amy Boone e al contempo gli arrangiamenti di Corey Gray. In quel disco, il disco precedente a questo nuovo The Setup, il gruppo dava colore, suggestione e calore alle proprie ballate, trascinandole in un'America traballante ma con ancora un bel filo di speranza. In contemporanea, il chitarrista e quello che scrive la maggioranza delle canzoni, Willie Vlotin, si era messo a scrivere brani che sfioravano il mood di quel lavoro, senza poterne però far parte, perché concentrati sul racconto di un lato più scosso, quindi solitario, disperato, oserei dire più profondo e anche più oscuro. Quindi le composizioni poi sono state lasciate da parte fino a diventare un altro disco, che in pratica è questo The Setup. E l'autore e chitarrista dei testi, Willie Vlotin, dice che Setup è la sorella fuorviata, solitaria e disfatta di Mr. Luck e Mrs. Doom. I The Lines hanno portato a termine costruendo una specie di colonna sonora per un film immaginario, infarcita di intermezzi e strumentali e tracce spoken word, per accentuare il tono drammatico di tutto l'intero lavoro.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

0: Questa canzone si chiama Occur da Himaran, prima del giro di boa, ma anche di pitone oppure di anaconda. E se ci accontentiamo di qualcosa di locale, magari una biscia. Himaran, l'album si chiama Essam, sono provenienti da Tamanrasset, credo più o meno si chiami Tamanrasset. Ecco, Algeria meridionale. Gli Himaran sono un quintetto dedito al cosiddetto desert blues di marca Tuareg, un po' sulla scia di quelli che in fondo potrebbero essere considerati i loro padrini, ossia i Tinari Wen. Essendo rispetto a quest'ultimo però più giovani e più vicini alle nuove generazioni, nella loro musica i Himaran hanno sempre immesso anche elementi moderni, facendo interagire la tradizione con i canoni. Quindi c'è il rock principalmente della musica occidentale e qualche altro diciamo sintomo musicale, e il tutto per una miscela abbastanza fresca. Avete sentito, poi anche la registrazione audio è molto ben fatta. Bene, a questo punto ci aggiorniamo, passiamo il giro di boa, ci risentiamo tra poco.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della quindicenne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamento in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. È alle porte il weekend, che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani, tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi, col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Il deltaplano. Music first by Chespi.

Il giro di boa è stato ripreso con questo brano, diciamo, abbastanza d'atmosfera, con una bella voce. Chi canta si chiama Queen Esther, il brano On My Stars, The Gettysburg Variation, è tratto da un album, Blackbirding, che è uscito nei primi mesi di questo 2026. E il blackbirding soprattutto è il nome di una pratica per cui la gente di colore, i neri liberi del nord dell'America, venivano rapiti allo scopo di rivenderli come bestiame nelle terre del meridione, quindi del sud. E questo è un affresco Ruzzi, espressivo e potente, di questa Queen Esther, dalla pelle d'ebano e dalle viscere inondate di dolore, e da una voce che sa arrivare all'anima. È ispirato da una residence artistica presso il campo militare di Gettysburg, questo lavoro ultimo, Blackbirding, di Queen Esther, dove 163 anni fa a Gettysburg si svolse la battaglia più sanguinosa, quasi 50.000 perdite tra morti e scomparsi della guerra di secessione americana. E questo è il disco con cui Queen Esther, artista multimediale di Atlanta, Georgia, giunta all'opera numero 7, fa i conti con il passato di violenza, sorpruso, segregazione di cui è stata vittima la sua gente. Oh, un altro di quei ottimi lavori che è uscito all'inizio del 2026.

sono, come si dice, cascato spesso nella programmazione di questo album del 2026, più o meno uscito a febbraio. Si chiama Weapons of Beauty. L'artista Jay Buchanan con una bella canzone,

Certo, se Jay Buchanan mi prestasse un po' di voce non mi dispiacerebbe, lui gli rimarrebbe con avanzo. Tumbleweeds, da questo album di febbraio che si chiama Weapons of Beauty, un album veramente molto molto bello. Lui è anche il frontman di un gruppo, si chiama The Rival Sons, però questo Weapons of Beauty era il suo debutto solista, prodotto dal Remida dei producer americani, il grande David Cobb, registrato dopo una pausa di raccoglimento nel deserto del Mojave. In piena solitudine ha sfornato una manciata di canzoni e ha fatto un album veramente molto bello. Jay Buchanan stupisce con un sofferto, intimo catalogo di meraviglie tra rock e americana, sempre aperte le virgolette, chiuse le virgolette, culminante poi in un brano che Leonard Cohen, insomma, Weapons of Beauty si candida veramente.

sicuramente come una delle più belle sorprese di questo 2026, e io continuo a dirlo, un anno comunque con molte belle opere, nel senso di lavori musicali, di gruppi più o meno grandi, di artisti più o meno grandi, ma la musica buona c'è sempre, Io non sono assolutamente d'accordo, e mi scuso per la ripetizione, in quelli che dicono la musica come una volta non esiste più. Questo fa parte di noi, i sentimenti e altre cose ci condizionano. Ecco, l'unica cosa che posso dire, siccome esce un numero enorme di produzioni, l'unica cosa in cui possiamo difettare al momento è di individuare il capolavoro assoluto, quello che poi farà parte degli evergreen o dei classics, che dir si voglia. Quindi, come dire, però bisogna attendere. Intanto, almeno quando c'è il deltaplano o il biplano, la programmazione musicale non rispetta i canoni del mainstream e basta, ma andiamo alla ricerca per proporvi nuovi artisti che magari in Italia non sono del tutto conosciuti, ma comunque insieme a quelli conosciuti e ai classici del passato. Un altro bel disco a me è piaciuto molto, e anche questo è uscito all'inizio di questo 2026, Where Do We Go From Here? Jay Cohn, un esordio bellissimo.

0: Ho sentito che Vocione, a poco più di 18 anni, giovanissimo, sembra che abbia mangiato a colazione un paio di leoni. Sto scherzando, naturalmente. Jack Cohn all'inizio, Where Do We Go From Here, dalla Virginia, da Winchester, giovanissimo, cresciuto poi nella vicina, era nato a Winchester, Stephen City, un'altra cittadina della Virginia. È cresciuto ascoltando leggende della musica country come Johnny Cash, Merle Haggard, insieme a suo padre Eric. Giovanissimissimo ricevette il regalo della bisnonna, aveva 11 anni, una chitarra, imparò gli accordi da autodidatta usando un poster appeso a un muro. E poi la storia, l'esordio avvenuto credo nel 2026, ma diciamo più 2025. Poi c'è stata una puntata, un album dal vivo, interpretando quello, a parte qualche cover in più, quello che aveva fatto in questo bellissimo album d'esordio. Un salutone anche ad Andrea Cherubini. Ciao Andrea, io vado avanti con questa rassegna musicale di gruppi, artisti che non sono di grido, perché non ho voce, non posso gridare, e sono di sottogrido, vai.
1: Your music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

Soprano Hot Air Balloon, scusate l'effetto Larsen, e dei Freako, un album uscito fine aprile di quest'anno, direi l'indie di Chicago. Loro sono un gruppo che vengono appunto di Chicago e sembra che con questo nuovo Something Worth Waiting For, una nuova stella, i Freako, con il loro indie hanno una rilevanza nazionale. Tra ricordi, quindi echi di REM, Radiohead, Bright Eyes, Something Worth Waiting For trasfigura in pratica l'irruenta giovinezza e anche il romanticismo dei Freako in un'esaltante cavalcata di rumori e melodie memorabili che i G's, un altro gruppo, l'anno scorso avevano inseguito, sì, ma senza toccare, diciamo, questi vertici attitudinali punk che poi alternano salti di tonalità e soprattutto di ritmi e riflessioni con atmosfere appunto riflessive e più melodiche. Vabbè, magari uno dei dischi che ci siamo già ascoltati e ci possiamo anche riascoltare nelle puntate successive.

0: pezzo intitolato In Your Ocean, dove abbiamo l'acciaio ed il vino, Iron and Wine in Your Ocean, tratto da quello che è l'ultimo lavoro, sempre del 2026, probabilmente, come si dice, in febbraio, la data di uscita di questo lavoro di Iron and Wine. L'anno prima, meglio, 2 anni prima, il 2024, avevano fatto uscire l'ottimo Lightwares, e in quelle registrazioni di quell'album hanno conservato dei brani che poi hanno inserito in questo album del 2026 intitolato Hans Tit. Ha in comune quindi lo studio di registrazione e musicisti che hanno dato una mano ad Iron Wine, e anche quindi e perciò lo stato di grazia compositivo. Però non immaginatevi una copia carbone o una raccolta di scarti delle atmosfere, dei testi e delle melodie dell'album Lightwares. Il frontman Bim si è sempre mosso nei territori di un folk rock venato di pop e di un cantautorato che è elegante, avvolgente e naturalmente non se ne discosta neppure stavolta. Le canzoni queste sono sull'impronta del precedente lavoro, ma mantengono comunque una autonomia espressiva e di diversità costante e abbastanza spiccata.
1: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
0: Il 2026 ci ha regalato anche un graditissimo ritorno. Ah, che personaggio! Joe Jackson, ritornato con

Gente favolosa, fantastica, Fabulous People, Joe Jackson, dal nuovo album uscito nel 2026, Hope and Fury. Questa è una divertente, deliziosa, vivace canzone pop con il piano in evidenza, è un sapore un po' 60s degli anni 70 e sfoggia finalmente in questo album che, secondo una parte della critica, Hope and Fury è un po' deludente. Infatti danno 3 stelle su 5, che non è poco, ma per uno per la classe di Joe Jackson non è neanche tanto. Nuovo lavoro, quindi, è stato come un ritorno al rock, termine però abbastanza riduttivo e impreciso, mentre ci sono dei chiari in tutti i brani evidenti di pop, jazz, swing, lounge ed R&B. E è stato per la critica in parte deludente, un discontinuo e solo in occasione occasionalmente in grado di far emergere sprazzi del miglior Jackson di tutti i tempi. In pratica una di quelle canzoni è questa che vi ho fatto ascoltare, Fabulous Love. Ebbene, è così, noi andiamo avanti, quando poi tra poco più di 20 minuti terminerà il deltaplano, che poi continuerà a volare. Intanto Sammy Brew, You Tell Me.

0: Tell Me, Sammy Brewer è un classico brano della tradizione americana, in From the Roots, quella delle radici, quella scarna alla Townes Van Zandt. Questo brano è tratto da Journals, un album di Sammy Brewer che, se vedete, capelli lunghissimi come quelli di una donna con i capelli sciolti che gli arriva sotto il petto, due occhialini un po' tondi, un po' ovali e un cappellino che non è da cowboy. Ecco, un disco particolare, intrigante, frutto di amicizia tra due cantautori: Sammy Brewer, 25enne, troubadour country folk nato in Oregon e oggi risiede però nello Utah, e un altro adolescente, cioè meglio, lui da adolescente è rimasto affascinato dal songwriter Justin Towles Earle, figlio del grande Steve Earle, incontrato dopo un suo concerto vicino a casa. E tra i due è nata una simpatia, un'empatia, una certa familiarità, e questo lavoro di Sammy Brewer, The Journals, è il frutto del lavoro con i diari di Justin Towles Earle, figlio del grande Steve Earle. Un sentito omaggio alla sua figura, al suo talento, all'influenza da lui esercitata su musicista che è Sammy Brewer, l'autore del brano e dell'album che vi ho citato a poco, tra poco, un pochino prima.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.
0: È country, ma c'è una chitarrina, quella di John Mayer, normale, insieme a quella di Kick Urban, che canta pure Guitar Man.

finisce questo Guitar Man, guarda caso, con una schitarrata, l'uomo chitarra, anzi sono due, Keith Urban che canta pure, con John Mayer che suona, e anche Keith Urban si unisce diciamo al coro del suono con queste chitarre lancinanti, si può dire così? Ma penso di sì, no? Perché no? Mai l'ho detto poi. Adesso mi tranquillizzo, non manca molto al termine del programma, la mia voce è terminata da un po', però chissà se il mistero di questa voce è scomparsa ci faranno un film horror prima o poi. Vabbè, comunque, ma mi volevo tranquillizzare. Allora, un brano, la dedica per Shane McGowan, che fra l'altro è anche l'autore, e purtroppo il grande band leader The Pogues, scomparso il 30 novembre del 2023, e questo è un omaggio che ha fatto per lui Bruce Springsteen.

0: Molto bella, molto sentita anche questo brano, e chiaramente Springsteen lo dedica a Shane McGowan, scomparso come abbiamo detto. E mentre il brano era appunto scritto da Shane McGowan stesso e si trovava in un EP dell'86 della Celtic Punk Band, quella dei Pogues, di cui lui era il frontman, il band leader, e l'EP era intitolato Poetry in Motion. Penultimo brano di oggi.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

0: Everybody's got a friend named Joe, Bonnie Prince Billy, da quello che è l'album del 2026, quindi l'ultimo, We're Together Again, frutto di un lavoro collettivo al pari della maggior parte dei suoi lavori, i lavori di Bonnie Prince Billy, ma completamente diverso per atmosfere e ambientazioni, almeno dal disco che l'ha preceduto. We're Together Again si basa su un'impostazione cameristica del folk, una raccolta intima di brani, come mostrato dai più recenti passaggi dal vivo anche in Italia, e ho avuto la fortuna di assistere a uno splendido concerto in una location incredibile lì a Perugia, veramente una serata bellissima. Il suono è carezzevole in questo nuovo lavoro, minimale, l'ispirazione feconda, qualcuno direbbe inossidabile. Vi diranno alcuni, quelli che non l'ascoltano bene minimo tre volte, il solito disco di Bonnie Prince Billy, We Are Together Again. Non gli credete, ma andate ad ascoltarlo. Ed ascoltate pure questa cover che chiude il Deltaplano di oggi. Mauro Giovacchini vi ringrazia per l'ascolto. Dr. John, a questo un album dal vivo, Live at the Village Gate, con un classico, Georgia on My Mind, si conclude il Deltaplano. Rimanete su Radio Fly, alla prossima.
1: Il Deltaplano Music. Il martedì dalle 17 alle 19.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano, e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia Transpress. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei play-off i nerazzurri affrontano l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con caldo intenso su buona parte dell'Italia, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare facilmente i 38-39 gradi, anche oltre sulle 2 isole maggiori. Caldo piuttosto moderato al nord, specie sulle regioni di nord-ovest, con valori massimi non oltre i 30-33 gradi. Qualche grado in più invece sulle regioni di nord-est, dove si arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi. Una giornata nel complesso stabile ed assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.

0: do. I will never tire of praying. Say.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.

0: nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Anni.
0: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
2: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
1: È salito ad almeno 69 morti bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi della NATO dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA Ratcliffe ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Sul caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Sentiamo il leghista Augusto Gusmeroli e il leader dei Verdi Angelo Bonelli.
3: La Lega e il governo di centrodestra, vista la situazione geopolitica, ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise sino al 5 di settembre, anche in previsione del controesodo delle famiglie nel fine settimana. Dal 5 di settembre si interverrà in maniera più strutturata qualora la situazione internazionale non dovesse cambiare.
4: Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri, 2,6 miliardi di euro per ridurre il costo dei carburanti, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa. Intanto arriva la stangata della bolletta elettrica a causa della crisi climatica di cui Giorgia Meloni non vuole occuparsi.
1: Svolta sul caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi i funerali della donna. Lungo interrogatorio nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. All'ingresso in carcere il legale Generoso Pagliarulo ha tenuto a sottolineare la linea della difesa sull'aggravante del metodo mafioso contestata ai suoi assistiti.
5: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta. Per noi non dovrebbero stare qui in carcere, a prescindere già da tempo.
1: Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dei primi accertamenti sul corpo non sono emersi segni di traumi, l'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione. Infine il calcio, in Champions Inter, Napoli, Roma e Como, in Europa Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
6: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì mi sono un po' rotto, non è che mi piaceva molto. E poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella conference, poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
1: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte Distrettuale Americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.
8: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà infatti il sole con cieli sereni, anche se al centro-sud di tanto in tanto sarà possibile qualche velatura che tenderà ad offuscare il cielo, e nel corso del pomeriggio segnaliamo qualche isolata goccia di pioggia, specialmente nelle aree interne delle Marche, ma anche sull'Umbria. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo al centro-nord. Tenderanno a perdere qualche grado nella giornata di domenica anche al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai?
11: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Fly Spot.
12: Awakens, who never awakens, all over the world. At dawn, the panther of the heavens peers over the edge of the world. The moon washes her lean darkness with water electrified by prayer.

quasi non mi sento più la faccia. Cammino nel vento gelido, ma vorrei forse avere preso un'altra giacca, testare il cazzo come al solito. Potessi sospendere questi giorni.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di caccole. Che cosa c'è nelle caccole, infatti? Una domanda che quasi tutti i bambini si fanno e non solo loro, anche gli adulti. Diciamo anzitutto che la caccola è muco nasale più o meno disidratato che fuoriesce dalle narici. Secreto dalle ghiandole mucipare e presenti nelle cavità del naso, il muco è composto principalmente da mucina, una proteina, e acqua, ma può contenere enzimi antisettici come l'isozima, che danneggia le cellule batteriche, anticorpi e lipidi. La funzione principale del muco, oltre a tenere umida la cavità nasale, è proteggerla dalla polvere e dai batteri che potrebbero entrarvi. Essendo molto viscoso, intrappola infatti agenti esterni, evitando che vengano inalati. Normalmente il muco finisce in gola e nello stomaco, ma se si secca nel naso diventa fastidioso ed è in quel momento che si fa la pulizia. Ma mangiare le caccole fa male? Questo proprio per la sua composizione, in realtà sembra che non faccia male, anzi. Lo pneumologo austriaco Friedrich Bischger sostiene che addirittura siano salutari. In base a una sua ricerca menzionata anche nella rivista scientifica inglese New Scientist, ingerire le caccole del naso stimola le difese naturali dell'organismo. Il muco è infatti un ricettacolo di microrganismi. La sua funzione è proprio quella di intrappolare batteri, funghi, virus e polveri, impedendo il loro accesso alle vie respiratorie. Le caccole, una volta poi arrivate all'intestino, attiverebbero l'azione protettiva degli anticorpi, rafforzando il sistema immunitario e quindi l'organismo. Un consiglio c'è: prima di fare indigestione dei propri prodotti nasali, che fa anche venire un attimo di conato, è meglio attendere ulteriori conferme dalla comunità scientifica. Ma adesso parliamo di numeri. Quante volte si fa? Gli scienziati dicono che il 96,5% delle persone si mette le dita nel naso in media 4 volte al giorno. Alcune statistiche affermano che sia il 98% della popolazione mondiale. Si tratta di una pratica normale, di normale igiene, che diventa patologica quando la sua frequenza aumenta ossessivamente. Il 7,6% della popolazione supera infatti 20 interventi di pulizia manuale. Questa malattia ha un nome: rinotillexomania. Si tratta di una patologia compulsiva e autolesionistica, risolvibile con l'aiuto di uno psicoterapeuta. Perché però ci mettiamo le dita nel naso? Una ricerca realizzata dall'Istituto Nazionale di Igiene Mentale e Neuroscienze di Bangalore, in India, ha indicato la motivazione di questa pratica assai comune. Lo studio, che è valso il prestigioso Ig Nobel ai suoi autori, ha chiarito che la maggior parte di noi si mette le dita nel naso per pulirlo ed eliminare il prurito. Per un 12% del campione, però, è solo un puro piacere, un antistress, come grattarsi una parte del corpo. In più è un atto liberatorio perché sfida un tabù sociale come infilarsi le dita nelle orecchie. La maggior parte dei gesti considerati ultra privati infatti riguarda gli orifizi, bocca, orecchie, narici e organi sessuali. In pubblico non si può urinare, defecare, fare l'amore, mettersi le dita nel naso o nelle orecchie, ma neppure divorare smodatamente il cibo. Gli orifizi sono i luoghi di comunicazione col mondo esterno ed è proprio qui che è necessario il maggior controllo, spiegano gli antropologi. Si tratta delle stesse aree del corpo e del neonato di cui la mamma si prende maggiormente cura e che da adulti diventano zone tabù alle quali si concede accesso soltanto ai partner più intimi. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
3: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
2: È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi della NATO dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA Ratcliffe ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo, e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Sul caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Sentiamo il leghista Augusto Gusmeroli e il leader dei Verdi Angelo Bonelli.
4: La Lega e il governo di centrodestra, vista la situazione geopolitica, ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise sino al 5 di settembre, anche in previsione del controesodo delle famiglie nel fine settimana. Dal 5 di settembre si interverrà in maniera più strutturata qualora la situazione internazionale non dovesse cambiare.
5: Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri, 2,6 miliardi di euro per ridurre il costo dei carburanti, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa. Intanto arriva la stangata della bolletta elettrica a causa della crisi climatica di cui Giorgia Meloni non vuole occuparsi.
2: Svolta sul caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi i funerali della donna. Lungo interrogatorio nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. All'ingresso in carcere il legale Generoso Pagliarulo ha tenuto a sottolineare la linea della difesa sull'aggravante del metodo mafioso contestata ai suoi assistiti.
6: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta. Per noi non dovrebbero stare qui in carcere, a prescindere già da tempo.
2: Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da due giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dei primi accertamenti sul corpo non sono emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione. Infine il calcio in Champions, Inter, Napoli, Roma e Como, in Europa Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20, Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
7: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì, mi sono un po' rotto. Non è che mi piaceva molto. E poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella Conference. Poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
2: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte Distrettuale Americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
8: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Senza titolo, legati a

0: Eccoci qua, ci siamo, non vi preoccupate, non siamo andati via, siamo tornati dalle vacanze, anzi non ci siamo andati per niente. In questo 27 di agosto del 2026, l'ultima trasmissione di agosto per quello che ci riguarda, e noi vediamo se il mio amico e direttore Ivo Brocchi tante volte avesse deciso di scappare in fine agosto e chissà dove andare. Ivo Brocchi, ci sei?
1: Come vedete, mi ha legato alla sedia perché gli avevo detto che andavo in ferie.
0: Ma che cosa?
1: Ma ora mi libero! Sono qua e sono contento di esserci con mio amico Beppe.
0: Che sei di un'aria contestatrice che si libera.
1: Con il mio amico Giuseppe.
0: Io ti vorrei incatenare.
1: Ma che cosa?
0: Alla sedia.
1: Ah.
0: No, alla sedia.
1: No. Ce ne sono altri incatenati alle poltrone.
0: Com'è andata questa settimana, caro Ivo?
1: Caldo giusto, non è che abbia diminuito molto il caldo.
0: Come
1: sembrava che caldo, diventava
0: dai, anche mezzo temporale.
1: Tutto bene. Agosto finisce, il mondo riprende il suo tran tran dopo le ferie, perché tanta gente.
0: No, questa settimana no, è cambiato qualcosa nel mondo, eh.
1: Cosa è cambiato?
0: È cambiato qualcosa nel mondo, è venuta dall'America, è come? Non sai la novità dell'America? No, basta, guarda. Adesso retromarcia, compagni, mi verrebbe da dire, basta walk.
1: Questa cosa è walk.
0: Ma come non la sai?
1: No,
0: la senatrice quella lì che ha detto basta, abbiamo sbagliato tutti, ora tutti indietro, basta. Anche Conte l'ha detto, ma sto perbenismo, essere vigili, perché walk voleva dire essere vigili,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E come ha fatto a essere vigili a far diventare Biancaneve, che non sapeva bene quel che era, insomma.
1: Non lo so. È un argomento che non tratto.
0: Vabbè. Ovviamente noi mi piace darti noia, ma insomma.
1: Neanche noi, io francamente non l'ho capita questa cosa.
0: Non la sapevi? La sinistra americana.
1: A me mi fa
0: talmente
1: schifo la parola walk.
0: Ho capito, ma la sinistra
1: nemmeno l'ascolto.
0: Ho capito, ma ora Ellie dovrà dire qualcosa,
1: E perché deve?
0: Come no? È perché lei ha sempre difeso a spada tratta queste essere vigili. Dai, Ivo, su, se no ora.
1: E che vuol dire? Non l'ho capita.
0: Che ora che il riferimento americano è caduto dicendo abbiamo sbagliato tutto, vediamo se arriva anche in Italia. Un po' come ha fatto Sanchez, hai visto ora? Ora è tornato indietro, anzi, ha dovuto chiedere scusa anche ai spagnoli. Com'è
1: stato? Chi non torna indietro sono sempre i nostri.
0: Bravo, c'era un detto.
1: I nostri
0: cinese.
1: Non tornano indietro.
0: No, chi non torna indietro, chi non ritorna mai sui propri decisioni, è uno stolto, diceva il saggio cinese.
1: E quindi è giusto anche cambiare idea?
0: Assolutamente sì, assolutamente. Un po' come Scilipoti, te lo ricordi Scilipoti?
1: Come no? Me lo ricordo, sì.
0: ma senti che salti della quaglia che faccio.
1: Mamma mia. Ti sento bello carico.
0: No, lo sai perché?
1: Devi essere incavolato.
0: No, perché ci sono talmente. No, tutto bene. Il problema è che ci sono talmente tante notizie del mondo che onestamente, guarda, rimango perplesso. Che allora un po' la sdrammatizziamo un po', cioè alcune cose bisogna iniziare a prenderle un po' con ironia, Ivo, non so se sei d'accordo, perché sennò
1: sono d'accordo, ma bisognerebbe farlo un po' tutti. Il problema è quello, capito?
0: Hai sentito le dichiarazioni di Trump oggi?
1: Su cosa?
0: Su tutto.
1: Perché ne fa tante.
0: Su tutto. Sull'Iran,
1: quindi.
0: Dicevo, ho parlato io con Putin, state sicuri che non attaccherà mai la NATO.
1: Sì, la Gran Bretagna non la tocca.
0: Hai visto, no? Anche la scusa,
1: sì,
0: no? Insomma, poco velate minacce. L'Hormuz è mio.
1: No, è americano.
0: Anzi l'Iran nemmeno paga i soldati, quindi ora è un problema. E il lago dell'Ontario? No, lago. No, no.

0: Meloni va in, col vento in poppa.
1: Spero che il vento in poppa sia in questo caso in spinta. Va bene, dai, insomma, allora, dai.
0: Abbiamo un po' così iniziato questa serata prima di darvi adesso giustamente invece entrare nel tema nell'umore della prima parte. La prima parte che ricordiamo essere dedicata interamente a quelle che sono un po' le tragedie del nostro periodo, che hanno determinato anche il cambio del nostro nome. Per chi non lo sapesse, da Senza Titolo la nostra trasmissione si chiama Senza Pace da quando la Russia invase l'Ucraina il 24 di febbraio del 2022.
1: Preciso, proprio quel giorno. Allora, cosa diciamo? Innanzitutto facciamo un riferimento anche per stare vicino a chi è colpito da tragedie anche naturali. Hai visto cosa è successo in Nepal? Impressionanti quelle immagini. Veramente le immagini a volte raccontano molto più di quello che può essere la cronaca, un racconto, un report e quant'altro di una vicenda, insomma, no? Impressionante davvero. Pensate, si è staccato un ghiacciaio a 5.000 metri di quota, è caduto dentro una diga e ha fatto lo stesso effetto che fece 60 anni fa il Vajont. Praticamente tutto quello che era dentro la diga ha saltato il muro, che non è crollato, il muro della diga non è crollato, e si è riversato su questa valle stretta dove c'è anche la frontiera con il Tibet. Infatti c'erano tutti quei pullman in fila per passare la frontiera, uccidendo per ora centinaia di persone. Siamo circa 400 questa sera, che è giovedì 27 di agosto, le vittime accertate, ci sono 1200 dispersi. E sai, essendo tutti quanti queste persone colpite in un canalone così stretto, c'è molto da temere, insomma, ecco, perché il fango è arrivato ad un'altezza di 6 piani. Tu pensa, una massa di 6 piani di fango che ti piomba addosso. Ovviamente si è mosso un po', diciamo, la solidarietà internazionale, chi ha potuto ha iniziato già a mandare aiuti, soccorritori e quant'altro. È un popolo, tra l'altro, che non è che stia ricco da potersi permettere di gestire queste cose con leggerezza. Quindi grande solidarietà a tutti quelli che si trovano in questa difficoltà. Ci sono anche degli italiani ancora dispersi che si stanno cercando, 3 persone si parla. Però ce n'erano tanti, molti erano turisti, perché il turismo in quella zona è molto forte, anche quello di tipo religioso legato alla religione buddista, fanno dei percorsi, dei cammini fino alle località religiose legate appunto al buddismo. Invece parliamo di guerre e riniziamo da quella che abbiamo in Europa. Da quella che abbiamo in Europa, perché la notizia di questi 2 giorni ultimi, che ha ovviamente smosso le coscienze e riattivato l'attenzione rispetto a quella guerra, è una notizia pubblicata dal New York Times e ripresa dal Corriere della Sera, nella quale si diceva che i servizi segreti britannici hanno detto che a questo punto non c'è più un se la Russia attaccherà o meno la NATO, in modo particolare la Gran Bretagna, ma quando lo farà. Questo all'indomani della visita che il nuovo primo ministro inglese ha fatto a Kiev al presidente Zelensky, garantendogli l'appoggio anche di natura militare che sta venendo meno da parte degli Stati Uniti, dando anche la concessione a costruire delle armi, soprattutto missili difensivi, per bloccare gli attacchi che arrivano dalla Russia. Ora, va detto una cosa perché sia chiaro a chi non l'ha capita questa cosa: dare la licenza ad un paese per costruire certe armi non vuol dire che da domani loro avranno le armi. Ci vorranno anni o perlomeno tanti mesi prima che possa uscire un missile da quelle fabbriche, e soprattutto che ci sia la preparazione tecnica per poterle utilizzare. Quindi non è una cosa che dice: sai, ti do la licenza per i Patriot e tu domani utilizzi i Patriot per difendere. Il che vuol dire che si prevedono tempi lunghi della guerra, oppure si vuol prevedere uno status più tranquillo una volta che si raggiungesse in qualche modo un accordo. Ieri c'è stato un viaggio lampo a Mosca da parte del capo della CIA, del capo supremo della CIA, che si chiama Ratcliffe si chiama. È una cosa inconsueta, perché è vero che fra servizi segreti ci sono sempre rapporti importanti, ma la CIA è anche il luogo in cui si trova il ministro della guerra americano.
0: Eh sì.
1: È quello che si occupa di armamenti. Cosa ha fatto questo presidente, questo direttore generale della CIA a Mosca? Tutto ovviamente coperto da segreto. Si sa

0: per certo, o almeno così si dice, che non abbia incontrato Putin. Forse ha incontrato Lavrov, che è il presidente, che è il ministro degli esteri, forse, non si sa. Si sa che si sono parlati fra servizi segreti e, come abbiamo sempre detto, ma non perché lo sappiamo, perché siamo informati, ma perché è la storia che ce lo racconta, i servizi segreti si parlano sempre fra di loro. Magari lo fanno anche per scoprire le notizie degli altri, magari lo fanno per dare false notizie, però si parlano sempre, è una sorta di regola mondiale questa, come si parlano sempre fra loro i capi militari.
1: Sì.
0: Quasi sempre si parlano i capi militari. Perché? Perché c'è una specie di codice non scritto che a volte i politici superano, ma che i militari a volte invece tentano in qualche modo di frenare, a meno che non si faccia confusione fra capi militari e capi politici.
1: Esatto.
0: Oggi è morto in Olanda un criminale di guerra serbo che era accusato di genocidio e di crimini di guerra compiuti nella fine degli anni 90 in Serbia e soprattutto lui era considerato lo sterminatore delle famiglie musulmane di Srebrenica.
1: Sì.
0: Ammazzò 8.000 persone in questa cittadina che ne aveva 40.000 di abitanti, quindi davvero un personaggio incredibile. Assieme a lui stanno scontando l'ergastolo anche altri soggetti dell'epoca, perché non è che la disfatta del monolite sovietico che avvenne nell'89 e poi nel 91 ufficializzata ha portato allo sfacelo anche di altre situazioni come tutta l'ex Jugoslavia, in cui siamo rimasti impantanati anche noi. Lì la NATO intervenne, come ci ricorderemo, no? Intervenne appunto, dicevano, per evitare massacri comunque ci sono stati, e sappiamo che ancora oggi quanto è difficile far convivere quelle popolazioni.
1: Una
0: situazione drammatica. Noi abbiamo ancora migliaia di militari sul posto, noi come tutti i paesi occidentali, che sono sul posto semplicemente a difendere un po' la popolazione dall'altra, perché ci sono sempre dei rigurgiti di soggetti che vorrebbero in qualche modo continuare le vendette fratricide, fra l'altro, perché molto spesso si trattava proprio di popolazioni fratelle, che alla fine è un po' quello che succede fra Russia e Ucraina. Non si sono mai amati, nemmeno quando c'era la grande Unione Sovietica si sono amati ucraini e russi, però le radici quelle sono alla fine. Anzi, i russi sarebbero originati dagli ucraini, non il contrario, tanto per essere chiari. Torniamo alla questione tra Russia e Ucraina. Qualcuno dice, ma non c'è modo di fare la pace, soprattutto si sta lavorando moltissimo in questo momento il Vaticano, che ha mandato proprio inviati sia a Mosca che a Kiev per tentare, magari non parlando ancora di strategie di pace dal punto di vista istituzionale, ma di strategie di pace dal punto di vista umano. Vale a dire, scambiatevi i prigionieri. La settimana passata uno scambio alla pari di 103 prigionieri dall'una e dall'altra parte. Evitate di bombardare situazioni civili, è inutile bombardare le abitazioni, i palazzi, i supermercati. Cosa bombardate quello? Evitate di bombardare quello. Se proprio dovete bombardarlo, il meglio sarebbe fermare le armi, fatelo solo nelle strutture militari. Invece si bombardano soprattutto strutture civili dall'una e dall'altra parte, perché anche l'Ucraina per difendersi va in Russia a bombardare raffinerie, centrali elettriche.
1: Non bombarda, da quello che sappiamo, condomini.
0: Non bombarda condomini, assolutamente. Cosa invece che sta facendo la Russia in Ucraina per aumentare la paura, per aumentare lo scontento della popolazione, sperando magari in una rivolta della popolazione. Ma ormai è talmente ferita la popolazione ucraina che non tornerà indietro. Non tornerà.
1: Ricordami
0: indietro.
1: Poi di dirti quello che ha fatto Putin oggi, non so se lo sai.
0: Vai.
1: Quel famoso decreto.
0: Dillo pure.
1: Oggi Putin ha firmato una legge che sostanzialmente tutti coloro che non si sono, tutte le aziende grosse, le strutture di telecomunicazioni, petrolifere, dell'energia, tutti questi grandi monossi che in qualche modo vengono colpiti da droni e loro non sono stati in grado di difendersi dai droni, senza dire come, ovviamente verranno espropriate dallo Stato.
0: Non ho, quando ho fatto la scaletta non la conoscevo,
1: ecco, di stasera, guarda, prima di venire via lo guarderà, proprio arrivato. Io, allora tu pensa che la Russia ti dice tu sei uno che ha una centrale elettrica, no? Ti bombardano un drone e quindi si interrompe l'attività che è strategica come siti di telecomunicazioni, evidente. Ecco, tu non sei stato in grado di proteggerti, quindi io ti tolgo la tua azienda e la faccio la commissaria e la gestisce lo Stato, e i soldi per gestirla devono venire da proventi di quell'azienda.
0: Io vorrei chiedere cosa ne pensano tutti quelli che anche in Italia diventano putinisti,
1: di stasera,
0: che hanno difeso di Putin a spada tratta da 5 anni a questa parte. Ma quelli sono soggetti, si devono chiamare italiani questi?
1: No.
0: E sovranisti? Perché
1: sai che ci sono
0: sia a destra che a sinistra.
1: Sai che alle frontiere con la Georgia c'è una massa di gente che sta cercando di andare
0: fuggire,
1: via perché hanno paura di questa
0: nuova chiamata alle armi, che ha abbassato ancora l'età e l'ha alzata anche l'età, perché gli mancano militari.
1: Esatto.
0: Secondo me questo è proprio
1: la cosa che fa riflettere. È andato in televisione il ministro quello che era quello che era qui in Italia, l'ambasciatore in Italia, anche fatto lui, quello con Baffetti, insomma, no?
0: Peskov,
1: che ha detto
0: portavoce del Cremlino.
1: Esatto, lui cosa ha detto sostanzialmente? Ha detto: beh, comunque i droni ucraini non danneggiano più di tanto, cioè non impattano sulla cosa, però ma motivando questa scelta del presidente di dire comunque che vengono portate via le aziende chi non l'ha saputo difendere. Come ti difende? Uno deve prendere anche i lanciarazzi,
0: i Patriot, lo so, forse,
1: cioè, questo non è specificato.
0: Forse la CIA è andata a vendergli i Patriot. Anzi, il problema della CIA è un altro, perché Trump ha praticamente detto in una conferenza stampa fatta oggi che comincia ad essere un po' a corto di munizioni difensive.
1: Trump.
0: E allora dice: noi non possiamo continuare a dare armi ad altri. E anche il cambio di strategia in Iran è dovuto al fatto che noi non possiamo ancora privarci di armi e ammazzeremo l'Iran con l'economia. E infatti sta partendo da questa nuova strategia. Finiamo un attimo con l'Ucraina. La cosa interessante è questo: sarà che scherzo? Perché poi Peskov ha detto: no, è uno spauracchio questa cosa che viene detta dell'idea che noi possiamo attaccare i paesi NATO. Noi lo faremo. In Inghilterra stanno modificando le proprie strategie difensive, incorporando in queste anche l'attenzione a cui viene richiamata la popolazione, dicendo: senza fuggire, ma piano piano fate scorte di cose importanti, acqua, cibo, fate scorte comunque sia, perché ci potrebbero attaccare non personalmente, non le case, ma tutte le parti appunto nevralgiche, le infrastrutture. Se ti tolgono la corrente, ti tolgono il gas, non dimenticavi che c'è il gasdotto, il gas dalla Finlandia all'Inghilterra passa sotto i mari davanti alla Russia, non è che passa molto lontano. Ti tolgono le comunicazioni, la rete, il web, la gente impazzisce, c'è da vedere la gente che si lancia dal ponte.
1: Esatto. Senza andare a parare sulle dichiarazioni, Soloviev, come si chiama quello, il conduttore russo, giornalista?
0: Mi sembra Soloviev, una cosa del genere.
1: Che dice: tutti qua ipotizzano l'uso delle armi nucleari, quindi figurarsi.
0: Sì. Andiamo a vedere un attimo cosa succede invece in Medio Oriente. In Medio Oriente succede questo, che lo riconfermo. Trump ha detto: niente più armi contro l'Iran, ovviamente non avendo su questo il consenso di Netanyahu, che vorrebbe continuare a bombardare, la guerra la vorrebbe portare avanti lui. La faremo però economicamente, lo strozzeremo economicamente, lui e tutti i paesi che collaborano con l'Iran e che ci fanno affari con l'Iran. I primi due che hanno detto: noi non ci pensiamo nemmeno a non ci collaborare con l'Iran perché prendiamo tanto petrolio da loro, sono la Cina e la Russia. Non San Marino, o sì, Andorra, tanto per essere chiari. Quindi non so anche questa nuova mossa, diciamo, trampiana a cosa serve. Io temo che il più che altro vada a strozzare l'Occidente, vale a dire noi europei, perché se dovessimo per qualche ragione, per evitare di rompere con gli Stati Uniti, interrompere ogni rapporto commerciale ci possa essere con Teheran, per esempio, per il petrolio, per i famosi prodotti per l'agricoltura, eccetera, noi saremmo costretti a far cosa? Ad andare a comprare ancora più energia sotto forma di petrolio, di gas liquido, eccetera, dagli americani. Già compreremo tante armi dagli americani. Tu sai che Allora c'è anche la polemica sul fatto che non si è raggiunto il 5% nessuno in Europa del proprio bilancio in armamenti, perché lui vuole recuperare alla svelta i soldi che l'America ha speso in più degli altri per quanto riguarda la NATO. Noi l'Italia 40 miliardi, la Germania 50, la Francia 50 o 60, insomma un po' tutti devono dargli queste cifre enormi, secondo lui nessuno gliele darà, a quello che ho capito, però lui farà delle ritorsioni e le può fare sia economiche ma anche militari. E se le fa militari, il rischio appunto che da est arrivi qualche tentativo almeno di sfondare di nuovo, come disse il 22 febbraio del 22, due giorni prima dell'invasione, noi dobbiamo ricrearci attorno a noi una cintura di sicurezza. Tornando all'Iran, lì la situazione ancora è impantanata, perché Hormuz passano solo le navi che decidono insieme, iraniani e l'Oman. In questo caso stanno passando solo le navi irachene, solo quelle passano. Che però sono poca cosa rispetto alle centinaia di navi che transitavano regolarmente in quello stretto. La situazione sta diventando pesante anche per i riflessi che ha nell'economia di tutto il mondo. Vediamo cosa avviene sull'energia, non riusciamo ad abbassare i prezzi dei carburanti in tutta Europa, ma non solo in tutta Europa, anche altrove, anche perché quando dovesse iniziare a scarseggiare questo petrolio si alzeranno i prezzi inevitabilmente. Gli economisti ormai parlano che per il gasolio sarà difficile restare sotto i 3 euro se andiamo avanti di questo passo per molti mesi, senza far ripartire le importazioni importanti da parte di quella regione del mondo. Stiamo consumando delle riserve strategiche, non possiamo scendere più sotto di tanto, perché ad un certo punto, se dovessero mancare, tu non mandi avanti la produzione di energia elettrica, non mandi avanti i mezzi di sicurezza, non mandi avanti nulla. E allora c'è già pronto qualcuno che dice: beh, questo è il momento per ricomprare il petrolio dalla Russia. Si congiungono le cose,
1: sì, ho capito,
0: in modo impressionante. E il problema è anche per quanto riguarda l'approvvigionamento, per esempio, nostro come Italia, da paesi del Maghreb, Libia, Tunisia, Algeria e un po' meno il Marocco, che sono nostri fornitori importanti sia di gas che di petrolio. Ma anche lì sappiamo, per esempio, che l'Algeria è filorussa. Non è che è molto contenta, è contenta di venderci perché gli portiamo i soldi, tanti soldi gli diamo per questo gas e per questo petrolio. Durerà? Non lo so, si stanno cambiando un po' tutti i rapporti e gli equilibri nel mondo in questo momento. E che cosa li possa raddrizzare in questo momento, francamente, non lo vedo, ti dico la verità. Come siamo messi con i tempi?
1: Siamo a 23, quindi 2-3 minuti e poi dobbiamo
0: chiudere. 2-3 minuti. Dunque,
1: esatto.
0: Sempre in un quadro nazionale di queste cose estere, è stato fatto un conteggio che ci sono 757 militari statunitensi che sono rimasti feriti nella guerra contro l'Iran. Cioè, quindi sembrava che tutto quanto avvenisse via cielo, senza problemi, eccetera. Ma quando l'Iran rispondeva e colpiva le basi americane in Kuwait, in Arabia Saudita, in quei paesi là, in Siria, ti ricordi, no? In Iraq e quant'altro, 757 militari sono rimasti feriti e 18 sono stati quelli che sono tornati a casa dentro una bara. 18 morti americani. Stiamo dicendo appunto di questo allarme che può venire dalla Russia per quanto riguarda alcuni paesi che aiutano Kiev, no? Le minacce più o meno prima date e poi tornate indietro. Ma le minacce sono arrivate anche dall'Iran, che ha detto: noi possiamo arrivare dove vogliamo con i nostri missili. Il generale Camporini, che è uno dei massimi esperti, è stato comandante, capo di Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica, insomma uno che partecipa molto anche alle analisi con i suoi istituti di quello che può avvenire o può non avvenire, ha detto: beh, loro hanno armi che possono arrivare a 3.000 chilometri, però diciamo sono armi che, pur avendo buone capacità di volo, sono facilmente intercettabili se il Mar Mediterraneo viene sorvegliato come si deve, per esempio dalle navi americane che sono ormai stanziali sul posto, ma anche da alcune navi nostre. Ecco, in Italia è difficile che arrivi un missile di quel tipo, secondo Camporini, però potrebbe arrivare in Grecia, a Cipro, in Romania e in Bulgaria. Questa è un po' la situazione. Speriamo che tutto questo qui in qualche modo cambi, francamente.
1: Ne avremmo bisogno. Senti, ci interrompiamo?
0: Sì. Okay. Così riprendo anche fiato.
1: Se vuoi un minuto ti dico io quello che ho visto sulla stampa.
0: Stampa.
1: Tanto per dirti che cosa abbiamo visto. Abbiamo visto un po' di cose, sostanzialmente rimettendo i quotidiani. Guarda, parto dai francesi per un motivo molto semplice, che a parte la parte politica, sai che si pensa alle Pen Mélenchon, questo Mélenchon che della sinistra non lo voleva nessuno, ma in realtà c'ha un forte seguito, quindi ma la sinistra non ha fatto tabula rasa, insomma, e si pensa le Pen e Mélenchon possono essere questi i due cose del duello finale, poi vedremo. Ma una cosa che invece
0: mamma mia,
1: ne abbiamo parlato l'altra settimana
0: di qua e di là da piangere,
1: ecco, questo tentativo della Francia di ostacolare i social, sai, di vietare i social sotto i 15 anni, che è stata cassata dalla giustizia, però stiamo dicendo non va bene, ma pensa rientra a scuola e tu pensa, questo c'è il giornale Corse Matin, però avranno il divieto di portare dentro i cellulari, sai che insomma è a scuola, e quindi sarà proprio un esperimento francese fatto proprio l'interdizione, cioè il divieto. Questa cosa che però non è visto da tutti bene. Qui fanno vedere una ragazza che telefona dietro le sbarre, dove si vede c'è un simbolo del telefono portatile interdito bloccati, no? Vabbè, c'è i favorevoli contrari.
0: Sai, la foto in quel modo si fa anche creandole.
1: Sì, ma per dire che comunque in Francia non tutti sono d'accordo a questa cosa, però insomma, anche perché dicono che limita le solite cose, si limita la libertà personale, cioè, capito? Cioè, se tu impedisci di portare un cellulare a scuola, che durante le lezioni ti metti a fare WhatsApp o i social, e glielo vieti, vieti la libertà personale di uno studente, no? Insomma, te lo dico con ironia, ovviamente, no? Perché questo è. Invece
0: sempre su questo argomento dei minorenni, questa multa questo accordo che ha fatto Meta con gli Stati Uniti, per ora riguarda solo gli Stati Uniti,
1: ne
0: pensi?
1: Penso che a un certo punto hanno detto, guarda, paghiamo 17,1 milioni, quindi miliardi di dollari, perché in effetti è vero che condizionavamo la gente, però ce l'hanno l'obbligo di avere ai ragazzi 2 ore al massimo di social al giorno, non più like, perché mettendo i like li stimolano a fare cose, e poi la notte assolutamente non potranno.
0: Però hai visto che questi 17 miliardi
1: dovranno
0: ne pagheranno una parte adesso, ma non tutti, perché hanno detto ci sta bene pagarli, però ci devono entrare dentro anche TikTok e YouTube, perché altrimenti quelli che perdiamo noi li prendono loro, dove potranno fare quello che vogliono.
1: Infatti lui all'inizio, loro all'inizio daranno 516 milioni.
0: Capito? Quindi alla fine vedi a volte l'informazione, 17 miliardi, insomma, comincia a essere una bella multa, no? E speriamo che allora una cosa del genere in qualche modo possa essere trasportata anche in Europa, per esempio. Io non la vedrei male, limitazione.
1: Ma te lo immagini, Trump
0: ora so che
1: fuoco.
0: Esco fuori qualcuno
1: no,
0: prende la
1: ma
0: schiaffi,
1: Trump ma... prendi fuoco perché hai visto, no? Ma se matto gli tocchi, ti ricordi che Trump ce l'aveva con chi? Basta attaccare le multe alle major, alle grandi, alle big tech americane.
0: Questi soldi li prende lui ora.
1: Tanto non avesse preso via. Poi chiudo con la Spagna. La Spagna, il problema di Ceuta è abbastanza grossino, insomma. Ora ne parlano meno i giornali spagnoli perché sono tutti indirizzati a parlare di quello che è successo in Nepal, in Tibet, quindi questo. Però ABC, vedi, intanto fa vedere ancora la situazione sulla Spagna, dove la gente, vedi, addirittura c'è chi taglia i capelli ai ragazzi rimasti lì, e c'è da dire che se tu vai a vedere alcuni filmati che trovi sul YouTube, trovi persone esasperate in quella exclave, sai che è un'exclave dice le donne non possono uscire di casa, hanno paura a uscire di casa, questi sono veramente accusano tantissimo Sanchez, che ha dovuto tornare indietro sull'immigrazione in questo senso, perché prima di tutto l'accusano di essere andato in vacanza in un momento dove onestamente era fuori luogo, ed averla abbandonati questa cosa, quindi gli danno veramente forti attacchi Sanchez, tant'è che ora ha dovuto mettere delle regole molto restrittive nei confronti specialmente di quello che fare con queste persone, e questo purtroppo, ma è perché capisci che lì è un exclave, è lontano dalla Spagna. È Spagna, ma non è
0: oltre lo stretto di Gibilterra.
1: Esatto, però
0: che poi si chiama stretto, ma non è proprio stretto.
1: Vabbè, questo è un po' quello che ho visto. Non trovo. Ah, l'ultima cosa è l'AISE, mi sembra nell'ultima 2 settimane ha arrestato 50.000 persone. Ho cercato di 50.000,
0: Sì.
1: Non ho trovato traccia, l'ho trovato andando in giro chissà dove. Ma mi ricordo che dico, ma come hanno fatto, no? Dico, tutte queste, e non se ne parla. Anche sui giornali americani non trovi traccia di niente. La parola ICE è scomparsa.
0: E dove l'hai vista questa notizia?
1: L'ho vista andando a curiosare su YouTube, ovviamente, sì, attraverso dei youtuber americani, capito, che sono abbastanza...
0: Ma sono notizie verificabili?
1: Sono notizie verificate.
0: Non essere per niente sui giornali?
1: Non si trova, infatti la cosa che ti volevo dire...
0: Perché i giornali ci sono favorevoli e contrari.
1: Esatto, però
0: quindi...
1: non avere nessuna idea di questo mi sembra cosa... E una... No, però un altro spunto l'ha dato l'altra sera Sky TG24. Capito? Però sono quelle notizie che ci fai caso lì per lì, no? Poi magari vai a vederle, scelte
0: e non le trovi.
1: Ti ricordi è successa un'altra volta, mi ricordo su che era, che poi non si trovava queste cose. Io non. Quindi diciamo che era. Comunque dell'AISE non se ne parla, ma l'AISE sta facendo sempre gli affari suoi là, insomma. Tutto qua. Va bene?
0: Pausa.
1: Che si fa?
0: Pausa.
2: Sono le 21 e 40 minuti.
1: E quando mi hai detto pausa, io non ho messo la pausa.
0: Ah, hai messo...
1: No, è venuto l'orario, perché devi sapere che qui...
0: Se vuoi recuperare, recupera, siamo in tempo.
1: No, ci mancherebbe. Buona la prima, noi diciamo sempre così, buona la prima. Benissimo. Senti, dove andiamo? In Italia che
0: avviciniamoci in Italia,
1: di che si parla in Italia? Che
0: ne parla? Io parlerei...
1: Gasolio, quanto costa, no?
0: Questo ne possiamo anche parlare. Ora, fino al 5 fino settembre al 5... rimane come ora.
1: Ma come funziona in base a... cioè, alle categorie più deboli magari?
0: Ma sembra che questa cosa sia impossibile.
1: Come fai a farla?
0: Stavano pensando a una card secondo il reddito, però ma tu pensa al rischio di truffe.
1: No.
0: Ma tu pensa in un paese come il nostro al rischio di truffe.
1: Aspetta, dov'è che ho trovato il regalino di
0: Conte? No, ma sono cose che
1: 174 miliardi di regalo del super bonus, sì, no, una cosa del genere. No, truffe in Italia purtroppo, ma non solo in Italia, dai, da tutte le parti.
0: Quando ho sentito dire questa cosa, ma te lo immagini? Io so che tu sei uno che magari ha la possibilità che consumi poco, magari sei in quel modo anche perché non hai soldi per andare avanti. Ascolta, mi dai la tua card, risparmierei 300 euro, si fa mezzo, 150 li do, 150 li tengo per me, vado a fare due pieni, perché poi sarebbe così.
1: Esatto.
0: Quindi non lo so come faranno, in qualche modo faranno, però così diventa veramente pesante. Ma onestamente, o lì mettono le mani sulle accise come era stato promesso,
1: però ha detto che oppure vengono chiesti gli anticipi sulle tasse ai
0: solo Eni e Agip adesso,
1: perché
0: solo Eni e Enel adesso e basta.
1: Ma secondo te lo potrebbe fare un governo? Lo potrebbe fare?
0: Il governo lo può fare tranquillamente.
1: Come fa?
0: Mette una tassa nuova, la specifica, la motiva.
1: Cioè, potrebbe imporre alle sette sorelle questa cosa. Io le chiamo sette sorelle perché una volta erano le sette sorelle, sì, no? Che non erano sette
0: sorelle.
1: Sì, no, le grandi compagnie.
0: Le grandi compagnie petrolifere, sì.
1: Esatto.
0: Potrebbe, senz'altro, ci mancherebbe altro.
1: Tu dici che lo potrebbe fare?
0: Ma tu pensa, allora, ma nella Costituzione italiana c'è scritto che le tasse devono essere progressive. Non lo sono progressive, lo sono parzialmente progressive. Quindi basterebbe applicare quello, avresti già fatto. Solo che non viene fatto perché ci sono molti che non vogliono, insomma, ecco. Al di là di questo, in questo momento lo faranno solo Enel ed Eni perché sono partecipate dello Stato. Lì è il governo che può decidere, con le mie faccio così. Come ha fatto quel sindaco in quel paesino veneto? Tu sai quel sindaco cosa ha fatto, no? Villa Franca si chiama.
1: Scusa, eccolo qua. Stati Uniti, l'AISE ha arrestato 50.000 persone a luglio. Guarda, fonte TGcom24.
0: TGcom24 dove l'ha presa questa notizia?
1: Guarda, il numero di luglio...
0: presa come te...
1: No, il numero di luglio rappresenta un aumento del 15% rispetto... ora mi sono ricordato, no? Vedi?
0: Sì, sì.
1: Guarda, cioè, l'Austria è stata 50 a luglio, è record nel secondo mandato di Trump. Io ti dico la fonte, sì, che l'ho vista io, vedi che l'avevo vista io da qualche parte, insomma.
0: Ma io non dubitavo che l'avessi vista.
1: No, ma è bene dirle, no, ste cose. Vediamo se troviamo anche la fonte, mentre parla anche tu, così almeno...
0: Fermati un attimo, è bene dirle, però il fatto che nessun giornale americano che sarebbero più interessati di noi all'AIS, no? Credo, almeno spero. Né di destra, né di sinistra, né di centro, né pro Trump, né contro Trump, ne faccia cenno, è strano.
1: Allora, i dati governativi sono stati forniti dall'AIS al Deportation Data Project dell'Università della California, Berkeley, analizzati dall'Associated Press.
0: Ancora, cominciamo ad avere un briciolo di notizie. È l'AIS che ha comunicato quanti hanno arrestato.
1: Esatto, è analizzati dall'Associated Press, quindi l'associazione della stampa, no?
0: L'Associated Press è un'agenzia, è come se fosse l'ANSA.
1: Perché non voglio dire cose...
0: Però che i dati li ha dati l'AIS, attenzione bene. È un po' come quando c'è una manifestazione, no? Secondo il sindacato erano 1 milione, secondo la questura erano 100.000.
1: A giugno 43.021 arresti a giugno.
0: Ma
1: quasi 50.000.
0: Ma loro ne hanno alcuni milioni, Giuseppe, di clandestini.
1: Ho capito, ma
0: di clandestini in America ne hanno alcuni milioni.
1: Allora che aveva ragione Trump, insomma, cioè, fammi capire.
0: Dipende dalle modalità con cui agisce, come tutte le
1: Euro
0: cose.
1: News, guarda, come tutte le cose. Guarda, anche ora ci sono varie fonti, anche le Euro News, guarda.
0: Sì, ma la fonte principale è
1: quella lì,
0: è quella dell'AIS che fa il senz'altro lo farà con gli nomi e cognomi accanto, ci mancherebbe altro.
1: No, ecco,
0: se li arresta.
1: È semplicemente quello, perché mi giravano, non voglio dire cose che l'abbiamo trovata la fonte.
0: Ma io non dubito che te l'avessi sentito.
1: Ma è bene dirle, è bene dirle. Vai, continua pure Ivo, scusa, ho interrotto.
0: Oh, no, quindi sul discorso del gasolio, ce lo siamo già detti, insomma. Cioè, qui c'è un problema che sta diventando complicato per il paese. Oh, non ti dimenticare che l'Istat ha visto 3,9% d'aumento in un anno, in questo momento. Quasi tutto derivante dalla maggiore spesa energetica, capito? Non è un aumento che arriva perché, che ne so io, va di moda il pantalone corto, tutti a comprare pantaloni corti, aumentano i prezzi. No, il problema è che siccome di energia si vive tutti, lo vivi in casa, lo vivi in una fabbrica, lo vivi camminando con la macchina, con il treno, con tutto quanto, sta aumentando tutto per colpa dell'aumento dei costi dell'energia, in modo sproporzionato. C'è stata la settimana scorsa una mezza polemica, c'è attenzione, le associazioni che guidano le ambulanze del 118, a causa dell'aumento del gasolio, sono in difficoltà.
1: Ma c'erano in difficoltà prima.
0: Indubbiamente in 3 mesi la misericordia d'Arezzo ha speso 2.000 euro in più, ne spendeva 4.000, ne ha spesi 6.000. Cioè, ma che saranno 2.000 euro? Sono 2.000 euro. La misericordia non è che abbia capitali enormi, vive di molto spesso di donazioni, di queste cose qua, e di piccole attività che svolge. Riceve dalla Regione Toscana un rimborso per il servizio con le ambulanze.
1: Regione Toscana?
0: Sì.
1: Mi parli della Regione Toscana?
0: No, parlavo della benzina.
1: No, dopo mi ci ritorni a Gianni.
0: Torniamo alla Regione Toscana, vai.
1: Allora, la notizia. La notizia è quella di questa banca Monte dei Paschi di Siena, a cui gli vogliono togliere il Siena.
0: Sì.
1: L'amministratore Levaglio ha fatto questo mega proposta per due banche, per arrivare a 70 miliardi, dimmi se sbaglio, per evitare che Intesa faccia questa
0: faccia
1: arrampicata.
0: Faccia il contrario, se la mangi.
1: Adesso c'è il problema che, tu lo sai, insomma, Monte dei Paschi di Siena, insomma, è sempre stato un po' vicino a un'area politica, no? Il paradosso che la quota del governo ha detto subito, il governo ha detto no, noi la quota non la cediamo. Ha spiazzato chi? Ha spiazzato gli amici dell'Unipol, che tengono tante queste cose, guarda caso, che vengono dal primo socio, sono le cooperative romagnole, che vedrebbero invece bene questa cosa, un'intesa. Ma chi è che contro Gianni? Gianni ha detto non passa lo straniero, e quindi qui automaticamente Gianni è con la Meloni. Quindi esiste un PD che sta con la Meloni e un PD che vorrebbe. Dai, una lettura la puoi dare anche così.
0: Il PD non lo vedo né di qua né di là. Come perché no? Le cooperative ormai sono
1: esiste
0: una.
1: Esiste il PD?
0: Esiste?
1: Esiste, sì.
0: Strano. Adesso non me ne sono accorto, però.
1: No. Come no?
0: Ad Arezzo ormai non c'è più il PD.
1: È vero, amici, ma insomma domattina c'è il vice sindaco Camurrini qua, amici del PD, dopo dovete fargli un po' di, insomma, contestazione. No?
0: Come se gli voglio fare l'applausi?
1: Come sarebbe, insomma, non fare il suo lavoro, l'opposizione.
0: Ma chi è l'opposizione?
1: Il PD. Poi c'è AVS, poi c'è 5 Stelle, poi c'è, chi c'è?
0: Donati?
1: Sì, nella lista c'è il Garezzo e poi chi c'è? Non ne dimentichiamo nessuno.
0: Poponcini è futuro.
1: Però si può dire Poponcini o si dice Futuro Nazionale?
0: Poponcini perché è il consigliere
1: perché
0: comunale,
1: non c'era
0: che
1: futuro.
0: Però è lì come futuro nazionale.
1: Ma non
0: ora.
1: C'era il futuro nazionale nella
0: dire,
1: lista,
0: dire,
1: è diventato
0: gruppo,
1: dopo.
0: È nel gruppo misto. Vabbè,
1: comunque, al di là di questo, scusa, ti ho interrotto.
0: No, no, niente.
1: Dicevo, che si fa con questo PD? Insomma, che si danno via il Monte dei Paschi, per togliono posso, Siena. Io da retino non sono contento, te lo dico subito.
0: Facciano come vogliono.
1: No, deve rimanere di Siena.
0: Io non c'ho neanche una quota del Monte dei Paschi, quindi facciano quello che gli pare.
1: No, vabbè, era curioso questa la lettura che avevo fatto con queste due anime, a parte tutto, a parte scherzi, del PD, che comunque riguardano uno dei grossi... Che,
0: ti faccio presente una cosa, che Ancajani, che avvenga la fusione in un modo o nell'altro, gli importerebbe poco e niente. Lui difende la senesità perché a Siena ci sono 5.000 dipendenti del Monte dei Paschi. E tu sai che se per caso la testa della banca passa da Siena a Milano,
1: no,
0: quei
1: 5.000 no.
0: Quando vanno in pensione non li riassumono.
1: Io da retino mi oppongo.
0: Hai capito?
1: Subito. Senti, ma visto che siamo in regione, come è andata a finire la storia di Giovanni Grasso? Insomma, ho visto, ora devono fare una riunione, sti medici sono arrabbiati, tutti gli ordini medici sono, no arrabbiati ora per modo di dire, dicono che non, insomma, di rivedere questa scelta.
0: Gianni ha fatto un'intervista e ha spiegato come stanno le cose, né più né meno.
1: Ma devono fare anche, li deve incontrare, li deve incontrare questa settimana.
0: Li deve, sul deve bisogna stare attenti perché...
1: Ma è doveroso per un presidente, una regione,
0: anche per un sindaco, anche per un sindaco è doveroso incontrare chi chiede un incontro?
1: Ma io penso di sì.
0: Come mai Comanducci ha detto che non li incontra i vigili?
1: Come non li incontra i vigili?
0: No, noi stiamo riorganizzando la polizia locale.
1: Ora, scusa, io va bene tutto, ma che quando arriva il Saracino, non è la prima volta.
0: Fermati, non confondere il cavolo... con la merenda, fermati un attimo.
1: Io mi sono fermo, più fermo di così.
0: Ma lascia stare il Saracino. Lascia stare il Saracino. I sindacati hanno indetto una protesta perché dicono ci manca le divise, i caschi,
1: non lo so,
0: giubbotti.
1: Una sigla sindacale mi sembra però, non tutti. Una
0: vuol fare lo sciopero e una vuol fare l'assemblea.
1: Sì,
0: quindi
1: esatto.
0: Insieme bloccherebbero buona parte del corpo della polizia municipale. Però loro hanno detto, siccome questa cosa l'hanno detta 15 giorni fa, quasi un mese fa, hanno detto noi però vogliamo incontrare il sindaco per parlarne. Sembrava che l'incontro fosse possibile. Ieri mattina Comanducci ha fatto una comunicazione via internet, perché tra l'altro credo che in comune non esista nemmeno l'ufficio stampa a questo momento.
1: Marco Caneschi c'era.
0: Marco Caneschi è un dipendente del comune che fa...
1: È un giornalista, lavoro. No? Faceva quello.
0: È giornalista, ma non so se è proprio inquadrato nell'ufficio stampa. Non lo so questo qui, però lui c'è, però non mi sembra, non vedo comunicati stampa tradizionali da parte, vedo che direttamente gli amministratori parlano mettendosi davanti alla telecamera.
1: Ho capito. I tempi cambiano, Ivo.
0: Ma ci mancherebbe altro. Cambiano i tempi, ma infatti, come Gianni tu dici, doverosamente incontra i medici che hanno avuto delle perplessità su quella nomina. La polizia locale con i sindacati voleva incontrare il sindaco, ha detto non mi sembra opportuno in questo momento perché il 6 c'è la giostra, io voglio che vada tutto bene, ringrazio già ora la polizia, carabinieri che copriranno eccetera, una cosa eccetera, siccome stiamo riorganizzando con il comandante Menguzzo tutta la polizia locale, ci rivedremo quando è pronto il progetto. Non mi sembra una cosa...
1: Ma neanche a me sembra una cosa che invece si faccia per il Saracino una cosa del genere. E io la penso così, perché non è la prima volta.
0: E non li incontri nemmeno.
1: Non è la prima volta. Tra l'altro,
0: ma
1: comandante...
0: Ma non li incontri nemmeno per dirgli con questa cosa che hai detto tu.
1: Aspetta.
0: Cambiate giorno, fatelo il giorno dopo.
1: Aspetta. Allora, il perché non l'abbia incontrati, secondo me... primo cittadino deve incontrare, a parte questo, vabbè.
0: Questo diciamo,
1: però anche loro non è una, scusate se lo dico in maniera, io non riesco a dire le cose che non penso,
0: ma è
1: una provocazione fanno per Saracino, dai, su. E se no ci prendiamo un giro. E allora non è la prima volta, c'è stato un'altra volta anche prima, sempre per Saracino facciamo sciopero, c'è sciopero o assemblea, per carità, diritti legittimi, tutto quello che vuoi,
0: sì.
1: Però a un certo punto il comandante Menguzzo è arrivato ormai, quanti sono? Tre mesi?
0: Tre mesi, più o meno.
1: Io non conosco i tempi per poter cercare di riorganizzare, perché lui avrà trovato delle criticità di prima, se anche prima facevano questo sciopero,
0: penso.
1: No? O questa assemblea.
0: Penso.
1: Penso. Quindi io non lo so i tempi che ci vogliono, i tempi logistici, poi si è insediata la giunta, poi... Non lo so, né noi siamo a conoscenza. Però ritornare alla stessa maniera con comandante nuovo, amministrazione nuova, io la trovo un altro modo. Per me è una provocazione, poi è legittima, per carità.
0: E tu non l'avresti incontrati?
1: Allora, io non sono sindaco, ma io se fossi stato il sindaco sicuramente, anzi, ci sarei proprio andato nel mezzo, perché io non ho grossi, io
0: è
1: sempre
0: questo che
1: guarda
0: dico
1: che
0: io
1: quando potevo o dovevo, io ho sempre affrontato, guarda, le cose in prima persona. Guarda, allora, ecco, su questo la storia lo racconta, quindi sì. Però io non sono il sindaco, il sindaco avrà le sue ragioni, conosciamo l'ex assessore Comanducci, oggi sindaco, la persona che è, quindi se evidentemente ha deciso di fare in questa maniera, evidentemente ci sono delle cose che noi non conosciamo o ha elaborato un modo, cioè avrà avuto il suo perché, io non posso darti una spiegazione, io l'avrei fatto.
0: Sì. Per me è un errore non incontrare chi ti chiede di essere incontrato, siccome questo qui non è il cittadino che sta a stop ed arca che gli vuol parlare del marciapiede.
1: Sì, ma fammi capire.
0: È un'organizzazione sindacale dei tuoi 100 vigili che ti chiede di incontrarti, almeno per dirgli...
1: Sì, ma prima di avere indietro lo sciopero e l'assemblea o dopo? Prima o dopo? Eh no.
0: Che vuol dire questo?
1: Vuol dire, tu mi hai chiesto di incontrarmi, io ti ho detto no, se ne parla dopo, e tu fai sciopero, è una cosa... Tu fai sciopero, chiedi di incontrarmi e allora decido io quando incontrarti. Scusa,
0: benissimo,
1: perché la decisione l'ha già presa.
0: Bene, allora ti sembra era doveroso che Gianni incontrasse medici? No, li incontra perché Gianni è un politico. E così si fa, quando un'organizzazione ti chiede un incontro, si fa l'incontro, al limite gli sputi in faccia l'incontro, non so se mi spiego.
1: Ma io,
0: capito?
1: Ti ho chiesto se questa sigla sindacale ha indetto prima lo sciopero e poi ha chiesto il cosa.
0: Allora,
1: per me fa una
0: lo stato d'agitazione della polizia locale è permanente, perché è una vita che ci ha
1: ma ha chiesto un incontro al comandante.
0: L'ha chiesto contemporaneamente nel proclamare lo sciopero, siamo disponibili all'incontro.
1: Prima ci parli, mi chiedi un incontro, se non si trova la quadra farai lo sciopero, e te prima fai lo sciopero poi dici
0: allora
1: la pensi
0: così, e va bene, pazienza.
1: Vabbè, io penso,
0: pazienza
1: è diritto lecito,
0: pazienza, non c'è niente da fare,
1: è diritto lecito. Io lo vedo in questo momento con un'amministrazione nuova, un comandante nuovo, io lo vedo sbagliato, però avranno fatto i loro passi.
0: Il signor Alessandro Ghinelli, che è stato sindaco per 10 anni, è stato criticato a bestia per gli ultimi 5 anni anche da quelli che sono ora al governo, va bene? Quasi tutti questi, almeno fare tutti, hanno detto discontinuità, perché era uno chiuso, non parlava con nessuno, non faceva gli incontri, non c'era mai. E fanno la stessa cosa ora?
1: Scusa, io.
0: No, fermati. Fanno la stessa cosa.
1: Io mi fermo, cavolo, ma ti posso ribattere.
0: Io un cambiamento lo volevo vedere in questo.
1: E allora anche la sigla sindacale un cambiamento si doveva vedere. Perché se tu vieni con già detto che fai sciopero e la cosa, tu vieni già in un modo diverso, perché vieni lì come una sorta
0: falso
1: di dire,
0: mestiere.
1: Ma come falso mestiere?
0: Falso mestiere.
1: Prima chiedi l'incontro,
0: cerca di ottenere quello che non ha ottenuto
1: poi,
0: per anni.
1: Va bene, ma gliel'hai chieste prima?
0: Ma gliel'ha chiesto in quel momento. Dice
1: noi. Prima fai sciopero, gli dici faccio sciopero e poi gliele chiedi?
0: Vabbè, andate avanti così.
1: Ma no,
0: andate avanti
1: così.
0: È un errore. Ascolta, allora parliamo di un'altra cosa. Andiamo subito sul nodo, se no mi fai subito scaldare. I platani di via Sansovino, ok? C'è il video, se lo vuoi mettere intanto ci parlo
1: però
0: sopra.
1: Parlaci te.
0: Ci parlo sopra io, ma come no?
1: Non c'è il video, c'è il video, ma non ci sono stato io.
0: Ma come no? Vai, mettilo. Allora, ti racconto questa storia.
1: Intanto metto il video,
0: sì.
1: Guardalo.
0: Allora, tu sai che per fare i lavori in una certa strada devo mettere prima la segnaletica dicendo togliete le macchine perché il giorno tale qui serve tutto libero, lavoro, scritto a mano tra l'altro, pociatura.
1: Un avviso tu dici.
0: Hanno messo il divieto di sosta perché dovevano togliere le auto che erano sotto la strada, sotto le piante, per poterle ripulire, non potare. Ci hanno scritto potatura platani su quel cartello. Cosa può pensare un cittadino? Che vengono qui e potano tutto. In realtà hanno fatto una cosa fatta bene, perché hanno pulito i tronchi bassi.
1: Infatti l'ha detto anche Angelino che è andato a fare questo servizio.
0: Che ti sto dicendo? Ma è una cosa che, scusa, quando abbiamo parlato del buio all'ospedale, quante volte ti ho detto basterebbe ripulirsi dalla parte
1: sotto,
0: bassa
1: da sotto,
0: te l'ho detto io, perché ripulire le piante basse non è solo una cosa fatta bene, è un obbligo di legge, perché il codice della strada dice che sotto 2,20 m non ci dovrebbe essere niente su un marciapiede, su una strada.
1: Ora io questo non lo so.
0: Compresi i cartelli stradali. Sai che ci saranno 1000 cartelli stradali non in regola anche nel comune d'Arezzo, come in tutta Italia.
1: Addirittura.
0: Perché il cartello stradale non può essere più basso di 2,20. C'è la gente che alta 2 metri, ci batte il capo. È chiaro? Allora, stessa cosa lì. Hanno fatto questo lavoro, guarda che bellezza.
1: Beh,
0: hanno dato aria, esatto. Hanno dato spazio e è fatta bene. Però tutto questo nasce da cosa? Perché 2 giorni prima di mettere quel cartello potatura platani non hanno fatto un comunicato di 10 righe in cui dicevano attenzione, il giorno lunedì 24 di agosto, 25, non so quando era,
1: sì,
0: non mettete le macchine lì, c'è il divieto di sosta perché dobbiamo fare la ripulitura bassa dei tronchi. Giustamente qualcuno ha detto, ma come? Se fate la potatura alta delle piante, le tagliate, che non si può fare d'estate, così dice la regione toscana. E sono andato a protestare. Ora, anche lì dipende come hanno protestato. Qualcuno ha detto hanno bloccato i lavori. Non credo che siano andati lì con le mazze in mano.
1: Sentiremo domattina il vice sindaco Abusini, esatto, che verrà qui.
0: Però allora, quando viene qui gli dice: ma perché prima di fare questo lavoro non l'avete comunicato con 10 righe di comunicato stampa? 10 righe bastavano per dire non poteremo. Non taglieremo le piante, semplicemente ripuliremo la parte bassa perché chi passa a piedi ci batte il viso, chi parcheggia ha i rami che gli battono sul parabrezza della macchina. C'è un problema di sicurezza e di luminosità e di apertura. Quindi hanno fatto bene a farlo. Gestite la comunicazione con i piedi.
1: Certo.
0: Con i piedi. Punto. Come io vedo gestito con i piedi il rapporto con un sindacato di polizia che fa lo sciopero.
1: Come io vedo gestito con i piedi alcuni cittadini che allora chiamano i vigili del fuoco onnipresenti, gli devo fare tanti applausi perché cadono le fronde dell'alberi. Allora chi hanno avvisato qui per fare sto lavoro? Nessuno. L'hanno chiamati per andare su un suolo pubblico a togliere le cose delle... Guarda, questi, ti faccio vedere le foto di stasera, sì, qui qua giù nella via. Dico, ma chi va chiamato? Sai, hanno chiamato i cittadini perché c'era le macchine sotto, e dico, perché siete dovuti intervenire voi? Perché questa è un'area pubblica. Sì, ma allora interverrà il comune.
0: Se c'è un pericolo, non
1: se c'è un pericolo sono intervenuto. Lo vedi, allora chi hanno avvisato loro? Allora,
0: loro chi?
1: I cittadini che hanno protestato e i vigili sono subito andati.
0: Ma i cittadini sono mica niente pubblico.
1: Ecco, va bene. No, allora,
0: caro, loro hanno l'obbligo di avvisare, okay, quando fanno le cose.
1: Tu lo sai, sei uno di quelli che avvisa, quindi figurati.
0: Ma stiamo scherzando.
1: Allora, quello che dici te sulla comunicazione,
0: sì,
1: preventiva,
0: sì,
1: io non lo so che regole ci sono, hanno sbagliato, lo chiederò domani mattina.
0: Hanno
1: perché
0: fatto.
1: Non ti posso rispondere.
0: Allora,
1: gli
0: puoi dire a Gianfrancesco Morrini, opinione del Brocchi, il lavoro fatto bene ci voleva, la comunicazione è mancata, non me la può fare il giorno dopo. Il giorno dopo l'ha fatta la comunicazione
1: su social,
0: Camorrini,
1: dicendo che erano venuti lì a protestare.
0: Fa sui social, lo può mettere in manifesto al muro, non mi interessa. Ma il cittadino lo deve sapere prima perché chiudete la strada.
1: Chiedo. Quindi il punto è che non è stato avvisato nessuno.
0: Sono andato a protestare. Se c'era stato prima quello che facevano, non protestava nessuno.
1: Anche perché il Camorrini era famoso, lo chiamavano l'assessore motosega.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: per quello sono preoccupato. Qualcuno è preoccupato per quello. Dice, chissà che fa.
1: Ti posso dire questo: sulla vicenda del semaforo qui di via Chiarini,
0: sì, me l'hai detto.
1: È che la gente si ferma all'ombra del pino. Lui, la prima cosa che mi disse, io il pino non lo taglio. No, ha fatto mettere il cartello, insomma.
0: Ma giusto. Quindi se lui vuol venire a pulire le piante in via Nenni, glielo dico io quali sono le piante da
1: andare
0: a pulire.
1: Pulite.
0: Una sera facciamoci un servizio.
1: Ci se vai e te la prossima.
0: Anche domani
1: volta.
0: Sera dai, se vuoi.
1: Allora, ci va a fare per la prossima settimana si fa il servizio in via Nenni,
0: sì,
1: notturno.
0: Prima che arrivi lui che le pulisce. Mette il cartello.
1: Ma
0: lo dica prima.
1: Secondo me lui ci guarda però,
0: No, faccia come crede, ci guarda, lo saluto.
1: No, ci guarda nel senso che insomma gli segnaliamo le cose, no?
0: Ma è anche un nostro dovere. È un nostro dovere.
1: Ma io non li metto cartelli,
0: perché noi siamo al servizio del pubblico, capito?
1: No, non mi convinci di quel discorso prima, non ce la fai.
0: Però tu sei partito da dire è doveroso che Gianni incontri i medici. E io ti ho detto sarebbe doveroso che il sindaco
1: io ti ho detto che l'avrei fatto.
0: Allora,
1: però se uno mi viene lì
0: come me.
1: No, se uno viene lì subito col coltello in mano, subito a dire "Oh, io ci ho fatto sciopero, ora mi ascolti". Io ti dico "Ora ti ascolto dopo, prima fa sciopero, no". Insomma, voglio dire Vabbè. Senti, c'è un altro
0: abbiamo
1: filmatino.
0: Un'opinione sull'informazione troppo diversa. L'informazione al servizio dei cittadini.
1: L'informazione
0: porca
1: è
0: miseria. e va data preventiva, sempre.
1: Ma sei stato tu che hai detto che questi nomi dell'amministrazione hanno un modo di porsi che comunicano? Il Gamurini ha spiegato all'epoca i lavori,
0: ho capito,
1: ha spiegato tutto.
0: Ma ci vuole di dirle prima le cose, vanno dette prima le cose che si fanno, non vanno dette dopo. Perché dopo non serve a niente.
1: Sì, magari dicevano, tra due giorni si taglia le fronde sotto, nasceva il comitato antitaglio delle fronde sotto.
0: E allora se nasceva?
1: Ah, no, visto, i comitati sono potenti. Nasceva... Ma sono potenti i comitati.
0: Sono potenti.
1: Vero? Ah, guarda quello che dell'antenna di Via Libia, tanto per dire, no?
0: Di via
1: Sicilia, è vero,
0: Lo so che la Libia sia sono vicini, ma insomma...
1: No, dov'è Via Libia? È lì vicino.
0: No, Via Libia è a Saione.
1: No, Via Libia dov'è?
0: A Saione.
1: Ho sbagliato?
0: Via Sicilia dove
1: Via
0: c'è?
1: Via Sicilia è là giù in fondo, sì.
0: Non hanno confuso mica. La Libia è uno stato estero, la Sicilia è una regione italiana.
1: No, ma sono vicine, no?
0: Via Sicilia, no, via
1: ma
0: Piemonte. Non sono vicine. Sono vicine sulla verità.
1: Sì, la Sicilia è la
0: sulla cartina geografica.
1: No. Io dico quello.
0: Ah, ecco, sì.
1: Che ci si ferma.
0: Bene, bene, bene.
1: Ci fermiamo.
0: Se ci fermiamo, ci fermiamo.
1: Sì, dai.
0: Fermiamoci, vai.
3: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai?
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
1: E eccoci qua nella terza parte, senza pace, senza titolo, come volete voi, Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Ma sai che vi dico? Quando c'è il Saracino? Il 7?
0: Il 6.
1: Il 6?
0: Sì.
1: Io quasi quasi faccio sciopero.
0: Perché se ne frega?
1: Come
0: chi
1: se lo vedi? Lo vedi? Io non ho il diritto di sciopero allora.
0: No, perché? Ti ho detto che se ne frega, fallo.
1: Ah,
0: no?
1: E ti sembra giusto che se ne frega?
0: Fallo.
1: Te
0: no.
1: Devi essere lì a dire no, ci dobbiamo essere come radio, no, niente. Arriviamo 24 secondi prima della televisione.
0: Speriamo che tu abbia un motivo valido per farlo, sciopero. Altrimenti ti precetto.
1: Te mi potresti precettare, no. Quel direttore? Perché no?
0: Perché no? Perché è il tuo diritto a scioperare.
1: E non mi precetteresti?
0: Non ti posso precettare, insomma, che è un'autorità pubblica.
1: Scusa, facciamo
0: la precettazione avviene solo per motivi di ordine pubblico e di ragione pubblica.
1: Ordine pubblico.
0: Cioè, quando il ministro Salvini ha precettato gli autisti dell'ATAM, dei treni, perché ci garantissero le fasce protette dei treni.
1: Salutiamo Pietro Bonini che ci guarda dall'Ungheria.
0: Madonna,
1: a 300 km da Budapest. Ciao Fabiano, mi raccomando, spero che tu sia fermo in macchina, cioè in casa.
0: A radio si ascolta anche mentre si cambia.
1: No, vabbè, però magari lui ci guarda su ciò.
0: Che ne sai?
1: Vabbè, ti dicevo, potrebbe essere.
0: Non è che hai messo un ponte radio anche in
1: Bulgaria? No, ascolta, il precetto, metti una cosa, metti che. Tanto sono tutti amici, no? Teletruria hanno voglia di mandarla la diretta. Amaranto Channel nemmeno, Arezzo TV neanche, Tele San Domenico niente. Si trovano, i media dicono basta, facciamo come i vigili, niente, sì. Sciopero, basta. E noi rimaniamo lì e ci dicono no, qualcuno bisogna che lo mandi la diretta del Saracino. Ma te me potresti procettare a me?
0: No.
1: Ho fatto un esempio calzante, no? Come? Un bene pubblico, Arezzo.
0: Qual è il bene pubblico?
1: Che Arezzo senza diretta del Saracino? Come si fa?
0: La guarderà in diretta, la guarderà registrata.
1: No,
0: la guarderà
1: non mica bene. Allora, no, tu sei discriminatore, sei anti-walk.
0: Perché
1: chi va in piazza vede il Saracino
0: e paga.
1: Non va,
0: e paga per andarci.
1: Chi non va in piazza non lo può vedere.
0: Esatto.
1: È discriminazione questa.
0: Ma che cosa dici?
1: Come no? Come?
0: Perché no? No.
1: Insomma, mi potresti. Io il comunque mi potresti precettare o no?
0: No.
1: Ma come no?
0: Non ti posso precettare. Io poi, il governo può precettare i medici, se mancano i medici al pronto soccorso,
1: certo
0: che c'è uno sciopero, e è giusto che sia così. Il sindaco non può, ma il prefetto per fare una precettazione, potrebbe precettargli il prefetto, i vigili urbani che fanno sciopero. Lui potrebbe.
1: Il nuovo
0: fare.
1: Prefetto?
0: Nuovo vecchio vuol dire il prefetto,
1: no,
0: come
1: prefetto,
0: autorità.
1: No, l'ho visto l'altra sera.
0: Come autorità potrebbe farla.
1: A ubi periculum.
0: Capito?
1: Lo sai cos'è?
0: No.
1: Ubi periculum, è la Costituzione che è stata la prima volta applicata qui per il conclave di Arezzo, 1276.
0: Tutta roba del Pierluigi Rossi.
1: Sì, c'era Pierluigi Rossi, Don Alvaro, con la voce di Tosi.
0: E pane loro.
1: Ganzo, per eleggere Gregorio X ci hanno messo 33 mesi. Per eleggere Innocenzo V, mi sembra, una sera. Perché se no non mangiamo, non beviamo, lo chiusi tutti lì dentro.
0: Capito?
1: Va bene.
0: Allora che fai? Sciopero o no?
1: No, non sciopero io. Perché se io non stigmatizzo lo sciopero come strumento di rivendicazione dei propri diritti, e te l'ho sempre detto, stigmatizzo il fatto di farlo in un momento come quello del Saracino, che è, diciamo, per me una piccola provocazione in più, una forzatura. Lecita, legittima, tutto quello che vuoi, ma la trovo come dire: oh, noi si sciopera, ora parla. No, prima si parla e poi, se non ti trovi d'accordo, è questo il punto, sciopera, ma prima parlaci con me, no? Potrebbe essere questa una chiave di lettura, ti chiedo?
0: Per me no.
1: Per te no, va bene, ok, andiamo avanti.
0: Per me no.
1: Andiamo in piazza.
0: Lo sciopero lo si fa per creare un disagio, non si fa per...
1: No, me la venire a dire questa, me l'hai detta una volta, ma hai fatto prendere fuoco, non me la dire questa. Lo sciopero si fa per rivendicare i propri diritti, non per creare un disagio, creando disagio agli altri, ma rivendicando i tuoi diritti, perché tu, scioperando, tu levi diritti a me. Hai capito? Se io non lo faccio sciopero, quindi tu sciopero lo fai per rivendicare i tuoi diritti.
0: Sì, perfetto.
1: Ok.
0: Però facendo lo sciopero ti crea un danno?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Togli i diritti a altri.
0: Mi crea un danno per me perché quel giorno facendo sciopero rinuncio allo stipendio?
1: È una tua scelta, è una tua scelta.
0: Ti ho chiesto se è così o no.
1: Sì, è una tua scelta però.
0: Ti ho chiesto un sì o un no.
1: Sì, è una tua scelta, ma i miei diritti mi vengono tolti per una tua scelta.
0: Ti vengono tolti i diritti?
1: Certo. Allora, se un giorno fanno sciopero al comune, io non posso fare niente. Al comune, dico al comune come da altre parti, ora si fa per dire.
0: Esatto.
1: Se sciopero gli uffici postali, io cittadino non posso
0: svolgere. E allora non si sciopera più nessuno, perché si fa sempre un danno a qualcuno scioperando.
1: No.
0: Sempre. Scusa. Chi ha nei servizi pubblici fa sempre un danno a qualcuno.
1: Allora,
0: se l'ufficio anagrafe chiude un giorno,
1: l'hai detto prima, un medico non può scioperare. Un vice del fuoco può scioperare.
0: Precettato.
1: Ah, precettato.
0: Sì, ecco, una parte sciopera.
1: Una cassiera del supermercato può scioperare.
0: Sì, può scioperare. Non può essere precettata.
1: Ecco, e mi dispiace, perché loro io le metto sempre, lo sai come.
0: Mi detto questo? Torniamo alle regole.
1: Alle regole, che tu non mi... No, per favore, non mi dire che lo sciopero serve per fare disagio a altri. Dimmi che lo sciopero serve per rivendicare i propri diritti.
0: Esatto, ma crea un disagio.
1: E crea un disagio.
0: Allora,
1: toglie libertà a altri.
0: Libertà, crea un disagio. Crea un disagio, non toglie la libertà, crea un disagio.
1: Toglie la libertà.
0: Toglie la libertà?
1: Sì,
0: perché se i vigili urbani fanno sciopero l'altro giorno della giostra, a chi la tolgono la libertà?
1: Per esempio, a tutte le forze di polizia che devono intervenire al loro posto, essere lì al loro posto. Uno magari voleva andare al giro e non ci può andare perché deve entrare in servizio per coprire i servizi.
0: Allora non
1: sono
0: più sciopero, perché anche se lo faccio il giovedì, fermati, se lo faccio anche il giovedì, lo sciopero crea un danno a qualcuno, perché se lo faccio il giovedì non creerò il danno alla giostra, ma creo il danno a quello che gli hanno piazzato la macchina davanti al parcheggio.
1: Quindi sullo sciopero tu mi dici che si basa su creare il danno agli altri?
0: Non si basa su quello, si basa su rivendicare i propri diritti.
1: Bravo.
0: Nel momento che nessuno me li riconosce, in quel momento i diritti, io l'unica arma che ho è scioperare, cioè mi esento dal lavoro. Punto e basta.
1: Va bene, non sono d'accordo.
0: Guarda che è scritto in Costituzione, ti porto l'articolo e te lo faccio leggere. Se ti fa schifo sputi sulla Costituzione.
1: No, ti ho...
0: Porca miseria.
1: Ti ho detto.
0: È un diritto.
1: Ho detto io che è un diritto per rivendicare i propri diritti.
0: Esatto.
1: Allora... Ma non certo perché serve per creare disagio agli altri.
0: Ma quando
1: fai di conseguenza, togliendo le libertà a altri di fare altre cose, punto.
0: Ma non togli la libertà, togli un servizio in quel caso. Non togli
1: se tu
0: libertà.
1: Fai lo sciopero dei macchinisti dei treni.
0: Sì, si
1: fermano i treni. E se io voglio viaggiare, non viaggio perché tu
0: perché
1: non
0: c'è lo
1: guidi.
0: Sciopero.
1: Ah,
0: esatto.
1: E non mai tolto la libertà
0: allora
1: di viaggiare.
0: Non c'è sciopero. Ma non ci può fare sciopero allora, Giuseppe. Giuseppe, mi spieghi una cosa. Ma organizzi te lo sciopero mio, come faccio a farlo? Se io faccio sciopero il giovedì e non vengo a fare la trasmissione.
1: Non si fa la trasmissione?
0: Allora non togliamo il diritto dei cittadini di ascoltarci?
1: Certo che sì.
0: E ti sembra una cosa giusta che io rinuncio al mio diritto di sciopero perché quattro cristiani non ci ascoltano?
1: Tu, se vuoi rivendicare i tuoi diritti.
0: Ma che Beppe, ma anche mondo vive, quando sei nato?
1: Ma io non ti ho mica detto che non hai diritto di fare sciopero. Ti ho detto che devi fare sciopero per rivendicare i tuoi diritti.
0: Sì.
1: Ma facendo sciopero togli la libertà a altri.
0: Non la libertà, crea un disagio. Non gli tolgo la libertà, non li metto mica in galera quel giorno, eh. Scusa,
1: se io, voglio viaggiare,
0: sì,
1: e il macchinista non c'è, o l'autista, l'autiere, come si chiama, non c'è perché ha fatto sciopero,
0: sì,
1: io non viaggio.
0: Non
1: mi hai tolto la mia libertà di viaggiare?
0: Viaggerai in un altro modo, se vuoi.
1: Sta chiusa. Allora hai creato disagio?
0: È evidente che hai creato disagio.
1: Vabbè.
0: Allora non si può scioperare.
1: Ma chi ti ha detto questo?
0: Stai dicendo che io faccio un disagio, quindi non sei d'accordo sul disagio. Beppe, le cose sono una sola. Con lo sciopero creo un disservizio.
1: Va bene, comunque
0: rinuncio allo stipendio creo un disservizio.
1: Ok, ci sono categorie che non possono scioperare, va bene.
0: È evidente non possono scioperare.
1: Evidente figli di un dio minore, insomma. No,
0: non figli di un dio minore.
1: Scusa.
0: Ma che ragionamento fai?
1: Allora, perché i servizi di un certo tipo non possono scioperare.
0: Esatto.
1: Sono incerto, e vengono precettate. Pure.
0: Sì.
1: Non tutti lo possono fare,
0: esatto.
1: Sei d'accordo?
0: Sono d'accordo.
1: Ok, ci sono cittadini che possono scioperare e cittadini che non possono scioperare.
0: Esatto.
1: Sei d'accordo?
0: Ma possono scioperare in un altro modo.

0: può dire: siccome ho timori di sicurezza in piazza, comandante, come si chiama?
1: Menguzzo,
0: mandami 20 vigili, punto, finito.
2: E lui che fa?
0: E lui li precetta, misuri, brocchi.
2: Lui li può precettare?
0: No, il prefetto li precetta.
2: Ah, il prefetto li...
0: Menguzzo, sì, gli dà i nomi, i nomi sono...
2: Scusa, ma lapsus.
0: Lui gli dice, i nomi, i 20 da chiamare sono questi 20 qua. E loro devono andare al servizio.
2: Vabbè.
0: Devono andare
2: al
0: servizio.
2: Andiamo adesso in via Fiorentina. Poi ci torneremo tra un po' di tempo su questo, su questa cosa. Sì, categorie di serie A e serie B.
0: Ma non sono di serie A e serie B.
2: Andiamo in via
0: Lavoro
2: Fiorentina.
0: Nei servizi pubblici. Allora, ma te lavori per i servizi pubblici? Ma proprio te me le racconti queste cose.
2: Appunto.
0: Scusa.
2: Servizi strategici di pubblica utilità. Io non posso scioperare.
0: Esatto. Tu puoi scioperare in forme diverse. Non è che non puoi scioperare. Puoi scioperare in forme diverse.
2: Senza arrecare disturbo ai cittadini.
0: No, tu il disturbo lo puoi creare, ma se c'è un'emergenza non puoi non intervenire. I vigili del fuoco, che sono iscritti a CGIL, CISL, UIL e un altro sindacato autonomo, tanto per essere chiari, possono scioperare, ma deve essere garantita una forza minima in caserma e la reperibilità di altri. Se non vengono chiamati, scioperano.
2: Si tratta anche di cose di pubblica utilità, sicurezza.
0: Lo credo.
2: I vigili del fuoco vanno da tutte le parti, te l'ho fatto vedere prima.
0: E lo credo.
2: Li chiamano anche a tagliare l'alberi, ma dai.
0: E
2: ma
0: allora?
2: Va bene. Ascolta, possiamo andare in via Fiorentina?
0: Andiamo in via Fiorentina.
2: Via Fiorentina, lì è tutto uno sciopero allora.
0: Il 24 hanno detto che iniziava nel lavoro.
2: È tutto uno sciopero.
0: Lì non è uno sciopero, lì è un problema tra l'azienda e l'amministrazione comunale.
2: Intanto ti faccio vedere il video. Commentalo te perché non c'è l'audio, Vai, ecco via Fiorentina.
0: Allora, era stato annunciato per il 24 di agosto la ripresa dei lavori alla rotatoria di via Fiorentina. Lavori fermi ormai da un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, non so quanto è il tempo. Perché qualcuno dice due mesi, qualcuno dice quattro mesi che i mezzi sono fermi.
2: Io tanto che non li vedo.
0: Quindi
2: però,
0: lì qualcosa evidentemente non va. Abbiamo visto un paio di video nelle settimane passate, anche in questo caso domattina glielo domanderai al vice sindaco,
2: certo.
0: In cui a un certo punto, la prima volta disse che pensava in tempi rapidi di far ripartire i lavori
2: e
0: ribaltare
2: indietro,
0: il cantiere. Poi ha detto, ma veramente ci sono cose che vanno capite meglio, capire come si può fare eccetera, però insomma io penso che presto riusciremo quantomeno a ribaltare il cantiere, vale a dire a fare un'apertura inversa. Il 24 era stato annunciato in pompa magna anche dai giornali, ripartono i lavori dopo tutto questo stop e non si è visto niente.
2: E qui come vedi il cantiere è vuoto, cioè ci vorrebbe, sono di
0: anche,
2: stamattina.
0: Anche qui bisognerebbe far sapere bene che succede, se no mi sembra di vedere via Filzi.
2: Però stamani c'era c'era un po' di persone lì, poi sono andate via, mi ha detto Angelo, però il cantiere non c'era nessuno che stava lavorando.
0: Questo è un altro mistero che non può proseguire senza soluzione e io penso che sia
2: questa è una bella bolla che mi ha lasciato.
0: È bella bolla. Se ripartono i lavori e li finiscono, una volta finiti, quello è un lavoro che risolverà grandi problemi di traffico.
2: A quanti siamo di soldi, Ivo?
0: Mi pare intorno a 14 milioni.
2: Così, ci siamo già arrivati a 14?
0: Mi sembra intorno a 14 milioni. Partiti da 3, poi è stato modificato alcune cose, sottoservizi che erano tutto un rebus strano, insomma anche lì la trasparenza non c'è mai stata, diciamoci la verità. Perché se dal primo giorno dicevano la verità... È quello il problema, non si vuol mai dire la verità.
2: Te lo sai a mezze parole, un pezzettino da quello, un pezzettino da quell'altro.
0: Su questi
2: sottoservizi ti ricordi che insomma lo sapevano,
0: normale.
2: Però alla fine è venuto fuori che lo sapevano che si dovevano trattare dopo. Dice, sarà una cosa che se ne guarda dopo. Cioè, io faccio il progetto alla casa e sotto mi guardo
0: con Gamurrini domani puoi andare a fondo perché questo progetto.
2: Lui lo sapeva.
0: C'era lui assessore quando è partito il progetto.
2: A me sembra di ricordare che lui voleva comunicare con Ghinelli alcune cose, ma non c'era riuscito. Te lo ricordi? Lo disse.
0: Ma come no? Nei nostri studi
2: nei nostri studi.
0: Se vai a trovare registrazioni vecchie, ce ne sarebbe da divertirsi per settimane. Se ne sono dette di tutti i colori.
2: Siamo una memoria storica.
0: Se ne sono dette di tutti i colori.
2: Siamo una memoria.
0: Però, capito? Ora, attenzione a non fare gli stessi errori, dico io, capito? Cioè. Una cosa, io un consiglio spassionato che do a tutti gli amministratori di destra, di sinistra, di centro, parlate ai cittadini, spiegate le cose prima di farle,
2: lo fanno,
0: sempre,
2: lo fanno.
0: Sempre. E lo fanno, ma qui si è capito che succede in questi incroci.
2: Allora, domattina gliene chiedo, guarda, domattina gliene chiedo. Intanto ti ho fatto vedere che non c'era nessuno.
0: Non c'era nessuno.
2: Non c'era nessuno. Oggi Angiolino mi ha detto, guarda, non c'era
0: quindi
2: nessuno.
0: Sarebbe bene che i giornali che hanno scritto e dal 24 riparte tutta ecco, 2000 scrivessero, si è sbagliato.
2: No, scrivessero che il 27 non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Quindi i video parlano.

0: Andiamo in un altro grande, diciamo, conquibus. Cos'era un conquibus che non me lo ricordo?
1: Un infrenio, vai.
0: Lo vuoi vedere? Andiamoci, va. Tanto lo riconosci al volo questo.
1: Ecco qua.
0: Eccolo qua.
1: Anche questo qui è un bel, non la voglio dire quella parola.
0: Vedi che è aperto, l'hanno buttato giù il cancello, la gente dentro ci va.
1: Qui siamo a Via Faenzi, c'è stato un altro esposto in questi giorni dei cittadini della zona, perché la zona è di nuovo infestata dai topi. E ovviamente non parliamo di zanzare, perché c'è stata un'acquazzone una settimana fa nella parte sottostante, diciamo, quelle fondazioni, eccole qua che le vediamo.
0: Casa, vedi, questo è di oggi.
1: È pieno di zanzare di nuovo, quindi i larvicidi non se ne vedono.
0: C'hanno l'acqua anche sotto il muro, mi ha detto i filtri.
1: Sappiamo che c'è un'ordinanza del sindaco Comanducci che ha dato 90 giorni alla proprietà per un piano di messa in sicurezza di tutta l'area, e quindi io spero che questo qui venga. Ecco, qui ci vuole il pugno di ferro veramente, perché è una vergogna che va avanti da troppo tempo questa.
0: Come si chiama, se no agisce il comune in
1: praticamente agisce d'autorità e dopo farà pagare a loro, perché è previsto questo proprio dalle normative.
0: C'è un termine
1: sì, ora non mi ricordo qual è,
0: non mi ricordo manch'io.
1: Però voglio dire, questa è la situazione che davvero qui voglio vedere effervescenza. Qui voglio vedere effervescenza.
0: Che vuol dire effervescenza? Magari
1: vedere sul pezzo, li voglio vedere sul pezzo. Cioè, voglio dire, non mettere degli agamurrini che assessori dei pubblici, vada lì davanti a dire facciamo così e così il giorno tale. I 90 giorni scadono, che ne so, il 15 di settembre? Noi il 16 entriamo qui con le ruspe, ci entriamo noi, se non lo fanno loro. Cioè, ci vuole anche queste cose, perché altrimenti diventa un problema, non si gestisce.
0: Ha detto che c'era una signora quando è andato lì a Angiolino, e gli ha detto che non si è voluta far venire, però ha detto che quando, oltre ad essere invasi dai topi, quando piove, la parte che vede, specie l'ultima clip del video, si riempie d'acqua e sono spuntate pure le nutrie e gli odori nauseabondi, insomma, vengono su dalle fogne addirittura.
1: Sì,
0: pensa che lavoro, pensa come vive sta gente lì, ragazzi.
1: La situazione è veramente pesante.
0: Le nutrie, ma sono quelle grosse, con quei toponi grossi, insomma.
1: Sì, non sono topi, sono un'altra
0: cosa. Sì, lo so, insomma, vabbè.
1: Qualcuno li chiama castorini di città, li chiama.
0: I toponi, cioè, erano quelli grossi, chiamavano
1: talponi.
0: Talponi o tarponi?
1: Con la L, toponi e Arezzo.
0: Quelli davano noi ai gatti, quelli i gatti se ne andavano. Comunque veramente un abbraccio a tutte,
1: gli abitanti
0: della zona, perché vi abbiamo nel cuore veramente. Noi siamo venuti diverse
1: della
0: volte
1: della zona, perché quando in questo modo ci arrivano 100, 200, 500 topi, non è che si fermano lì, vanno nelle cantine della gente, vanno nelle fogne, vuol dire, è una situazione anche dal punto di vista sanitario.
0: Che cos'è la bretella del Donati? Ora
1: la
0: ci dice
1: Donati,
0: Pietro Bonini, che cos'era?
1: La bretella del Donati è un progetto del 2006.
0: Questa non
1: che fu bocciato a suo
0: che
1: tempo.
0: Cos'era?
1: Era il modo di transitare da via Sette Ponti, superando il problema di Montione, per arrivare a via Fiorentina. Ok? C'è un collegamento, diciamo, trasversale.
0: E da dove passava?
1: Da Campi, basta un ponte, ci arrivi subito. Se tu vai a sud di San Leo, per esempio, c'è tutti i campi dove vicino al Casolino, e poi arriva tranquillamente a Sette Ponti.
0: Non c'è mai passato.
1: Bisogna capire quanto costerebbe.
0: Conosco Montione, ma non conosco.
1: Donati ha detto che rilancerà questa proposta, perché Montione, per esempio,
0: 2006,
1: da quando è chiuso l'incrocio della Fiorentina, la stradina di Montione, quella stretta con quel ponticello stretto, è un dramma.
0: È perché via Chiarini
1: è un casino tutti i giorni.
0: Dramma via Chiarini.
1: Ma almeno via Chiarini è più grande.
0: Ma ci passa i camion di tutti i tipi, perché taglia un Arezzo, no?
1: Tanto la questione dei camion è delicata, perché io credo che sul ponte di Montione ci sia anche un limite di peso sopportabile, eppure passano tutti.
0: Vabbè. Senti, mancano pochi minuti, di che
1: pochi
0: si può
1: minuti,
0: parlare?
1: Che
0: ora?
1: Potrei dirti? Ti interessa? Tu ci andavi all'hotel La Foresta di Vallombrosa?
0: No. Allora, Valdombrosa, io ci lavoravo su a Secchieta, cioè ripetitori.
1: Perché questo hotel era di proprietà di Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni,
0: Bandecchi,
1: nonché presidente della Ternana,
0: era il suo,
1: nonché proprietario di Unicusano.
0: Valdombrosa, era la montagna dei fiorentini.
1: C'ha finanziamenti dappertutto.
0: Hai visto come fa fare
1: soldi? Insomma, praticamente ha detto: io è colpa dei toscani che non hanno voglia di fare niente.
0: Bandecchi, sta calmino, come i toscani, un popolo laborioso, ma di che parli?
1: A settembre
0: è successo?
1: È arrabbiato, perché, no. perché la struttura ha detto restituirò la licenza al sindaco di Rigello, non venderò l'immobile di mia proprietà, ma lo farò diventare una casa mia, una casa, una villa.
0: Ma l'aveva preso in gestione.
1: L'aveva comprato a suo tempo. Questo è un albergo storico degli anni del XVII secolo, addirittura.
0: La miseria che c'era Leone IV.
1: Se l'è presa anche con i dipendenti.
0: Il re Sole.
1: Se l'è presa con i dipendenti dicendo stipendi ai massimi livelli con servizio delle persone che non è all'altezza. Pure. Quindi i toscani non hanno voglia di lavorare. Il sindaco gli ha detto guarda che non è una questione nostra, del sindaco, di noi, ma devi rivolgere ad altre autorità. Insomma, questo ha lasciato la Vallombrosa senza l'albergo, ma soprattutto ne ha lasciato 17 dipendenti, e nonostante dice che ci fosse gente.
0: Sta guardando questo, la Nazione di Arezzo.
1: Della polizia locale non ti dico altro, abbiamo già detto anche troppo.
0: No, anche la Nazione, vedi, la Nazione è d'accordo con me. Giostra, sciopero fuori luogo, vedi.
1: Ma chi lo dice?
0: La Nazione.
1: Ma tra virgolette?
0: No, guardalo, sì, tra virgolette.
1: Allora guarda chi ha detto la frase.
0: Il sindaco Comanducci risponde ai sindacati.
1: Il sindaco non l'ha detta la Nazione.
0: No, la Nazione l'ha pubblicata.
1: Ho capito, ti ho detto, la Nazione è d'accordo con
0: l'ho
1: me. La Nazione
0: ma
1: pubblica.
0: Ma io sono un lettore. Ma che di parte? Io sono un lettore, guarda la Nazione a colpo d'occhio dico Giostra sciopero fuori luogo. Dove l'hai letto? Sulla Nazione.
1: No, ma chi l'ha detto?
0: Ma chi l'ha detto dopo scelziamo.
1: Ho capito, ma quello è importante, non è importante la frase.
0: Anatema, cioè l'anatema dello sciopero, il sindaco, vedi qua nel pagina 12, il sindaco, due punti, virgolette, legittimo ma fuori luogo. Qui l'ha spiegato bene. Qui l'ha messo bene.
1: Ma questo è una giusta opinione sua, attento bene. Sì. Potrebbe anche essere condivisibile l'opinione. Io non condivido il fatto che non li incontri.
0: Io non condivido
1: qua
0: quello che è scritto qui, rotatoria di Fiorentino, eppur si muove, ripartono i lavori dopo la pausa estiva. Oggi non ce n'è nessuno.
1: Oh, questa è la Nazione?
0: Sì, è la Nazione.
1: Anche
0: di
1: sul
0: oggi.
1: Corriere d'Arezzo c'è la stessa notizia.
0: È vero?
1: Che ripartivano il 24.
0: Allora vuol dire che sono ripartiti, sono rifermati oggi.
1: Non lo so.
0: O forse siccome c'è stato l'ispezione, perché stamani c'erano quattro insomma.
1: Capoccioni.
0: C'era anche l'ingegnere Serena e così. Insomma, quindi voglio dire, qualcuno c'è andato a controllare. Evidentemente gli hanno detto venite un attimo con noi. Si va a fare il punto della situazione, non lo so, anche l'operaio. Trento Trieste, che è sta protesta marciapiedi con le buche, Pineta del degrado serve manutenzione.
1: Allora qui c'è una serie, allora mettiamola così, il caldo di quest'estate ha richiamato la necessità a livello mondiale, non italiano, non aretino, tanto per essere chiaro, dell'importanza di avere il verde possibile, il maggior verde possibile,
0: che
1: ovunque,
0: abbassa la temperatura.
1: Perché il verde abbassa la temperatura di alcuni gradi, fa vivere meglio, c'è l'ombra, perché tu pensa, tu che sei un camminatore, se tu andassi a Lignano a tutto sole, andresti al manicomio d'estate, giusto?
0: Certo.
1: Ce la fai perché hai gli alberi che ti consentono di viaggiare a una temperatura più bassa. Insomma,
0: sì, c'è una regola europea del 30-300, ma non me la ricordo. Ogni cittadino dalla propria finestra deve vedere almeno tre alberi. Il 30 identificava un'altra cosa e il 300 un'altra, me la ricordo, vai.
1: Allora, anche questo ovviamente è una bella idea dei tre alberi. Ci sono quartieri ad Arezzo dove gli alberi non li vedi nemmeno morti.
0: No, nemmeno uno.
1: Via Lorenzetti, dove li vede gli alberi?
0: Ora non mi viene dove Via Lorenzetti.
1: È la parallela di Via Giotto, tra Via Giotto e Via Ristoro c'è Via Lorenzetti in mezzo, non dove li vede gli alberi quello?
0: Ma c'hanno vicino il parco.
1: Ho capito, ma non li vede, tu hai detto che li vede gli alberi.
0: Però dopo
1: io
0: c'era il 30 identificava un'altra cosa.
1: Vabbè,
0: detto
1: questo, c'è stata un'attenzione particolare in tutta Italia, in tutta Europa, all'idea di aumentare il verde nelle città. Ci sono città nel nord Europa specialmente che il verde lo curano molto. Attenzione, curare il verde vuol dire investire, spendere tanti soldi per mantenerlo, perché fare prati e lasciarli con un metro di erba è peggio che non farlo.
0: Ce l'ho. Te la dico?
1: Oh, dimmela.
0: Ogni persona dovrebbe vedere almeno tre alberi di buone dimensioni dalla propria finestra.
1: Sì.
0: Questa te l'avevo detto.
1: Sì.
0: Vivere in un quartiere con il 30% di copertura arborea e trovarsi a un massimo di 300 metri da un parco spazio verde.
1: Questo Arezzo penso che almeno dello spazio verde.
0: Ora,
1: dei parchi
0: in Cocidone c'è qualche giardinetto dentro bellino, c'è in mezzo
1: a Cocidone. Cocidone a 300 metri c'è il prato, hai voglia te?
0: No, c'è anche un parchetto sotto dove c'è quelle cose, quei fossili in quelle scale che non sono chiusi. Ho fatto un servizio una volta, c'è anche un altro parchettino bellino.
1: Ma a 300 metri ce l'abbiamo tutti in Arezzo il parco.
0: Quindi siamo fortunati.
1: Assolutamente. Oh. È una cosa che parte dagli anni 50. Arezzo è stata per tanti anni la prima città d'Italia per metri quadrati di verde per cittadino.
0: Questo è un plauso.
1: Perché dentro c'era il parco di Lignano. Parco di Lignano. È cittadino del comune. Capito?
0: Sei sicuro?
1: Assolutamente.
0: Vabbè.
1: Allora, c'è stata molta attenzione a questo fatto del verde. Ora, da noi abbiamo avuto un po' di lavori negli ultimi tempi, no? Per esempio, il lavoro che ha fatto il consorzio di bonifica lungo il Vingone, il Castro e quant'altro, e per motivi di sicurezza idraulica ha tolto tutte le piante che c'erano lungo questi torrenti. Il piano prevedeva però di rimettere piante un po' più lontane rispetto alle precedenti, dove non dà noia il flusso dell'acqua. Però diciamo queste non l'hanno viste nella zona che tu dicevi adesso, sì, che mi citavi adesso. E quindi la gente comincia a dire, ma qui che succede con questo verde? E appunto si creano, come dici tu, i famosi comitati, no? Lì c'è il comitato di via Duranti, via di Maiano, eccetera, e di qua c'è il comitato, quello che era delle piante di Saione, che era preoccupato quando aveva un cavallo oppure no.
0: Ma non ce n'era tre comitati a Saione, o due, almeno due.
1: Ma c'erano due, uno che si preoccupava delle piante, uno si preoccupava della viabilità, sostanzialmente.
0: Tutte e due, secondo me, hanno avuto paura della scadenza del PNRR, comunque vabbè.
1: Hanno avuto paura, più che paura.
0: Uno gli poteva andare a dire, amici, avete fermato ogni cosa, ora i soldi non ci sono. Scusa,
1: chi l'ha fermato?
0: No, quando c'era, sì, quando è stato fermato il primo progetto, perché era stato contestato. Le proteste dei cittadini.
1: Ma guarda che a fermarle il comune non è i cittadini.
0: Ma il comune dietro le proteste i cittadini che non erano d'accordo. Cavolo.
1: E perché non erano d'accordo?
0: Perché non gli piaceva quel progetto.
1: Perché non gli piaceva quel progetto?
0: Perché non
1: lo conoscevano. Non l'avevano informati.
0: Ehi, le ricordo, direttore Ivo Brocchi,
1: sì,
0: che quando siamo andati a Saione,
1: sì,
0: anche l'ultimo non lo conosceva nessuno.
1: Appunto.
0: Chi gli aveva portato il progetto? Scusa, te lo ricordi che, sì, il primo l'aveva avuto te?
1: Allora mi dai ragione.
0: Sì.
1: La colpa non è dei cittadini che protestano, è degli amministratori che non fanno conoscere i progetti prima.
0: Sì, ma la scadenza era 30 giugno 2026. Fortunatamente adesso sono stati
1: l'hanno derogati. Esatto. Speriamo ce la facciano per il 27. Però, speriamo.
0: No, l'hanno quasi finito.
1: Ma sarà un pochinino, piano piano.
0: Io non ci vado a Saione perché dopo dicono, ma chi ha intervistato lui, Birbantelli?
1: Sono troppo curioso, intervisti troppa gente.
0: No, perché vai a chiedere chi intervisto io? Ma io lo faccio per la radio, per la pubblica informazione.
1: Bravo, è il tuo dovere, è il tuo dovere. Fa parte dell'etica del giornalista.
0: Dopo mi dicono, perché non sei passato di là? Perché non sei passato di qua? Esce due gambe.
1: Comunque, c'è stata una sorta di attenzione particolare alla questione piante, piantumazioni, eccetera. Perché anche questa reazione, tra virgolette, un po' esagerata, quando hanno detto si taglia platani, si pota i platani, si pota, perché la parola era sbagliata, quella non è stata una potatura, è stata una ripulitura,
0: la ripulitura di sotto, sì.
1: Se in quel cartello è scritto a mano, ma c'era scritto per benino, magari con un'ordinanza scritta, ordinanza per messa in sicurezza dei platani tagliando fino a 3 metri di altezza i frustoni che nascono, non so come si chiamano in italiano, va bene? Nessuno avrebbe detto niente.
0: Ma mica ci avrà
1: bisogna
0: scritto,
1: informare.
0: Mica ci avrà scritto come
1: potatura
0: scriveva.
1: Potatura platani.
0: No, ma mica ci avrà scritto smettete boticari come fece. No.
1: Ma lo potrà dire, anzi, vedrà che gli piace. Domanda io domani, ma non ricominci a fare un po' di pubblicità nella rete?
0: No, te lo ricordi?
1: Ma come no?
0: Se aveva scritto così, magari uno diceva, ci faceva una risatina.
1: Informare sempre prima è la medicina per vivere bene.
0: Va bene, dai. Allora, domattina comunque vi informo, c'è qui il vice sindaco Camurrini, possiamo fargli tutte le domande che ora Ivo mi scriverà sicuramente.
1: No. No, con lui c'è problemi.
0: No, assolutamente. Poi il sindaco Comanducci verrà dopo, ha detto dopo la giostra viene. Ha detto, guarda, io bisogna che venga dopo la giostra. Allora, che gli dici? Comanda lui, cioè, che gli dici?
1: Ecco, Comanducci, è il cognome quello.
0: Però l'altra sera gli ho fatto un'intervista su Ubi Periculum e io ho detto, senti, ma questo Ubi Periculum lo potremmo portare nelle stanze comunali, così almeno uno dice, non si può fare. No, li chiudi dentro, vedrai che decidi.
1: Bene,
0: abbiamo finito anche per questa sera, quindi noi siamo sempre qua a darvi noia, in questo senso a tenervi compagnia, anzi io ringrazio,
1: speriamo,
0: come sempre il mio amico direttore Ivo Brocchi, che se un giorno mi fa sciopero io non so come fare, ve lo dico, mi toglie il diritto di farvi vedere.
1: Non è vero, puoi venire qui e farti vedere da solo.
0: No, però c'è un problema, a tutti i telespettatori di Arezzo TV che ti guardano, che sono estasiati, come si dice?
1: Non te lo dico perché non lo sono estasiati.
0: estasiati.
1: Non te lo dico, ma non sono estasiati.
0: Estasiati della tua figura, che io ti metto in primo piano, tu gli
1: che
0: togli.
1: Avrebbe detto Fede, che figura
0: no,
1: di...
0: tu gli togli il diritto di vederti, di guardare la televisione. Quello ci guardare in televisione è quello che a cui tengono e che gli piacciono.
1: Non è un diritto, è un'opportunità che hanno. Ma se
0: è
1: non
0: un
1: c'è,
0: diritto per
1: non è un diritto.
0: No, come no? Vedere il nostro direttore Ivo Brocchi.
1: Hanno il diritto di guardarmi, ma non è mio dovere farmi guardare. Se non voglio, un giorno non ci vado e non mi vedono.
0: Ma dove ti dispiace?
1: Questa è la libertà.
0: Ma dove ti dispiacerebbe un pochino?
1: Perché
0: dai,
1: se lo faccio non mi dispiace.
0: Come se lo fai? Ti dispiacerebbe, no? Non sei qui con me.
1: Dai. Questo mi dispiacerebbe. Sei l'unico con cui ogni tanto discuto. Capito? Cioè, vado d'accordo con tutti, anche perché fuori non comando niente. Io qualche volta riesco a interloquire con te.
0: Va bene.
1: Te comandi qualcosa fuori di qui, poco.
0: Siamo in due, quindi lo vedi. Va bene, dai, bando alle ciance, noi vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguito in questo giovedì sera 27 di agosto. Vi auguriamo, che gli auguriamo? Che c'è ora di
1: fede? Tu la trasmetti la giostra al 6?
0: Sì, sì.
1: Non fai sciopero?
0: Io?
1: Lo posso dire
0: ci sto pensando.
1: Lo posso dire tranquillamente?
0: No, se non ho un direttore che mi precetta, non lo so. Poi ti potrei anche stuzzicare. Dico, proprio un'ora prima della giostra dico basta, faccio sciopero.
1: Tra l'altro, non essendo servizio pubblico, lo può fare anche un'ora prima della giostra.
0: Addirittura?
1: A differenza invece di altre strutture che devono avvisare prima.
0: Vabbè, creando disagio ai cittadini.
1: È inevitabile quando c'è uno sciopero. Se non trasmettessi il giaracino sarebbe un disagio per chi in macchina non sa cosa succede.
0: No, se non trasmettessimo noi in radio il saracino, non avreste l'opportunità di sapere 24 secondi prima delle televisioni il risultato. Il cavaliere, cioè il secondo giustatore, cavaliere
1: del quartiere di Porta Burgi
0: ha marcato punti.
1: Ha marcato punto.
0: Ciao,
1: arrivederci a tutti.
2: Radio Fly, la voce della tua città.
3: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri.
4: One, two, three, four. Tra pochissimo, 30 minuti vintage.
5: Vola sulle ali della musica.
6: Vola sulle ali della musica.
5: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ciao. Ciao Chris.
1: Ciao Raffo.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Buongiorno.
1: Non sai cosa dire?
0: No, vedo, siamo...
1: c'hai lo sguardo a pallettoni. Dwayne Eddy, abbiamo iniziato con Moonshot, sentite che brano estivo, mamma mia, con questi coretti un po' yeah yeah yeah sotto.
0: Ma tra l'altro molto space age, c'è
1: sì,
0: questo,
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: C'è un, no, forse non tutti sanno che esiste un genere musicale definito space age. Ma sì, lo trovi
1: sì,
0: nelle categorie disponibili,
1: sì, sì,
0: no?
1: Quando... Di solito erano strumentali con effetti sonori tipo i movie di,
0: tipo
1: di
0: i razzi, movie, esatto. I razzi, tipo sì, suoni.
1: Facciamo sentire ancora un pezzettino.
0: E a proposito di space, infatti questo brano si chiama Moonshot.
1: Eh sì, Moonshot, bello, bello.
0: Dwayne Eddy,
1: bravo.
0: 1965.
1: Bravo Raffi.
0: Oggi abbiamo iniziato così.
1: Bravo,
0: ed è
1: questo
0: il
1: lo tiro giù dal balcone.
0: La
1: allora.
0: Nostra, vai, aspetta che prendo il fucile che gli spariamo.
1: Dai, Ego, sta
0: sigla.
1: Sigla.
2: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
3: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Benvenuti. Ma guarda come l'hai abbassata, zang, l'hai tagliata con l'accetta sta sigla. Sì. Benvenuti, nuovo episodio di 1-2-3-4 con i vostri beniamini Raffo The Twist
3: e House Rocking Chris.
2: Ormai abbiamo sta cosa, i vostri beniamini.
3: Ma sì, dai, fa ridere. Sì, perché sì. Sai cosa? Mi ricorda un po', che so, l'Alce Bullwinkle con l'altro. Mi ricorda quei personaggi dei cartoni animati, che quando eravamo piccoli erano i nostri beniamini.
2: Tipo Yogi e Bubu.
3: Tipo Yogi e Bubu, bravo.
2: No?
3: Comunque questa l'hai servita, guarda, ci chiameranno tutti Yogi e Bubu.
2: Ma sicuro, sicuro. Però mi piaceva, comunque a me erano simpatici Yogi e Bubu.
3: Sì, sì.
2: Vabbè, mettiamo un disco così per scaldarci.
3: Sto partendo con l'imitazione.
2: No, non fare niente.
3: No.
2: Lui era Neil Sedaka, a quanto
3: Canada,
2: pare Neil Sedaka ha inciso tutti i suoi dischi nel 59.
3: Sì.
2: Sono tutti del 59.
3: Praticamente ha passato un anno in studio.
2: Esatto. Ringa Rockin', eccola.
3: Sentite che carina.

0: Bellissimo, bellissimo.
1: Adesso
0: a me mi casa, non lo so.
1: Bellissimo.
0: Meno male, Raffo, che abbiamo gusti diversi.
1: Cerca di dare, però, nel senso, non può essere tutto fighissimo, bellissimo.
0: Lo so, me lo dice anche mia madre.
1: Ci prendono in giro, che dicono che è tutto bello.
0: Lo dice anche mia madre, che ci ascolta.
1: C'ha ragione.
0: Sì,
1: che prima mi ha fatto il culo.
0: Lo
1: perché
0: dice anche su di te.
1: Non so, mi ha fatto il culo perché stavo.
0: Non si dice.
1: Ah, non si dice. Mm. Vabbè, ma culo non è mica
0: non
1: la parola.
0: Si dice.
1: Va bene, non la diciamo più.
0: Vabbè.
1: Comunque stavo entrando sotto al portone, sotto nella portineria
0: sotto gli studi
1: del palazzo degli studi, esatto,
0: in via Massena 2
1: e mi ha detto: comunque quando fai sti video e dici che ci fai ascoltare un disco, dopo lo lasci andare, me lo fai ascoltare perché poi io c'ho voglia di sentirlo, mi incuriosisce, e invece lo stacchi così. Ho detto: no, ma quello io faccio solo, io sono solo la faccia che racconta le cose, poi dietro la regia è Raffa.
0: Ah, cioè,
1: certo, praticamente ti ho svergognato con te.
0: Scrivi una spiegazione.
1: Ma tu scrivi no, le ho anche spiegato che se lasciassimo il disco, poi la gente
0: poi ci tagliano, poi l'algoritmo ci toglie i diritti.
1: Vabbè. Gennaio 57, un paio d'anni prima, loro erano The Cardinals, il brano si intitola
0: Near You.

0: Allora, in studio stiamo montando il ring perché ci dobbiamo picchiare. Ah, dobbiamo, c'è una c'è un match.
1: Perché, non c'è nessun match.
0: Perché che a Christian non piaceva il disco che ho messo prima. E io non è neanche che dico che non mi piace. Dico carino questo. Tra i due, forse infatti, preferivo quello di prima.
1: Infatti, non è questione di. È che non è tutto bellissimo.
0: Vediamo come cambia le regole a suo
1: non
0: favore.
1: Non cambia niente. Cioè, intanto io ho iniziato, quindi le regole sono le mie.
0: Ecco,
1: perciò
0: quindi, già perso. Cioè.
1: No, vabbè, a me piace come questo disco dei Cardinals. Vinci. Erano un gruppo vocale di quelli dal gusto un po' più vecchio. Hanno iniziato all'inizio degli anni 50. Sì. Hanno fatto anche
0: Come Back My Love, se non ricordo
1: sì,
0: male.
1: Sì, ma poi bellissima. Hanno fatto quella versione strepitosa
0: quello
1: di Misir Lou.
0: Non sta crosta qua che hai
1: di
0: messo
1: Misir Lou, stai zitto, se no ti spengo. ti tolgo il guarda.
0: Al mixer ci sono io, mi dispiace. Tu puoi gestire i piatti.
1: E quindi nel 57, secondo me, erano comunque vecchi, avevano un suono, un modo di cantare che non era come quello dei gruppi vocali dei ragazzini di quel momento lì.
0: Cioè, era il 57 importa. E questi erano già vecchi.
1: Perché hanno iniziato alla fine degli anni 40.
0: Scherzando.
1: Devo spiegare tutto.
0: Era una battuta.
1: Vabbè, da Atlanta,
0: mia.
1: Georgia, mettiamo questi che si chiamavano The Debonairs. Questo è un disco raro. L'unico che ho visto, a cui l'ho visto, è Mr. Lucky.
0: Io ho un Debonairs, ma non mi ricordo
1: non
0: il titolo.
1: Non credo siano questi, ma potrebbero essere.
0: Adesso guardo.
1: Guardiamo. Questa
0: Vai,
1: si intitola
0: Faccela sentì.
1: Eccola.
0: Faccela sentì.

0: Era novembre del 1957 quando usciva questo disco su Herald Records, un'etichetta di New York City. Loro erano The Debonairs, il brano si intitola Darling e ci piace un sacco.
1: Dall'altra parte invece arrivano Danny and the Juniors, non dico niente perché lo so già che...
0: Non dire niente,
1: D-O-T-T-I-E.
0: Te lo dico io poi.

0: Ed ecco un altro Wachuwari record qui a 1-2-3-4
1: che oggi non è più 1-2-3-4 ma è
0: 1-2-3-4 The Diamonds, questa era Little Darling,
1: non ha bisogno di presentazione, no, un brano
0: uscita
1: famosissimo
0: l'8 febbraio del 57, qualche mese prima la versione originale dei Gladiolas, per intenderci quelli in cui il solista era Maurice Williams, che poi fecero Stay, che finì nella colonna sonora di Dirty Dancing.
1: Stay, just a little bit.
0: Erano sempre
1: stronger.
0: Loro. Ma ovviamente questi bianchi con questo Wachuwari ebbero più successo all'epoca.
1: Al falsetto di Stay. Non ci arrivo.
0: Non ci arrivo.
1: Vabbè, questa la tagliamo.
0: Vabbè. La lasciamo, sentire.
1: Lo so che
0: non,
1: non si può tagliare
0: niente.
1: No,
0: siamo in diretta mondiale, in tutte le dimensioni.
1: Siamo in mondo visione, esatto. In universo visione.
0: Va bene, il prossimo disco che vi faccio ascoltare.
1: Mamma mia, arriva
0: sono
1: BB King.
0: Veramente fiero. Questo disco sono anni. È sempre costato tantissimo. Sono riuscito a comprarlo a un prezzo ragionevole.
1: Christian è veramente euforico.
0: Ve la voglio far ascoltare. BB Blues Boy King 1955, questa è 16 Tones, ma senti che roba.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Bella.
0: Ci piace, mi piace proprio BB King. Vabbè, mi è sempre piaciuto BB King. Non so se vi ho raccontato dell'ultimo tour di BB King.
1: Credo che tu ce l'abbia raccontato qualche volta, ma secondo me lo potresti dire di nuovo, perché sono passate almeno 100 puntate.
0: Esatto. L'ultimo tour di BB King nel 2012, io andai insieme a un mio caro amico dove corrono i cavalli, all'ippodromo a Milano. E ci fu questo concerto, minacciava pioggia, faceva un caldo atomico, era giugno. Insomma, BB King lo accompagnano sul palco e lo siedono sulla sua sedia, mi mettono Lucille in mano, Lucille è la chitarra per chi non fosse al corrente di questo, gli danno sta chitarra in mano e comincia la band che girava a 30.000 all'ora, erano proprio fighi, carichi, quello sciaffolone. Alla prima nota mi è venuto da piangere, mi viene ancora, se ci penso, il magone. Alla Mamma prima mia. Nota di Lucille, e poi a un certo punto sto vecchio, perché c'aveva 87 anni, tipo, era vecchissimo, che non si muoveva tanto, decide di fare You Are My Sunshine, una delle canzoni più brutte della storia, secondo me, che me l'ha resa bella, me l'ha fatta amare. A un certo punto c'era tutto l'ippodromo, ragazzi, che cantava You Are My Sunshine insieme a BB King, che si è commosso pure lui.
1: Quando uno ce l'ha,
0: no, vabbè,
1: ce l'ha.
0: Questo, ragazzi, è stato veramente, ragazzi, uno di quei personaggi che sta nell'Olimpo. Come dicevo qualche settimana fa di Bo Diddley, BB King è un altro, lo mettiamo
1: nell'Olimpo.
0: Va bene, prossimo disco, Otis Rush, 1957, Cobra Records, da Chicago, Illinois. Il brano si intitola If You Were Mine.

0: Se tu fossi mia,
1: scritta da Willie Dixon,
0: Were Mine, un altro capolavoro scritto da Willie Dixon, fantastico. Cobra Records, lui era Otis Rush.
1: Otis Rush, sì.
0: Mentre
1: all'armonica pare che ci fosse Big Walter Horton. Lo riconosco, non c'è scritto nessuna parte. Lo riconosco perché è uno di quegli armonicisti che amo particolarmente.
0: È uno dei tuoi beniamini.
1: Sì, uno dei miei beniamini.
0: Bene, va bene. Allora, ragazzi, cari amici ascoltatori di 1-2-3-4, siamo anche oggi in dirittura d'arrivo. Il vostro programma preferito a base di vinili a 45 giri, vinili e ogni tanto anche altri materiali.
1: Ma soprattutto dischi.
0: A 45 giri è arrivato alla fine, quindi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare su Radio Fly sul 98.5 106.1 MHz in modulazione di frequenza e DAB, e sulle varie piattaforme podcast, ovvero Mixcloud, Apple Podcast, Spotify, eccetera eccetera, quando volete. Quindi iscrivetevi, mettete la campanellina e il segui, e niente, appuntamento la prossima settimana. L'ultimo disco di oggi è invece un bel, rimaniamo nel mondo del blues.
1: Sì.
0: Questo è un
1: Little Junior Parker che incideva alla Sun Records nel 1953.
0: Esatto.
1: Dei brani come Mystery Train, poi ripresa da Elvis un paio d'anni una leggenda. Del blues di Memphis.
0: Questo è uscito nel 1961 su etichetta Duke e si chiama Driving Wheel, Little Junior Parker. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
1: Raffo The Twist.
0: E Rocking Chris.
1: Ciao.
0: Baci e abbracci.
1: Dai, falla partire.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di calzini. Partiamo dall'etimologia. In inglese si dice sock, è una parola che deriva dal latino soccus, che indica il calzare utilizzato dagli attori nelle commedie, ma anche pantofola o scarpa larga. In italiano calzino invece deriva dal latino calceus o calcius, calzatura, che a sua volta viene da calcagno. E i calzini vengono molto spesso sottovalutati, eppure la BBC li ha inseriti tra i 100 oggetti che raccontano la storia del mondo. E partiamo dai più antichi calzini, quelli d'Egitto, che risalirebbero al periodo tra il 250 e il 400 avanti Cristo, e a quel tempo pare venissero indossati con i sandali. Nel Medioevo poi si sono sviluppati e secondo gli storici sono diventati di moda attorno all'anno 1000. Fare calzini comodi a quel tempo era un processo complesso che richiedeva cure e soldi, così nobili e re amavano mettere in mostra le calze al ginocchio per esprimere la loro capacità finanziaria e di classe. Questo spiegherebbe anche perché a Natale si regalano spesso i calzini. Donare le calze infatti è stato visto a lungo come un gesto generoso e importante, ma c'è chi i calzini non li apprezza e non li ha apprezzati, per esempio Einstein, che non li amava e quando poteva preferiva non indossarli, una delle sue abitudini peculiari, e addirittura non le indossava nemmeno per andare a una cena formale alla Casa Bianca. Pare che avesse una particolare idiosincrasia per i buchi che si potevano formare quando il calzino si usurava. I calzini intorno al 1589, con la macchina per produrre calzini inventata da William Lee, ebbero diciamo un incremento. Lui era un ecclesiastico inglese che voleva aiutare la moglie sarta a risparmiare tempo nel lavoro a maglia. Il telaio della sua macchina era in grado infatti di lavorare la maglia 8 volte più veloce che a mano. E poi la macchina di Lee è stata migliorata nel 1864 da William Cotton, che quando poi in realtà l'anno della svolta della storia dei calzini è il 1938 con l'invenzione del nylon. Fino ad allora erano fatti di seta, lano o cotone, e i primi calzini di nylon furono venduti nei negozi di New York il 15 maggio del 1940. In un solo giorno se ne vendettero fino a 72.000 a paia. Calze e calzini in realtà hanno delle differenze. Prima del XX secolo la maggior parte delle calze erano lunghe sopra il ginocchio, ma con l'arrivo dei pantaloni lunghi da uomo durante i primi anni del Novecento le dimensioni hanno cominciato a ridursi, e così si ebbe la divisione netta tra calze e calzini. E una curiosità interessante, anche se strana, è che fino al 2013 l'uniforme militare russa prevedeva l'uso di fasce per i piedi invece che di calze. È stato poi il Ministero della Difesa a mandare in soffitta i cosiddetti portianchi, cioè letteralmente pezzi da piedi, che fino ai primi del Novecento erano molti diffusi tra gli eserciti di numerosi paesi del mondo, compresi Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Molti calzini sono fatti in Cina, e c'è anche la città delle calze, il distretto di Datang nella Cina orientale. Infatti uno dei produttori di calze al mondo più importanti, e pare che arrivi a produrre circa un terzo di quelli mondiali. È stato stimato che in un anno dalle sue fabbriche siano uscite 2 paia di calze per ogni abitante della terra. E poi abbiamo un sito, Business Insider, che ha censito ben 62 cose che si possono fare con dei calzini vecchi e presumibilmente rotti, da rivestire i piedi di sedie e tavoli per evitare dei graffi sul pavimento, a una borsa del ghiaccio, addirittura un abito per cani di piccola taglia, avere proprie armi, riempendo le noci, bulloni e monetine. Insomma, un sacco di strane utilità per questi oggetti molto utili. E allora, con queste curiosità particolarissime, io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri? I sicuri innamorati manganelli sono inutili.

0: sfera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché sì, gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni da denti accomunati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta, un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana. Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.